0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Hm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
3: Dirette.
1: Laboratori.
2: Performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Arriva un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.

Thank you.

Every time I can make a

And £20 notes fresh from the mint.

0: Oh God, I'm stinking.
1: A safe car.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Dio. Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

Grazie.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250 FM.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
1: Multitox.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

qualche tempo vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco, e tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: Stai ascoltando Radio Blackout.
1: On le fait.
2: On le fait.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

E buongiorno a tutti e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105.250, le libere frequenze dell'etere torinese. Questa è l'info del venerdì mattina. Oggi è venerdì 26 giugno, sono le 9:07, come al solito un leggero ritardo sulla tabella di marcia dell'informazione del mattino, ma sapete che ci potete trovare qua fino alle 11 spaccate di mattina. Vi ricordiamo anche i nostri numeri di telefono, il 346-6673-263 e lo 011-249-5669 per telefonarci, mandarci messaggi, augurarci il buongiorno o anche semplicemente dire che ci passate a trovare qua negli studios di Radio Blackout in via Cecchi 21/A. Come al solito il venerdì con noi in regia due giornali di cui vi andremo a leggere le prime pagine e un po' di approfondimenti all'interno della prima parte del programma di oggi. Come al solito il venerdì parliamo del Manifesto e della Stampa, entrambi aprono significativamente con quanto accaduto ieri in Venezuela, due giganteschi terremoti gemelli praticamente avvenuti a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro, il primo con una scossa di magnitudo 7,5 e il secondo con una scossa di magnitudo 7,2 che hanno colpito Caracas ma soprattutto lo stato della Guaira, leggermente a nord-ovest della capitale venezuelana. Al momento in cui andiamo in onda questa mattina il bilancio aggiornato dal governo venezuelano è di circa 250-260 morti, purtroppo è un bilancio che è destinato ad accrescersi nei termini in cui le cifre di dispersi sono spaventose, si parla di 10.000-20.000, alcuni ipotizzano fino a 35.000 dispersi. Questa sarà un po' la principale notizia da cui partiremo questa mattina nella rassegna stampa. Avremo anche in collegamento con noi tra poco Geraldina Colotti. Geraldina è giornalista del Manifesto e di varie altre testate nazionali e internazionali, abita a Caracas, in questo momento è in Italia e a lei chiederemo insomma qualche aggiornamento dal Venezuela che si sveglia dopo una notte molto molto molto difficile. E per il resto insomma la stampa è abbastanza densa di notizie da commentare. Questa mattina abbiamo la silurazione dell'amministratore delegato di FS, Donnarumma, che è stato appunto costretto a dare le dimissioni ieri dal ministro dei trasporti Salvini. E sempre a proposito di treni abbiamo la condanna definitiva a Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Trenitalia, condannato a 5 anni per la strage di Viareggio, insomma un episodio abbastanza emblematico delle conseguenze tragiche in cui il perenne stato di sottofinanziamento e di incuria delle infrastrutture ferroviarie italiane può rapidamente trasformarsi. E poi ancora delle pagine dedicate agli esteri con l'acuirsi delle accuse iraniane all'Italia di collaborazione all'interno dell'aggressione imperialista contro l'Iran scatenata dagli Stati Uniti, facendo riferimento appunto alle dichiarazioni quantomeno incaute, si potrebbe dire, del segretario generale della NATO Mark Rutte, che l'altro giorno, probabilmente nel tentativo di rabbonire un po' Donald Trump, ha dichiarato che dalle basi italiane sono partite 500 missioni aeree statunitensi verso l'Iran, facendo eco appunto a queste parole. Sia il governo italiano insomma si è trovato preso abbastanza alla sprovvista e si è affrettato a smentire, sia il governo iraniano ha chiaramente immediatamente sfruttato l'occasione per accusare Meloni e Crosetto di complicità all'interno dell'aggressione statunitense. Queste sono un po' le notizie degli esteri su cui ci concentreremo in mattinata.
noi vi lasciamo adesso con un piccolo stacchetto musicale, un pezzo di Daniel Axman, per riposare le orecchie mentre noi ci sfogliamo le prime pagine dei giornali e prepariamo un po' di rassegna stampa. Tra pochissimo rimanete sintonizzati e sintonizzate sui 105.250 di Radio Blackout.

bentornati e bentornate all'ascolto dell'info del venerdì mattina, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105.250 di Radio Blackout. Andiamo a farci un po' di rassegna stampa mattutina, abbastanza scialbe le notizie della cronaca locale di Torino. Quest'oggi sulla stampa parliamo principalmente del fallimento dello spettacolo pirotecnico, almeno della metà dello spettacolo pirotecnico di San Giovanni, con tanto di polemica su la scelta, diciamo, delle ditte incaricate dell'intrattenimento e degli spettacoli pirotecnici e del peso di questi spettacoli sulle casse comunali. Un po' più interessanti, sempre in cronaca locale della stampa, gli aggiornamenti su la crisi energetica che sta colpendo la nostra città, blackout in continuazione, soprattutto diciamo a Torino Sud, dove molti quartieri stanno rimanendo al buio giorno dopo giorno. La notizia di ieri è un bollettino che ne riporta 5, quindi 5 blackout, uno ha incluso anche Piazza San Carlo. Dice la stampa: un'altra giornata nera sul fronte dei blackout, la settima consecutiva. Sono stati 5 i guasti che ieri, dalla tarda mattinata fino a sera, hanno lasciato senza corrente per periodi più o meno lunghi altrettante aree della città. Sale così a 36 il numero dei disservizi registrati da venerdì scorso, quando è iniziata l'ondata di calore che tuttora affligge la città. Un'escalation che ha indotto il presidente di IREN, Luca Dal Fabbro, a spostare a Torino la riunione del consiglio di amministrazione in programma oggi, così da affrontare anche il tema di questa emergenza. Il momento più critico si è registrato alle 12.30, quando un guasto a un cavo elettrico nel sottosuolo di Piazza Castello ha provocato un blackout a macchia di leopardo tra la stessa piazza, via Garibaldi e via 20 Settembre, supermercati, negozi, focaccerie e anche il bar Fiorio. Insomma, come al solito, la stampa si preoccupa per le lucrative attività del centro storico, senza fare il minimo accenno al fatto che sono diversi giorni che ci sono, insomma, anziani e famiglie bloccate al buio in diversi quartieri di Torino, Pozzo Strada, Borgo Vittoria. La mappa dei blackout è abbastanza estesa lungo tutta la città, in alcune zone, nella zona di Via Nizza in particolare, la luce non è tornata per quasi 30 ore consecutive, con ovviamente le conseguenze che tutte possiamo immaginare. Sempre, diciamo, tipico della maniera in cui la stampa affronta queste notizie, attribuire i disservizi alla rete elettrica ad una anomala ondata di caldo, come se, diciamo, si trattasse di fenomeni meteorologici fuori dal controllo umano. La realtà è che, a fronte di temperature molto molto molto alte, chiaramente conseguenza dell'innalzamento globale delle temperature a cui ci stiamo abituando negli ultimi anni, che a sua volta è conseguenza del modo di produzione in cui questa società si è avvitata, in conseguenza di questa ondata di calore, una rete elettrica estremamente vecchia ed estremamente sovraccaricata non sta riuscendo a reggere il colpo. Quindi, insomma, piuttosto che attribuire tutta una serie di disservizi che stanno cominciando a diventare veramente significativi all'interno della vita di chi abita questa città a eventi naturali in qualche modo fuori dal controllo e fuori dalla capacità di gestione umana, forse bisognerebbe fare un ragionamento di investimento pubblico sull'ammodernamento della linea elettrica torinese. Questa è un po' la cronaca locale della stampa. Come abbiamo anticipato, non abbiamo moltissimo a fronte, diciamo, di quello che ci riporta il tradizionale giornale torinese. Passiamo invece sempre ad un altro dei disservizi divenuti ormai cronici all'interno del panorama di tanti e tante che vivono in Italia. Pagina 4 della stampa
titola Binario morto, ritardi, guasti, sabotaggi e lavori mettono in crisi la linea ferroviaria italiana. Da inizio anno il 65% dei convogli non è in orario. Da record i cantieri estivi. Andando a leggere le prime righe di questo articolo che dicono i treni italiani sono fermi al palo, la rete ferroviaria del paese è sotto assedio tra incidenti, sabotaggi, ritardi e cantieri. Aperto il virgolettato, le grandi opere non si realizzano soltanto con investimenti, ma costruendo consapevolezza. Agli italiani va detto con onestà che ci saranno disagi. Le parole di Angelo Melluso, presidente di Assoutenti, fotografano un sistema sotto stress. Ai passeggeri sono chiesti sacrifici, soprattutto in termini di tempi di percorrenza, in nome di una necessaria modernizzazione strutturale. Un quadro fosco dove l'alta velocità perde i connotati di stabilità. Sentirete forse, diciamo, un po' la mia voce che si incrina perché mi viene da ridere, diciamo, di fronte a una situazione veramente catastrofica tratteggiata da questo articolo che ci segnala come il 65% dei convogli ferroviari di quest'anno abbia registrato un ritardo superiore a 10 minuti, quindi una maggioranza grandissima. Mi viene da ridere leggendo come la stampa cerca sempre di spostare la soluzione del problema non sull'ammodernamento, diciamo, della linea esistente, ma sulla costruzione di nuove linee ad alta velocità che dovrebbero, insomma, in qualche maniera affiancare e superare quelle esistenti. Come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E diciamo, la soluzione proposta anche dall'amministratore delegato, dal nuovo amministratore delegato di Trenitalia, sembra andare proprio, diciamo, nella direzione di una nuova ondata di maxi investimenti che, invece, diciamo, di ammodernare l'esistente e sopperire ad una serie di problemi diventati ormai cronici, puntano ad affiancare la linea esistente con una serie di nuove tratte ad alta velocità che a loro volta, diciamo, avranno bisogno di diversi anni o diverse decine di anni, in alcuni casi, di cantieri per essere portati a compimento.

E proprio a proposito di treni e di disservizi, pagina 2 della Stampa apre con la notizia del siluramento dell'amministratore delegato di Trenitalia Donnarumma. L'articolo a cura di Anna Maria Angelone ci informa che più che i ritardi dei treni avrebbero pesato le incomprensioni con il governo, in particolare stando alle indiscrezioni con l'azionista di riferimento, ovvero il MEF. Ma non solo, circolano rumor di un'intesa mai sbocciata fra l'ormai ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma con il segretario Giovan Battista Fazzolari e ovviamente con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. La Stampa, insomma, caratterizza la dipartita di Donnarumma, tra l'altro dipartita che, insomma, ci è costata 1,5 milioni di euro di buona uscita. Questo, insomma, è il prezzo fissato dall'amministratore delegato di Trenitalia per togliere le tende. Diciamo, la Stampa caratterizza e dipinge la dipartita di Donnarumma non tanto come una conseguenza, diciamo, dei disservizi registrati dall'inizio di quest'anno sulle linee ferroviarie nazionali di cui vi ho parlato poco fa, ma diciamo come una conseguenza di una faida tutta interna all'arco di governo in cui l'amministratore delegato non avrebbe seguito alcune imposizioni del ministro dei trasporti Matteo Salvini e per cui adesso, diciamo, ne starebbe pagando il prezzo.

Parliamo sempre di ferrovie e di amministratori delegati di Trenitalia con l'articolo a pagina 6 della Stampa che titola Viareggio, l'ultima parola. 5 anni a Moretti, per lui ora c'è il carcere. Il riferimento è all'ex amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, che è stato condannato in via definitiva ieri dalla Cassazione a 5 anni di carcere per il suo coinvolgimento all'interno della cosiddetta strage di Viareggio. La strage di Viareggio, insomma, per chi non ricordasse, è un episodio del giugno del 2009, tra l'altro, insomma, se non mi sbaglio, l'anniversario dovrebbe ricorrere tra pochi giorni. 17 anni fa un treno cisterna di Trenitalia con una serie di vagoni carichi di GPL aveva deragliato a causa, diciamo, di un semiasse rotto nel convoglio, aveva deragliato alla stazione di Viareggio e si era schiantato contro le case del quartiere immediatamente dietro alla stazione ferroviaria, dove era esploso, insomma, in una nube di fuoco e di fiamme che aveva provocato una abbastanza un'ecatombe. Insomma, il bilancio definitivo fu di 32 morti e oltre 100 feriti. Su questo, al di là del fatto, diciamo, del registrare la condanna definitiva a Mauro Moretti, che appunto è stato trovato responsabile, diciamo, di aver avallato la mancanza di manutenzione sulla linea ferroviaria che trasportava materiali infiammabili e pericolosi, al di là, diciamo, del registrare la sua condanna, quello che, insomma, dovremmo ricordare, quello che in parte diciamo ricorda anche la stampa, è l'atteggiamento abbastanza vile che aveva assunto Mauro Moretti di fronte ai familiari delle vittime, che chiaramente l'avevano, insomma, ritenuto responsabile di quella che era stata denunciata, tra l'altro, da una grossa lotta popolare a Viareggio, sia dal comitato delle vittime che dai comitati di lotta dei ferrovieri, quella che era stata denunciata non come una tragedia ma come un incidente, diciamo, che si poteva evitare con un minimo di manutenzione ordinaria alle linee. Ecco, Moretti durante tutto il processo aveva dato sfoggio e dimostrazione di un assoluto disprezzo nei confronti delle istanze, ma anche della dignità delle vittime, dei familiari delle vittime, insomma, ma è ancora abbastanza famoso e si trova anche abbastanza facilmente su internet il video di lui che esce da una delle prime udienze del processo per i fatti di Viareggio diciamo, accusato dalla mamma di un ragazzo che era appunto morto bruciato vivo nell'esplosione, non si gira nemmeno a parlarle, ma insomma va via facendosi scortare dalla sicurezza. Questo atteggiamento, diciamo, disprezzante di Moretti è stato al centro anche di una lotta abbastanza dura dei comitati dei parenti delle vittime e anche dei comitati di lotta dei ferrovieri di Viareggio. Insomma, a Viareggio Mauro Moretti è considerato ormai da 17 anni persona non grata, e anche in occasione diciamo dei processi e degli altri pezzi di questa vicenda giudiziaria, insomma, è stato sempre molto fortemente contestato. Questo, insomma, per dare un po' di contesto rispetto a, appunto, una notizia che ci informa del fatto che in teoria adesso per l'ex amministratore delegato di Trenitalia dovrebbero aprirsi le porte della galera, perché appunto condannato a 5 anni per la sua responsabilità all'interno dell'incidente ferroviario del giugno del 2009.

Pagina 8 della stampa, siamo adesso sulla rassegna stampa internazionale, volutamente stiamo lasciando un po' da parte il manifesto perché pensiamo di presentarvelo dopo la prima diretta di questa mattinata informativa. Tra l'altro ci siamo appena ascoltati Daniel Axman, il remix di Corpo Sujeto, oggi diciamo sarà lui a dare un po' il ritmo di questa prima ora di mattinata informativa. Per fare un po' di rassegna stampa internazionale partiamo da quello che abbiamo anticipato in apertura, cioè la diciamo reazione iraniana abbastanza piccata, per usare un eufemismo, di fronte alle dichiarazioni del segretario della NATO Mark Rutte, diciamo un po' per rabbonire probabilmente Donald Trump dopo la significativa polemica dei giorni scorsi riguardo a basi sì, basi no, basi forse. Ricordiamo che proprio durante il G7 ad Evian Donald Trump aveva accusato Giorgia Meloni di essere una pessima alleata proprio perché a detta sua non erano state concesse alle forze statunitensi le basi NATO su suolo italiano, che ricordiamo sono 7, per condurre attacchi all'Iran. Questa accusa aveva generato un piccolo terremoto politico nei termini delle dichiarazioni di diciamo mutua disistima del leader americano e della prima ministra italiana, probabilmente per cercare di sanare un po' la frattura, o anche solo semplicemente per evitare che la NATO venisse ancora di più coinvolta all'interno di una faida con il presidente americano, che potrebbe portare diciamo al suo massiccio definanziamento come minacciato più volte da Trump. Si era espresso Mark Rutte, il segretario del diciamo dell'articolazione difensiva atlantica, e aveva giurato e spergiurato che invece dall'Italia erano partiti e come dei voli anche di carattere offensivo verso l'Iran a guida americana, circa 500, va addirittura dato il numero, spiazzando abbastanza sia il Ministero della Difesa italiano, che insomma si era affrettato a sostenere la linea diciamo decisa da Giorgia Meloni di smentire in tutte le maniere un coinvolgimento italiano all'interno dell'aggressione americana in Iran, e spiazzando anche vari altri paesi dell'Alleanza Atlantica. La accusa, diciamo l'ammissione di Mark Rutte ha causato chiaramente una conseguenza abbastanza prevedibile, cioè il fatto che il governo iraniano si sia insomma espresso duramente sulle sue dichiarazioni e abbia detto che sta pensando di considerare l'Italia come parte belligerante all'interno del conflitto tra appunto Iran, Stati Uniti, Israele e vari stati del Golfo. Questo insomma abbastanza prevedibile nei termini in cui la politica diciamo di guerra iraniana è sempre stata quella di ritenere responsabile e anche mettere nel mirino dei propri attacchi, dei propri lanci missilistici quei paesi della regione che ospitavano basi americane e che diciamo permettevano agli americani di utilizzare il territorio nazionale per attaccare l'Iran. Chiaramente insomma, in un momento in cui lo stesso segretario della NATO afferma questa cosa dell'Italia, è diciamo abbastanza chiaro e abbastanza significativo il fatto che Teheran, attraverso una serie di scambi diplomatici con i nostri ambasciatori, ci consideri diciamo alla stregua di un ferreo alleato degli Stati Uniti e quindi anche di un complice nella guerra di aggressione, insomma, che da marzo gli Stati Uniti hanno scatenato contro il paese.

il fatto che l'Iran faccia abbastanza paura, insomma, se non proprio solo ai giornalisti della stampa, anche al governo italiano, lo troviamo proprio confermato a pagina 8 e 9, in cui appunto, dopo la notizia dei comunicati di Teheran che accusano l'Italia di complicità, troviamo due articoli della stampa che dichiarano che Tajani ha subito chiamato Teheran per smentire e si è raccomandato con Teheran, insomma, di non prendere provvedimenti contro le navi italiane che sono ancora bloccate dentro il Golfo di Hormuz.

sulla stessa pagina invece sempre firma Federico Capurzo per La Stampa: allerta per i 430 italiani in Iran, ma non ci sarà un altro caso Sala, scongiura il governo.

E sempre sul piano internazionale, continuiamo a leggere qualche notizia, questa volta dal Manifesto, sempre diciamo nell'ambito della stessa, dello stesso conflitto, diciamo a pagina 7, un articolo di Francesca Luci, proiettili e minacce tra Stati Uniti e Iran, il noto resta Hormuz, colpita una nave mercantile, Rubio, non ci saranno pedaggi, Teheran, decidiamo noi. L'articolo diciamo attacca... iniziando sul fatto, mettendo il punto sul fatto che è un momento cruciale per costruire le fondamenta stabili per la pace della regione, ma Tel Aviv continua ostinatamente a violare l'accordo di cessate il fuoco in Libano, mentre il quinto round di negoziati diretti tra Libano e Israele si avviava alla conclusione. A Washington, un raid italiano in transito ha ucciso 3 persone e ferito un'altra nei pressi della città meridionale libanese di Nabatieh. Il bilancio delle vittime in Libano sale a 4.230 dopo mesi di attacchi israeliani. L'articolo diciamo si focalizza sulla questione che appunto sul tavolo tra le questioni più spinose rimane il nodo dello stretto di Hormuz. Rubio ha chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di pedaggi per il transito nel cruciale territorio, nel cruciale corridoio marittimo, ribadendo un principio del diritto internazionale: nessun paese al mondo ha il diritto di imporre tariffe per l'utilizzo delle rotte internazionali. Mentre in contemporanea le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un nuovo avvertimento alle navi in transito a Hormuz, intimando di non deviare dalle rotte autorizzate da Teheran, pena l'adozione di provvedimenti non meglio precisati. Le rotte alternative, appunto, questo è sempre un po' il comunicato dalla parte iraniana, sono inaccettabili, sono estremamente pericolose. E quindi insomma c'è una situazione di stallo che continua su appunto il futuro della governance, diciamo della governance internazionale dello stretto di Hormuz, e nel mentre appunto come dicevamo anche prima, come ormai sta continuando da settimane, Israele continua diciamo a violare gli accordi o diciamo a mettere pressione dal punto di vista militare su qualsiasi prospettiva di pace nel Libano e in particolare nel Libano meridionale.

Sempre a pagina 7 su questo argomento, diciamo Stati Uniti, Iran, si parla anche nell'editoriale di oggi del manifesto, appunto articolo abbastanza lungo, ma di cui forse vale la pena solo ricordare, diciamo, la questione principale, cioè l'editoriale a cura di Francesco Sassi. Dice fondamentalmente Trump agli antipodi di se stesso sulla questione del egregio iraniano, perché l'Office of Foreign Assets Control, il braccio armato del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in fatto di sanzioni, cioè l'ufficio, diciamo, che sta governando politicamente la questione, le questioni dei sanzioni, del protezionismo degli Stati Uniti, ha decretato il via libera completo all'acquisto di greggio iraniano. Non solo gli Stati Uniti accettano che il petrolio iraniano sia esportato sui mercati internazionali, ma la Casa Bianca prevede addirittura la possibilità che venga acquistato e processato nelle raffinerie americane. Il virgolettato è, appunto, il Dipartimento del Tesoro prevede un'apertura completa a tutte le operazioni finanziarie necessarie per la produzione e la vendita.

0: 9.50, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105.2 e 50 di Radio Blackout, le libere frequenze dell'Atere Torinese. Avete ascoltato un po' di rassegna stampa nazionale e internazionale a cura della redazione informativa del venerdì. Noi adesso andiamo un po' nel vivo della mattinata informativa e lo facciamo con una diretta che ci restituisce un po' alcuni dati, alcune impressioni su ciò che è successo la scorsa notte in Venezuela. Ne parlavamo in introduzione di questa puntata. Due terremoti, uno di magnitudo 7.5 e uno di magnitudo 7.2, che hanno colpito il Venezuela, in particolar modo la regione, lo stato della Guaira, a nord-ovest di Caracas. Insomma, un bilancio delle vittime già abbastanza alto, ma purtroppo probabilmente destinato ad aggravarsi, diciamo una ennesima sfida che piomba su un paese che già negli ultimi mesi aveva dovuto fare, insomma, i conti con un'aggressione imperialista in piena regola ad opera degli Stati Uniti nei confronti del suo presidente, del suo apparato politico. Per parlare un po' di Venezuela e farci dare qualche aggiornamento sulla situazione nel paese latinoamericano, abbiamo al telefono Geraldina Colotti, giornalista nazionale ed internazionale che, insomma, da sempre si occupa di Venezuela e di America Latina. Buongiorno Geraldina, ci senti?
1: Buongiorno a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie per questo invito. Abbiamo Buongiorno. Tanta necessità di andare alle fonti.
0: Buongiorno a te, grazie, insomma, per essere qui con noi al telefono con Radio Blackout. Noi ti chiederemmo, diciamo, innanzitutto un po' un punto sulla situazione in Venezuela, insomma, dal bilancio delle vittime a qual è, insomma, la situazione sul campo, come stanno procedendo gli sforzi, diciamo, della popolazione per fare rete di fronte a questo terremoto, e anche un po' le posizioni che ha assunto il governo bolivariano del Venezuela.

0: Venezuela.
1: Sì, come tu giustamente hai detto, purtroppo il bilancio è destinato a salire, perché man mano che si scava e lo si fa ansiosamente sotto le macerie per trovare ancora persone vive, purtroppo si trovano tanti morti. E sono oltre 1000 già, e i feriti arrivano a 3500 per ora, purtroppo. E il problema è che il Venezuela, anche per la sua struttura, vi sono paesini dove è difficile arrivare subito, e il governo sta facendo come sempre uno sforzo gigantesco, perché le strutture popolari, del potere popolare, sono molto ramificate, quindi si attiva immediatamente per qualunque tipo di emergenza di qualunque natura, ancora di più in questo momento che è un'emergenza drammatica, e l'organizzazione popolare, le comunas, cioè è la vera forza di resistenza, è esattamente questa, è come le popolazioni sono organizzate a livello capillare, con una articolazione che, secondo il modello dell'1x10, come dicono loro, no? Cioè di moltiplicare pratica e coscienza e responsabilità. Il concetto della responsabilità, cioè la coscienza di essere esseri sociali, appunto, che nessuno può stare da solo, è stata e continua a essere la grandissima forza di questo processo bolivariano, sia prima, quando il processo bolivariano non c'era ancora e le popolazioni erano completamente abbandonate e represse nelle loro forme di auto-organizzazione, sia soprattutto dopo, quando per Costituzione la rivoluzione bolivariana si definisce una democrazia partecipata e protagonista, nel senso che non solo si partecipa, ma non ci si sente spettatori. Questo è molto importante da capire, anche per immaginare che cos'è il concetto di ritirata strategica, come la intendono loro, in questo momento tremendo, dopo l'aggressione armata delle truppe nordamericane, israeliane e britanniche alla sovranità del Venezuela, che ha portato al sequestro del presidente Maduro e della deputata Silvia Flores, sua compagna, sua moglie, cioè. E questa cosa è molto importante, perché purtroppo quello a cui assistiamo sulle reti sociali, perché sono ormai, come dire, un urlo senza controllo, è che si sta scambiando i termini del problema, si ha tendenza a prendersela di più con le vittime, cioè con il governo bolivariano, che è stato aggredito con un'aggressione inedita che ha violato tutto il diritto nazionale, ma anche quello internazionale, perché non si è mai visto, e non con, appunto, l'aggressore, l'imperialismo, e non ci si sta rendendo conto di come si alzi la soglia di una controrivoluzione preventiva a livello globale, che ha i suoi paradigmi, dal genocidio a Gaza, ma anche ai nostri centri sociali, voi ne sapete qualcosa, no? Sgomberati, alla chiusura degli spazi di agibilità, che sono chiusura di spazi di agibilità di quella tanto decantata democrazia, che invece, quando all'imperialismo non serve, se la mette sotto i piedi, come stiamo vedendo. Questo dovrebbe indurre, intanto, come dicevamo prima, ad andare alle fonti, quindi grazie per questa occasione di contribuire a un piccolo chiarimento, ma anche e soprattutto rendersi conto di che natura sia la guerra mediatica, la propaganda. Oggi siamo a un livello assolutamente proporzionato a questa chiusura degli spazi, perché la guerra cognitiva non tende più a convincere, ma a confondere. Quindi quanto più si creano dubbi, confusioni, quanto più si crea paralisi anche in quella poca percentuale di popolazione nostra che è sensibile a che non si chiuda la prospettiva di un'alternativa a livello globale, perché uno dovrebbe interrogarsi per quale ragione, e ovviamente lo dico non perché il dibattito non sia necessario, che non sia o che uno, che so io, volesse imporre una visione unica, non si tratta di quello, però tutte queste urla sarebbe stato più opportuno vederle espresse durante mesi e mesi. Noi ne abbiamo parlato quando io sono stata in Venezuela per 6 mesi, bloccata lì dalle sanzioni di Trump, tra l'altro, e quando in tutti questi mesi l'imperialismo ammazzava poveri pescatori nei Caraibi, dando ad intendere che fosse normale che qualcuno nel mondo avesse delegato uno sceriffo arancione a comminare la pena di morte senza processo in qualunque parte gli facesse gusto, no? E purtroppo questo è continuato, e oggi questa paralisi porta a lasciar correre questo fatto gigantesco, e adesso naturalmente ci sarà e c'è anche stato chi, insomma, di questi urlatori sulle reti sociali, che si poteva pensare anche che erano in questo campo qua, no? E a criticare il governo della presidenta incaricata Delcy Rodríguez perché accetta il cosiddetto aiuto umanitario. Ora, ovviamente questo discorso dovremmo analizzarlo sempre conseguentemente a quella che è la forza dell'imperialismo oggi, il suo dilagare nel volersi riprendere in base alla nuova dottrina Moro e tutto il continente latinoamericano. Non dimentichiamo che lo sta facendo con le truffe a livello elettorale, abbiamo visto la Colombia, il Perù, adesso vedremo purtroppo il Brasile, cioè lo sta facendo con il ritorno a destra, anzi all'estrema destra di 12 paesi dell'America Latina, ma lo sta facendo anche con le cosiddette sanzioni, cioè con lo strangolamento economico-finanziario delle economie del cosiddetto sud globale, e lo sta facendo persino con le aggressioni militari a cui sembra che non vi sia argine. Cioè, questo discorso degli aiuti umanitari, per esempio, ha consentito all'epoca dell'Ecuador di Rafael Correa al Fondo Monetario Internazionale di tornare in tromba nel paese, perché un paese piccolo e devastato come l'Ecuador ha avuto bisogno di accedere ai fondi. Nel caso del Venezuela è ancora più drammatico, perché è proprio una battaglia. Cioè, il Venezuela che aveva, come tutti i paesi, come dire, dei finanziamenti istituiti dal Fondo Monetario Internazionale per tutti all'epoca del Covid, per esempio, glieli hanno negati, quindi sta facendo una battaglia, e lo chiede con i compagni, lo chiedono a tutti quelli che vogliano, come dire, che non siano d'accordo con lo strapotere nordamericano, di aiutare a fare una campagna contro le cosiddette sanzioni, perché il Venezuela è un paese ricchissimo, cioè a differenza di Cuba, che di ricchezze materiali non ne ha, ma ne ha una splendida, che è la ricchezza dell'esempio, del messaggio che sta dando dal secolo scorso adesso. Il Venezuela è fonte di appetiti giganteschi, perché ha le prime riserve di petrolio al mondo, le seconde di oro e poi acqua, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi sentite?
0: Sì, Geraldina, ti sentiamo. Ti sentiamo.
1: No, scusate, perché c'è un rumore di fondo nel mio telefono, e quindi è molto importante capire che sì, il rischio e l'obiettivo dell'imperialismo è quello di trasformare, attraverso l'imperialismo umanitario, come è il modello che ha adottato dappertutto dopo le catastrofi provocate anche, è quello di Haiti. Cioè di voler effettivamente ricolonizzare attraverso pletore di ONG che gestite naturalmente dagli Stati Uniti, che hanno tutt'altri intenti da quelli che dichiarano nel suo statuto. È importante capire questo, perché il Venezuela invece ha una legge molto precisa che impone, anche se è un paese accogliente con chiunque, però impone a qualunque tipo di associazione, ONG eccetera, di giustificare il suo curriculum, cioè da chi prende i soldi, perché va lì, con quali obiettivi. È ovvio che in questo momento in cui c'è bisogno di persone che vadano lì ad aiutare, c'è bisogno soprattutto di fondi per la ricostruzione, può arrivare di tutto, perché non ci si può permettere di dire di no. Quindi è molto importante il tipo di rapporti di forza che si creano a livello internazionale, cioè si sono dette tante falsità, i cubani non se ne sono mai andati dal Venezuela e quindi ci sono delle foto, non solo, ma noi abbiamo assistito sempre sulle reti sociali a qualcuno che si sente deputato a esprimere una posizione da parte del governo cubano che ovviamente non è quella del governo cubano. Presidente di Cuba, Díaz-Canel, in Parlamento, quindi non a un giornalista, ha espresso immediatamente dopo l'aggressione del 3 gennaio, in cui sono morti 32 militari cubani, oltre a, nel centinaio in tutto, e oltre a quelli venezuelani, ha espresso con molta chiarezza il perché si continui a sostenere la rivoluzione bolivariana, così come ha fatto il Movimento Senza Terra in documento firmato da João Pedro Stelile, in cui sostiene perché bisogna continuare a sostenere la rivoluzione bolivariana anche in questa fase di ritirata strategica o torto collo, fatta perché c'è un presidente sequestrato e c'è una compagna di grande tradizione giuridica, politica e femminista come Silvia Flores sequestrata. È importantissimo capirlo sul piano storico, di non abbandonarsi alle dietrologie, perché queste servono soltanto a paralizzare le forze che invece devono essere pronte ad appoggiare una nuova onda di resistenza, di cambiamento ancor più necessaria in questo momento drammatico che, come stiamo vedendo in Bolivia, sempre riprende, perché la storia è storia di lotta di classe ed è molto importante.
0: È sempre capace di mettere in crisi, sì, diciamo, gli equilibri, insomma, che anche a Washington magari danno per assodati, esatto, danno per scontati. E proprio diciamo su questa cosa qui, diciamo sulla narrazione, io ne approfitto, diciamo, del tuo assist per farti un'altra domanda. Vabbè, io ho davanti a me sia le pagine della Stampa, del giornale della Stampa di Torino, insomma, che danno la notizia del terremoto in Venezuela, che chiaramente anche il commento di un ascoltatore qua di Radio Blackout, che fa notare come i media italiani, insomma, si preoccupano solo se ci sono italiani tra le vittime. Dice: è veramente insopportabile e nauseante. In particolare la Stampa, Geraldina, si spertica in una ricostruzione, diciamo, abbastanza fantasiosa sul fatto che in qualche modo è tutta colpa diciamo della rivoluzione bolivariana, dalla costruzione degli edifici, diciamo, con mattoni con materiale di scarsa qualità, al sottofinanziamento degli aiuti, a, diciamo, il fatto che siano cresciuti negli ultimi anni gli insediamenti informali, in cui in questo momento si ha paura di molti molti morti, e commettendo, insomma, una serie di strafalcioni anche storici non indifferenti, perché nella stessa frase riesce a dire che è colpa del chavismo aver costruito, diciamo, dei palazzi senza i requisiti di sicurezza necessari, e nella stessa frase riesce a dire che questi palazzi sono stati costruiti 40-50 anni fa, quando, insomma, non stavamo certo parlando di un momento in cui la rivoluzione bolivariana era già partita in Venezuela. Io su questo, insomma, ti volevo chiedere un pochino un commento, un approfondimento sulla maniera in cui secondo te i media italiani e anche i media internazionali si stanno approcciando a questa questione qua del Venezuela. Tu in parte già l'hai un pochino dettagliato, soprattutto per quanto riguarda quella che tu chiami, insomma, e che anche la rivoluzione bolivariana chiama la ritirata strategica di fronte a una strategia, diciamo, di attacco e di strangolamento dell'imperialismo. Volevo chiederti, insomma, diciamo, un po' un commento anche un po' tecnico per confutare, diciamo, queste notizie qua che vengono date dalla Stampa. Io ho davanti, insomma, anche l'articolo che hai scritto, credo stamattina o ieri sera, per l'antidiplomatico, che appunto prova a fare proprio un po' diciamo questa operazione qua, cioè il fatto che comunque in questo momento qua, con questo numero di vittime e di fronte a una tragedia del genere, si scontano, diciamo, due doppie eredità del Venezuela. La prima è un'eredità appunto degli anni 50, 60, 70, prima della rivoluzione chavista, in cui appunto il paese era stato fondamentalmente saccheggiato, le sue risorse saccheggiate, un sacco di edilizia popolare costruita appunto con scarti, eccetera eccetera. E la seconda eredità è proprio quella, insomma, delle sanzioni e dei rubinetti che per tanti anni sono stati chiusi e quindi adesso stanno costringendo insomma il popolo del Venezuela ad arrangiarsi, insomma, in questa situazione qua, in attesa, come dicevi tu, degli aiuti che speriamo verranno e che chiaramente, insomma, non andranno rifiutati. Io ti volevo chiedere, insomma, un po' un commento su questa cosa qui, sulla maniera in cui, diciamo, i giornali italiani stanno un po' tratteggiando quello che è successo in Venezuela e sul mettere un pochino i puntini sulle i rispetto appunto proprio a dei passaggi storici che ci possono anche un po' permettere di rispedire al mittente tutta una serie di dietrologie secondo cui il chavismo e la rivoluzione bolivariana dovrebbero essere colpevoli di qualsiasi cosa e vieppiù, diciamo, della situazione in cui ci si trova adesso in Venezuela.
1: Ma grazie davvero di questa domanda, perché quando prima parlavamo delle fonti è di questo che si tratta. Non viene da oggi questa narrazione tossica rispetto al Venezuela, è quella che ha portato in fondo all'aggressione del 3 gennaio, perché in tutti questi anni si è voluta costruire un'immagine mefitica, che è un classico, no? dell'imperialismo, di ridurre a cosa cattiva e quintessenza di tutti i mali i rappresentanti del proletariato, in questo caso lo si è fatto con Maduro, per poi, quando gli si aggredisce, suscitare nel pubblico incosciente un sospiro di sollievo, perché così si dà per inteso che le magnifiche sorti progressive del capitalismo possano avanzare senza ostacoli, no? Maduro è un ex autista dell'autobus e che questo, una figura così, emanazione dei poveri, dei lavoratori, eccetera, possa aver diretto uno Stato dal 2013 dopo la morte di Chavez, dovendo respingere attacchi multiformi di ogni tipo, era uno schiaffo insopportabile. Non dimentichiamo che il democratico Obama definì il Venezuela una minaccia inusuale e straordinaria con un decreto nel 2014 e che il Trump, che è apparentemente di segno opposto, ha definito con lo stesso decreto, le stesse parole, Cuba come una minaccia inusuale e straordinaria per gli Stati Uniti. Ora, per il Venezuela è evidente che volevano prendersi il petrolio, e però per il Venezuela, come per Cuba, è evidente anche che la minaccia è l'esempio, non è una minaccia militare, non è una minaccia di nessun tipo, è logicamente la minaccia che in questo secolo noi, i proletari, i dannati della terra, come diceva Fanon un secolo dalla sua nascita, possano capire che non devono essere massa di manovra dell'imperialismo, ma possono organizzarsi come abbiamo fatto noi negli anni 70, per far pagare un prezzo e soprattutto per non andare dietro false bandiere, come il signor Alemanno ha detto uscendo dal carcere, che i detenuti sono tutti di destra, no? È ovvio che prima di tutto c'è questo, c'è il fatto che c'è una battaglia anche simbolica che sta facendo l'imperialismo per azzerare tutto quello che è stato il Novecento, con le sue ovviamente grandezze e sconfitte, no? Però per azzerare soprattutto l'elaborazione da parte di chi quella storia ha fatto, perché si impara più dalle rivoluzioni sconfitte a volte che dai momenti di gestione dello Stato che presentano, come stiamo vedendo in Venezuela, problemi di altra natura, come vediamo da ogni parte, no? Dove si tenti di portare avanti un'alternativa. Quindi questo discorso della narrazione bisogna guardarlo anche lì in prospettiva storica, fin dall'inizio, da Chavez che lo insultavano in modo razzista chiamandolo scimmia, non ne parliamo con Maduro, con le chaviste che sono dipinte come tutte brutte, sporche e cattive, la stessa cosa perché si diceva di Blanqui, il rivoluzionario comunista all'epoca, quando descrivevano i processi in cui veniva portato, e che dire ovviamente della gente nostra quando viene arrestata, terroristi assetati di sangue, quando ovviamente il criminale genocida Netanyahu diventa il difensore della democrazia in Medio Oriente, no? Questo va sempre considerato, di come effettivamente questa guerra di quarta, quinta generazione sia anche una guerra dei simboli, una guerra per togliere alle classi popolari la possibilità di identificarsi e anche di sacrificarsi, perché noi oggi abbiamo da una parte l'esempio dell'Iran, che ha il sacrificio nella sua, nel suo DNA, nella sua filosofia, e dall'altra il Venezuela, che invece sull'onda dei movimenti popolari altermondialisti ha accettato, che dicevano a Chavez, ma perché patria o muerte se noi lottiamo per la vita e per la pace con giustizia sociale? E il Venezuela ha cambiato il suo slogan da patria o muerte, cosa che continua invece a essere lo slogan portante di Cuba, dove c'è stata una rivoluzione, diciamo, tradizionale per i marxisti, a vivremo e vinceremo. Cioè la lezione di Allende per loro è esattamente questo, è in questa chiave che va inteso il concetto di ritirata strategica, non come abbandono, subalternità, ma come ripiego per ricostruire le forze, perché hanno scelto di non fare come Allende, come Fidel Castro consigliò a Chavez quando era prigioniero dei golpisti nel 2002. Chavez non fare come Allende perché la storia offre una seconda possibilità. Si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma di certo un conto è blaterare sulle reti sociali, un conto è avere a che fare sia con la costruzione di una rivoluzione, lo vediamo, l'abbiamo visto con il Rojava, l'abbiamo visto con tanti esempi che la storia recente ci ha dato, e sia ancora di più gestire uno Stato che non ha usato la dittatura del proletariato come in Venezuela, ma ha cercato di scardinare dall'interno i meccanismi dello Stato borghese, quando ovviamente il conflitto era asimmetrico, perché le forze, come stiamo vedendo, imperialiste non rispettano quello che vogliono che i proletari rispettino. Per rispondere alla tua domanda, scusa se mi sono dilungata, ma io consiglio anche di leggere un bellissimo romanzo che abbiamo tradotto da poco con i compagni di Argo Libri, che si intitola Case Morte. È il romanzo di un comunista venezuelano, un grandissimo intellettuale, scrittore del secolo scorso, che descrive la scoperta del petrolio, il passaggio dalla società agricola a quella petrolifera, e come effettivamente gli studenti dell'epoca a lottare contro la dittatura. Insomma, è un romanzo molto bello perché fa capire le atmosfere anche di questo passaggio. Questo passaggio dalla società agricola a quella petrolifera ha portato a un esodo dalle campagne, dai posti in cui le persone vivevano in modo prevalentemente rurale, alle città. Quindi questo ha fatto in modo che si creassero all'epoca delle costruzioni illegali ai bordi della città, che quando il chavismo è andato al governo e voleva fare come ha fatto effettivamente, dare diritti ai poveri, agli ultimi della catena, quindi case popolari, ne sono state costruite 5.000 adesso, nonostante l'assenza di cemento, le sanzioni eccetera, si è reso conto che non poteva assegnare una casa popolare perché non esistevano le vie. Quindi per queste persone non perché erano stati costruiti in modo, quelle sì, baraccopoli, selvagge, eccetera. Quindi c'è stata una opera di ricostruzione. In che modo però? Certamente facendo attenzione alla sicurezza, e guardiamo che non si tratta di un paese del primo mondo cosiddetto, no? Si è trattato di ricostruire dal nulla. E quindi passare da dare i diritti elementari che non c'erano, a però rispettare anche le modalità comunitarie che si erano create. per esempio le popolazioni indigene che non erano neanche censite, la maggior parte erano donne schiave che non avevano neanche la carta d'identità e quindi non potevano votare, e vivevano, una parte di queste popolazioni sono state censite 34-35, vivevano e vivono ancora su palafitte. Ora, per portargli la luce elettrica e fare in modo che le donne non morissero di parto, perché c'è anche tutta questa mistica, no, dalle nostre parti, che gli indigeni devono vivere chissà perché, come piace vedere nei film nordamericani, no? E senza sradicarli, quindi come sempre le assemblee delle comunità hanno deciso che volevano continuare a vivere in quel modo, però con le forze armate, la forza armata nazionale bolivariana sono stati portati la luce elettrica, i frigoriferi, ma continuano a vivere come vogliono loro sulle palafitte. Lo stesso discorso di rispetto per quella che è una comunità che non andava sradicata ha fatto in modo che alcuni paesini siano rimasti più o meno uguali, ma non costruiti, non ci sono baraccopoli in Venezuela. Ci sono effettivamente ancora queste costruzioni comunitarie che, come nelle nostre periferie in fondo, solo che le nostre periferie sono lasciate all'abbandono, sono rimaste tali e sono state, come dire, ristrutturate all'occorrenza, o molti se ne sono andati perché hanno avuto le case popolari. Però questa è la realtà materiale. Caracas è tutta costruita in altezza, per esempio, ma non ci sono baracche, sono costruzioni, ed è purtroppo vero anche che quello è un terreno soggetto alle alluvioni, ne sappiamo qualcosa, io sono della Liguria, del Ponente Ligure, quindi ce l'abbiamo lì invece per costruzioni, per follie edilizie, dei ricchi che vogliono mettersi nei posti dove si vede di più, insomma quello che sappiamo dalle nostre parti. Lì invece, per la formazione storica di un paese, per la geologia, hanno fatto, tra l'altro, una ministra di scienze e tecnologia che è una compagna giovane, un ingegnere nucleare, che ha costruito intorno a sé un vivaio soprattutto di donne, di ragazze, fin dall'inizio, per avere il controllo del territorio, ma per avere anche il controllo delle nuove tecnologie. Sappiamo che il 3 gennaio purtroppo sono state impiegate tecnologie mai impiegate prima per ammissione di Trump e all'avanguardia, che hanno disinnescato tutti i sistemi di puntamento, i sistemi di difesa aerei. Sappiamo che la guerra spaziale è un aspetto importantissimo delle guerre di nuovo tipo, così come quelle per mari, no? Ed è importante, perché hanno fatto tutto un lavoro esattamente perché le comunità abbiano il sapere necessario per saper interpretare, considerando i limiti della natura, perché è molto importante vedere come la nozione, la coscienza ecologica in Venezuela sia importante, sia sancita per Costituzione, perché è uno dei punti principali del programma di governo, e anche necessariamente, perché Venezuela, oltre a straordinarie risorse petrolifere eccetera, ha delle risorse ambientali di acqua eccetera, di foreste, ci sono oltre 17 specie che non esistono in nessun'altra parte del mondo da difendere, e chi le deve difendere sono principalmente le popolazioni che vivono più a contatto della natura, come sono le popolazioni originarie, e dando potere, come è stato fatto, alle popolazioni originarie, che possono peraltro votare secondo i loro criteri e gestire quelle risorse, evidentemente si limitano fortemente i danni. Ma va considerato che quando si chiudono i rubinetti a una famiglia, a uno Stato, eccetera, come è con queste misure coercitive unilaterali che sono bombe silenziose lanciate su un paese, è evidente che tu non puoi più far nulla. Cioè, c'è un'immagine che credo un attore di sinistra ha utilizzato, che mi sembra molto pertinente per definire gli effetti delle sanzioni. Immaginate una banda che entri in una casa dove c'è un padre, una madre e due figli, leghi i genitori, li imbavagli, li tolga le carte di credito, i soldi, eccetera, poi si affaccia alla finestra, comincia a urlare, perché quei due sono genitori snaturati, perché non sanno dar da mangiare ai figli. Ecco, è esattamente quello che succede con Venezuela, e con menzogne, veramente, da una parte menzogne, dall'altra parte l'uso veramente, non so, è innominabile, delle cosiddette fonti che sono quelle dell'estrema destra. Cioè, io l'ho scritto, cioè questi personaggi che vivono nel lusso con i soldi che hanno rubato al Venezuela, che hanno chiesto sanzioni, che hanno chiesto l'invasione armata del loro paese, ci sono riusciti, e addirittura gli è stato dato il Nobel per la pace alla signora Machado, e altri pagliacci che girano pieni di soldi, ne abbiamo un mucchio noi in Italia. Il Fatto Quotidiano li ha presi a fonte, no? Sono tanto legalitari, mi spiace polemizzare apertamente, ma è così, sono tanto, come dire, ligi alla legalità borghese. Poi chi vanno a intervistare? Un ricercato, e non un ricercato in poco conto, un ricercato per aver contribuito a uno dei più grandi furti come ministro del petrolio in Venezuela. Queste sono le loro fonti. Nessuno gli va a chiedere che hanno fatto dei soldi che l'USAID, che il Nord America gli ha dato. Ci sono dei processi aperti contro queste persone anche negli Stati Uniti. Lo stesso Trump a un certo punto ha detto basta, ma qualcuno mi dica dove vanno i miei soldi, e si sa che quello ai suoi soldi ci tiene, no? Soprattutto quando non sono riusciti a fare la famosa rivoluzione di colore che tanto volevano, neanche dopo il sequestro del 3 gennaio. Io ero lì e siamo scesi tutti in piazza, sì, ma per difendere la rivoluzione bolivariana. Non ci sono state manifestazioni violente, appunto, rivoluzioni colorate, e questo ha voluto dire due cose, tanto per smascherare le famose fonti che vengono usate da queste parti, che la signora Machado, che aveva sostenuto di aver vinto le elezioni, quando invece il suo modello era esattamente quello che stiamo vedendo in Colombia, in Perù, che abbiamo visto con il povero Honduras, no? Aveva detto che erano state compiute frodi durante le elezioni di Maduro nel 2025 e che loro avevano vinto le elezioni. Il signor Trump ha dovuto dire mi dispiace, nonostante questa tizia gli abbia addirittura regalato il suo Nobel, mi dispiace, ma lei non ha il consenso per governare questo paese. Allora, era vero o non era vero che avevano vinto le elezioni del 2025? Però tutto questo non viene minimamente neanche nominato sulla nostra stampa, perché è evidente che c'è un partito preso. Cioè, intanto siamo un paese totalmente subalterno, come è ben chiaro, agli Stati Uniti. Siamo un paese di menzogne, perché questo discorso, quante aggressioni ai popoli di tutti i paesi sono partiti da Sigonella, sono partiti da tutte le basi nordamericane che noi abbiamo, che non sono poche. E non ci hanno mentito, perché tanto, anche se la nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra, quante guerre, chiamandole umanitarie, abbiamo fatto e continuiamo a fare. E io non posso che dare ragione a un compagno basco che, di fronte a questi urlatori sulle reti sociali che avevano capito tutto sulla rivoluzione bolivariana e danno consigli a mezzo mondo, gli ha detto ma se siete così portati al martirio, quante basi militari ci sono in Spagna, quante basi militari ci sono in Italia, perché non fate qualcosa che chiedete che facciano, che faccia il popolo venezuelano immolandosi? E badate che ve lo dice una persona che certamente non è d'accordo sulla mediazione borghese, perché ha fatto tutt'altra vita e continua a essere fiera della vita che ha fatto, non solo, ma anche della possibilità che si debba mantenere aperta l'opzione rivoluzionaria e insomma ragionare in questa ottica. Quindi, per dire che la menzogna fa parte del racconto della borghesia, perché la democrazia borghese è una finzione. La gente vota e non decide niente, la democrazia dell'elite, come già spiegava bene Marx a suo tempo, e noi qui stiamo avallando da tanto tempo la figura di una persona, di questa truffa neoliberista a 360 gradi, che è la signora Machado, la premio Nobel della pace, addirittura è stata applaudita da alcune presunte femministe d'apparato qua, che ha firmato nel 2020 la Carta di Madrid, patrocinata dal partito Vox, che certamente non sono sinceri democratici, e tra le firmatrici c'è anche la nostra attuale premier, che ancora non era, era il momento del sono una donna, sono una santa, eccetera, eccetera, e insieme a tutti i partiti di estrema destra. Questa internazionale nera si sta spostando con carovane mefitiche in tutti i posti dove ci sono elezioni, in Perù prima di tutto, ma l'hanno fatto in Messico cercando di dire che Claudia Sheinbaum non aveva vinto, quindi hanno fatto perdere tempo e soldi per 3 mesi a ricontare. È lo stesso modello, che se soltanto ci fossero delle persone come dire rigorose nel esprimere i fatti, quelli veri, non l'interpretazione dei fatti, beh, ce ne sarebbe da mostrare su come si costruiscono le farse elettorali negli altri paesi, su come ci, come dire, ci indottrinano falsamente anche dalle nostre parti, e vediamo a che punto siamo arrivate. Però questo non avviene. L'ANSA recentemente ha fatto, ha messo, giocando con i virgolettati, dichiarazione di Delcy Rodriguez, e immediatamente gli urlatori si sono scatenati dicendo che Delcy è traduttrice, eccetera. Ma insomma, ma ragioniamo un po'. Certo che c'è stato, e su questo, bene, io ovviamente non sto all'interno di nessuno Stato, nessuno mi paga, per grazie a Dio, sono una persona che può dire quello che pensa, assumendosene i costi, come è sempre stato. Possiamo però naturalmente ragionare sul fatto che, benché la simmetria bellica e tecnologica tra la più grande potenza nucleare del mondo e un paese piccolo come il Venezuela, che non ha messo i pochi soldi che gli rimanevano per armarsi ma per i piani sociali, è evidente. È altrettanto evidente però che è lecito pensare, come pensano anche i compagni venezuelani, che ci sia stata una falla grossa nella difesa del presidente. E questa falla è evidentemente militare, ma allora, se è stata militare, noi sappiamo perfettamente che una crisi militare non è mai solo militare, è evidentemente politica. Quindi questo ha indotto il paese a fare una riflessione sul consenso, sul, ovviamente, la necessaria stanchezza che dopo 27 anni di governo si crea nelle strutture, nei blocchi sociali. Io ho visto, insomma, non è facile, come vediamo anche con Cuba, vivere in assenza di possibilità di mangiare, quando nei quartieri dell'est c'hai gente ricchissima. Certo. Altra cosa è dire che il quadro dirigente bolivariano, che è rappresentato principalmente da 3 persone, che sono Delcy Rodriguez, il fratello Olga, presidente del Parlamento, e Diosdado Cabello, che viene dalla ribellione civico-militare di Chavez, siano traditori. Ma se erano tutti e 3 d'accordo, e sono 3 compagni che rappresentano il potere popolare ai massimi livelli, ma che bisogno avevano di far entrare nel paese il Trump, che senza avere nessuna garanzia che neanche se avessero voluto essere un protettorato potevano rimanere al governo? Si sa perfettamente che questa è un'idiozia. Invece no, Giuda, traditori, cioè, ma ragionate un attimo, no? sulle possibilità. Ma poi, se anche fosse così, ma noi dovremmo guardare a una dialettica costante dall'alto e dal basso. Cioè, quello che il Venezuela ha dimostrato in tutti questi anni, che ha cercato di scardinare dall'interno i meccanismi dello Stato borghese, forzando i suoi architravi, no? La stessa Delcy Rodriguez, che peraltro è figlia di un guerrigliero degli anni 70 morto sotto tortura, che viene omaggiato, a differenza di noi che facciamo il processo più di 50 anni dopo alla cascina spiotta, no? E quante volte l'abbiamo vista farsi buttare fuori letteralmente in Argentina, in altre parti, perché cercava di far entrare il Venezuela dove la borghesia internazionale non voleva che entrasse. Cioè, questo non è avvenuto né in Colombia, né in Brasile, purtroppo, né nelle altre parti, in cui, quando i governi progressisti sono andati appunto al governo, beh, si sono un po' seduti sulle poltrone, che hanno fatto una battaglia servendosi dialetticamente della forza dei movimenti popolari che chiedevano di scardinare quel sistema. In Venezuela sì, quindi vanno viste queste cose, diciamo, nella loro interezza storica, ma soprattutto nella loro concretezza. Se poi, ripeto,
0: certo, questi sono sicuramente, diciamo, dei dati che bisogna registrare. Infatti tu, diciamo, bene fai a riportarli alla mente. Tra l'altro, insomma, quello che mi veniva in mente è anche quello che consigliamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, anche, diciamo, per mettersi un po' al giorno del dibattito che tu, insomma, giustamente bene adesso hai riassunto sulla conduzione della rivoluzione bolivariana soprattutto post attacco imperiale lista del 3 gennaio. Noi pochi giorni dopo il 3 gennaio avevamo fatto uno speciale proprio qua dalle libere frequenze di Radio Blackout, che insomma si può trovare sul sito della radio www.radioblackout.org. insomma, ricordo anche che c'erano dei contributi insomma di Geraldina, di compagni venezuelani, di compagni, diciamo, internazionalisti italiani, compagni internazionalisti italiani che in quel momento si trovavano in Venezuela. Geraldina, io non ti voglio interrompere, diciamo, spero di non aver, diciamo, tarpato il discorso con questa interruzione. Era, diciamo, più che altro il ricordo appunto agli ascoltatori e alle ascoltatrici del fatto che il dibattito che tu, diciamo, giustamente tratteggiavi adesso è abbastanza vivo, insomma, sia all'interno del movimento italiano, all'interno dei movimenti latinoamericani. Poi chiaramente non ne parliamo, nel senso che è un tema, diciamo, di stretta attualità in America Latina, ma che, insomma, il livello di dibattito, insomma, sulla rivoluzione bolivariana e sul sostegno alla rivoluzione bolivariana, insomma, è abbastanza vivo, insomma, diciamo, anche in Italia tra compagni internazionalisti. Su questo io diciamo chiuderei questa lunga corrispondenza con Geraldina, che ringraziamo. Tra l'altro, insomma, tocca chiudere, diciamo, un po' con un aggiornamento un po' insomma abbastanza chiaramente, che dà un po' il tono della tragedia con cui abbiamo a che fare, nel senso che stanno uscendo anche sulla stampa internazionale, che è quella che leggiamo noi da qua, insomma, gli ultimi conti aggiornati dei morti. Sembra che, insomma, adesso quelli dichiarati dal governo bolivariano siano 400, e che la cifra di dispersi di questo doppio terremoto, insomma, si aggiri intorno ai 22.000-28.000, insomma, queste sono le cifre che riporta il governo bolivariano. Su questo, insomma, penso che sicuramente, diciamo, la prima cosa da dire è insomma, il sostegno, insomma, con tutte le possibilità e tutte le forme del caso al popolo venezuelano, agli organismi, diciamo, popolari della rivoluzione bolivariana, che tra l'altro in queste ore sono quelli che si stanno occupando del recupero dei corpi, insomma, del lavoro di estrazione, di rimozione delle macerie, eccetera. Insomma, su questo credo che il sostegno, diciamo, incondizionato degli internazionalisti, dei movimenti sociali, insomma, italiani e internazionali sia d'obbligo. Tra l'altro, su questo leggiamo che probabilmente già dai prossimi giorni, soprattutto dai paesi vicini, soprattutto la Colombia, dal Brasile, eccetera, oltre agli aiuti diciamo stanziati dai governi, partiranno probabilmente anche delle brigate di solidarietà di compagni e compagne del movimento sociale che andranno in Venezuela a sostenere, ad aiutare, insomma, a mettersi anche a disposizione del processo bolivariano, insomma, davanti a questo terremoto devastante. Geraldina, noi abbiamo finito il tempo a disposizione per la nostra intervista, noi ti ringraziamo perché è stato veramente un approfondimento, diciamo, denso e articolato, non solo sull'attualità, diciamo, di questo terremoto gemello che ha colpito il Venezuela, ma anche più in generale sullo stato di salute, diciamo, del paese, del processo rivoluzionario bolivariano, e anche, diciamo, sullo stato diciamo estremamente attuale del dibattito e delle sfide, diciamo, di fronte a cui ci pone quello che è a tutti gli effetti, insomma, una strategia da parte dell'imperialismo americano per cercare di far saltare una dopo l'altra, o di mettere in difficoltà una dopo l'altra, insomma, le pedine, i processi rivoluzionari che hanno tentato con conseguenza, come si dice in America Latina, di mettergli i bastoni tra le ruote per diverse decine di anni. Grazie mille Geraldina, a presto, insomma, un abbraccio forte a te e al popolo venezuelano, insomma, in questi momenti difficili.
1: Sì, grazie a voi davvero per questo spazio prezioso. L'invito è soprattutto a essere vigilanti, perché non solo i nostri spazi non si chiudano, e il rischio è davvero forte con l'ondata nera che si sta riversando e si è riversata già sulle nostre sponde a livello globale, ma anche e soprattutto che non si chiudano gli spazi, il pericolo dell'esempio, appunto, che sia possibile, come è possibile, costruire un altro mondo, no? Quindi grazie ancora a voi.
0: Grazie mille, un abbraccio.
1: Un abbraccio.

0: 10:42, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105.250 di Radio Blackout. Se siete rimasti con noi fino a quest'ora avrete sentito la lunga intervista, insomma fiume, anche molto approfondita, con Geraldina Colotti, insomma corrispondente internazionale per diversi quotidiani, tra cui Il Manifesto, e collaboratrice insomma di Radio Blackout e di Radio Onda d'Urto. Con Geraldina abbiamo fatto un po' il punto sul Venezuela, diciamo partendo dal terremoto devastante che c'è stato l'altra notte in Venezuela, e andando diciamo anche un po' a aggiornare sullo stato diciamo di salute del paese, insomma dopo il rapimento di Nicolás Maduro e l'invasione, l'operazione militare statunitense di gennaio. Vi ricordiamo che potrete trovare questo contributo su www.radioblackout.org. Noi dedichiamo, scusandoci diciamo per il poco intervallo musicale che oggi dedichiamo diciamo a agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout, ma sfruttiamo gli ultimi 20 minuti dell'informazione del venerdì per mandare un contributo registrato che ci parla di un significativo sciopero che avverrà oggi e domani a Torino. Si tratta insomma di un fatto abbastanza nuovo, perché è uno sciopero all'interno del settore della ristorazione, in particolar modo all'interno di un locale che si chiama Mitto in zona Piazza Statuto, dove di fronte a delle condizioni di lavoro assolutamente diciamo devastanti e che diciamo si possono tranquillamente definire come ipersfruttamento, alcuni lavoratori diciamo delle cucine hanno deciso di entrare in sciopero per 2 giorni. Lo fanno insomma con il sindacato CUB. Per oggi pomeriggio sono previste delle iniziative di solidarietà che appunto verranno riassunte all'interno di questo contributo. Questo contributo è un'intervista registrata da un redattore di Radio Blackout che sta seguendo la vertenza con i 2 lavoratori di origine bengalese che entreranno in sciopero oggi e domani. Sono circa 20 minuti, comunque intervallati da pause musicali, anche con una piccola introduzione che farà il punto sia diciamo sullo stato dell'arte di questo sciopero, quello che l'ha provocato, e soprattutto su gli appuntamenti di solidarietà che ci saranno in questi 2 giorni con i lavoratori del ristorante Mitto. Buon ascolto.
1: La popolazione migrante non si esaurisce alle frontiere, né nel sistema della cosiddetta accoglienza dispiegato per governarne i flussi. Sul mercato del lavoro italiano questa guerra continua come predazione, in cui si articolano il dispositivo giuridico dei documenti e quello economico del lavoro. Se il ricatto dei primi è infatti una delle precondizioni materiali dell'assenza di limite che si dà nelle forme del lavoro, la manodopera migrante viene a ritrovarsi tra l'incudine del diritto e il martello dei padronati, da interpretarsi qui non soltanto come soggetti privati, ma come attori integrati in quella forma racket in cui convergono Stato, imprese di ogni tipo e organizzazioni criminali. Lavoro ridotto a risorsa da spremere, in quanto la popolazione migrante che lo produce è sempre costretta nella zona liminare all'eccedenza, quindi sempre passibile di essere incarcerata, espulsa e, se necessario, eliminata. Se infatti più generalmente il lavoro vivo e salariato, spoliticizzato dalla stagione neoliberista e privato della potenza negoziale che assumeva nel secolo scorso, innanzitutto sul piano politico, dagli esiti del conflitto di classe, e su quello economico, prima dalle nuove forme di valorizzazione dell'economia finanziaria, poi dell'economia dei dati e delle piattaforme, si è ridotto quindi a disciplinamento sociale e precarietà materiale ed esistenziale, acuendo le forme di cattura del valore ed estendendole oltre i limiti dell'orario e degli spazi lavorativi, quindi del piano giuridico contrattuale. È a maggior ragione sulla manodopera migrante che questo processo assume sulle forme più estreme. In questo senso, l'omicidio dei quattro braccianti afghani e pakistani ad Amendolara, tanto per fare un esempio tra i più recenti ed efferati, non è quindi soltanto una trascimazione della violenza stato-capitalistica, ma parte integrante di un paradigma di governo che, se da un lato idealmente tende ad azzerare il costo della manodopera cercando di imporre forme di sfruttamento estremo, tollerando e incoraggiando zone di lavoro grigio e sommerso, dall'altro e complementarmente non esita, se necessario, a sfociare nell'omicidio, rivelando una possibilità sempre ammessa dalla violenza ordinaria,

quasi sempre impiegata in condizioni di sfruttamento e invisibilizzazione, cioè quasi sempre relegata negli spazi insalubri e nascosti delle cucine. A ciò si accompagnano contrattualizzazioni ridicole, spesso a chiamata o a tempo determinato, e sottoinquadrate, all'interno della più generale cornice di un contratto collettivo nazionale cucito sugli interessi della controparte. Se in linea generale, infatti, i contratti collettivi nazionali sono di per sé l'orizzonte di garanzia degli interessi statali e padronali, e quello della ristorazione ne è appunto un chiaro esempio, la loro inapplicazione sopperisce al problema accumulativo dell'argine che questi, cioè i contratti, potrebbero eventualmente costituire ai profitti padronali. Le tolleranze istituzionali delle zone grigie o sommerse e delle deroghe ai contratti non si configurano come lacune di controllo, ma come forma di governo del mercato del lavoro, quindi come strumento extra legale di tutela degli interessi privati e non solo. La lotta, insomma, non può esaurirsi nel riconoscimento del contratto o nella garanzia di un orario lavorativo, condizioni che assicurano la normalità dello sfruttamento. Ma certo, allo stato dell'arte, sono un modo per aprire un piano del discorso, uscire dallo stato di invisibilizzazione e sfruttamento estremo, dare forza a chi coraggiosamente alza la testa contro le condizioni in cui vorrebbero costringerlo, mettendo a repentaglio la propria sicurezza, economica e non solo. Per questo oggi riportiamo la storia di due ragazzi che, nonostante la precarietà della loro condizione, hanno scelto di entrare in conflitto con il proprio padrone, cioè il ristorante, il titolare del ristorante Meet To in Piazza Statuto a Torino, attraverso gli strumenti del sindacato. Siamo qui con i due ragazzi che hanno deciso di scioperare attraverso la CUB il 26 e il 27 giugno dal ristorante Meet To in Piazza Statuto, per le condizioni di estremo sfruttamento in cui versavano e che emergeranno dalle quattro chiacchiere che faremo con loro. Grazie anche all'aiuto di un loro amico che si è prestato per la traduzione. I tre ragazzi, sia insomma i due ragazzi che sciopereranno, sia l'amico che ha tradotto, preferiscono rimanere anonimi, quindi durante questa intervista non sentiremo nomi.

0: volevo chiedere quale fosse, diciamo, la storia che ha portato qui in Italia e come ha cominciato a lavorare in questo ristorante.
1: Namaskar a tutti, sono arrivato dal Bangladesh qui in Italia tramite Libia perché avevo un problema in Bangladesh e sono vivo in Italia da 1 anno e 1 mese. Prima ero stato in una centro accoglienza, da uscito da lì poi mi sono trasferito qui a Torino e conoscevo un mio cugino che mi ha dato questo lavoro. E in questo ristorante ho lavorato senza contratto circa 2 mesi, novembre e dicembre del 2025, poi il datore di lavoro mi ha fatto un contratto 20 ore, un contratto part time. Ho chiesto al datore di lavoro che lavorare senza contratto e fare più ore del contratto, quindi è irregolare qui in Italia, però il datore di lavoro mi ha risposto che qui c'è altri 11 bangladesi che lavora proprio come il tuo contratto, come loro hanno il stesso contratto come te, quindi se ti piace potresti lavorare, se no potresti andartene. Poi a un certo punto ho pensato che di questa cosa devo prendere un provvedimento contro il datore di lavoro, quindi ho parlato con il sindacato e stiamo organizzando per fare un sciopero. Io tante volte ho chiesto al mio datore di lavoro che noi ci fate lavorare nelle condizioni di irregolarità, condizioni irregali, quindi noi vogliamo vivere in Italia, se lavoriamo così noi avremo i problemi nei possessi documenti, anche non possiamo mantenere la nostra famiglia, avremo problemi nei tutti i parti. Poi il datore di lavoro ci ha risposto che se volete lavorare come vi ho detto io va bene, se no potete andartene, ma dovete lavorare 55 ore o 60 ore come lavorano le altre persone, quindi se vi va bene potete rimanere.

0: se no potete andare.
1: Ecco, siamo a chiamare qualcosa.
0: Il datore del lavoro mi ha minacciato, se non andate fuori e avrete dei problemi. Quindi dopodiché io e il mio amico abbiamo deciso di parlare con il sindacato, abbiamo parlato con il sindacato, quindi adesso stiamo per fare il sciopero. Il 26 e il 27 faremo il sciopero per avere i nostri diritti, e tra l'altro il sindacato ci sta aiutando tanto. E grazie al sindacato, grazie alle persone che ci ha aiutato, e noi vogliamo dire ad altre persone che non andate a lavorare nelle condizioni di sfruttamento, e grazie a tutti.
2: E ti faccio un altro paio di domande. La prima è che cosa pensano le persone della comunità bengalese che voi conoscete rispetto a questa iniziativa di lotta che avete intrapreso, e come la prendono? Ecco.
0: Io penso che i bengalesi lo prendono bene, anche io volevo che i bengalesi non lavorano 7 su 7 e finiscono nella condizione come nostra, quindi penso che prendono bene. E nel stesso ristorante ci sono altre persone di altri nazionali, invece il datore di lavoro gli hanno fatto un buon contratto, lì lavorano in modo regolare, invece il datore di lavoro ci sta discriminando. Solo i bengalesi, i datori di lavoro fanno lavorare ai bengalesi tante ore a settimana.
2: Perché secondo voi i bengalesi si trovano in queste condizioni di sfruttamento? Cioè, quali sono le cause di questa cosa?
0: Secondo me i bengalesi hanno problemi nella loro famiglia, e forse hanno pagato tanti soldi per il viaggio, quindi anche forse non vogliono studiare, quindi stanno finendo nelle condizioni di sfruttamento. Ma il mio consiglio è che loro imparano la lingua e si integrano qui in Italia.
2: Come ti fa sentire questa iniziativa sindacale, diciamo iniziativa di lotta che state affrontando?
0: Lavoravo 7 su 7, io mi pensavo da solo e lottare contro il datore di lavoro, ma quando mi sono ricaduto dal sindacato adesso non mi sento più solo, io mi sento con le altre persone, e il sindacato mi ha aiutato tanto.

0: alle moto giocano Rax, lui che non ti chiede che ne sappi stare.
1: Sono arrivato in Italia ad agosto del 2022. Ma ero a Lampedusa, poi da lì il 27 ci hanno portato qui. Ho iniziato a lavorare qui il 27 febbraio del 2025 in questo ristorante. Prima mi hanno fatto un contratto per 3 mesi, ma quando è finito poi mi hanno rinnovato per altri 6 mesi. Quando sono finiti quelli 6 mesi, poi mi hanno fatto un altro contratto per 1 anno che finisce il 31 dicembre del 2026. Noi stiamo lavorando lì 7 giorni su 7 giorni e iniziamo a lavorare il 16 del pomeriggio e finiamo alle 12 e 23 della sera. E noi lavoriamo 7 su 7, non ci dà neanche un giorno di permesso, ma per caso, se noi prendiamo un giorno di riposo, un giorno di permesso, lui non ci paga. E dato che sto lavorando 7 su 7, ma in passato ho chiesto al mio datore di lavoro di aumentare o regolizzarmi un po' nel contrattuale, ma noi lavoriamo da 57 a 60 ore settimanali, invece ci hanno fatto un contratto solo 20 ore settimanali. In passato noi abbiamo chiesto tante volte al datore di lavoro di aumentare le ore contrattuali, però il datore di lavoro ci ha risposto che qui nel ristorante il contratto è sempre così. Se vi piace potete rimanere, se no potete andarvene via. E poi dopo di chi di questa cosa abbiamo parlato con Alex, che ci ha detto che se volete fare qualcosa contro il datore di lavoro, come prevede la legge, potete contattarci. Quindi abbiamo parlato con Alex. Poi dopodiché di questa cosa Alex ha parlato con il mio avvocato, poi il datore di lavoro ha regolizzato un po' il mio contratto, come prima lavoravo tante ore in una settimana, ma adesso lavoro solo, faccio le ore contrattuali. E poi che quando abbiamo parlato con il sindacato abbiamo scoperto che in Italia lavorare più di 40 ore è illegale anche senza il contratto, quindi vorremmo lavorare con il sindacato per avere il nostro diritto. Di questa cosa quando io ho parlato con il sindacato ha iniziato a parlare con il mio datore di lavoro chiedendo di regolizzarmi un po' come è previsto la legge. Quindi già loro ho iniziato a lavorare contro il datore di lavoro. E come abbiamo subito, abbiamo fuori del contratto in passato, quindi il sindacato sta lavorando per farci avere il risarcimento del passato e anche noi non vogliamo lavorare più di 40 ore, più 7 giorni su 7.
2: Cioè non 7 giorni su 7?
1: Non 7 giorni su 7, sì. Quindi noi non vogliamo lavorare le ore più di contratto, quindi noi vogliamo lavorare come prevede la legge, come la regola d'Italia, quindi noi chiediamo un contratto 40 ore settimanali e chiediamo di regolarizzarci un pochino perché noi non vogliamo lavorare in condizioni di sfruttamento lavorativo.

0: grande debito, anche con la tanto difficoltà, vengono qui, hanno problema economico, hanno degli altri problemi familiari, hanno altri problemi con i politici, quindi non sono sicuro nel loro paese, nel nostro paese, quindi arrivano qui e hanno una grande pressione di pagare il debito di questione economico, quindi devono per forza lavorare. E i datori di lavoro cinesi, capiscono questa situazione e cercano di approfittare questa cosa, e quindi prendono a lavorare e danno un contratto 14 ore settimanali, 20 ore settimanali, e li fanno lavorare 40 ore, 50 ore, 60 ore settimanali, e finiscono nello sfruttamento lavorativo, e poi non hanno il tempo di frequentare la scuola, non hanno tempo di girare con i loro amici e integrarsi qui in Italia. Quindi se noi lottiamo tutti insieme contro questo, pensiamo di avere un grande successo, anche è una buona cosa per la nostra società.
1: Ti posso chiedere solo con chi vengono contratti di solito questi debiti? Cioè, sono debiti che vengono fatti con le banche o sono debiti tra privati?
0: Ma questi debiti vengono fatti con la banca, con i parenti, con i usurai,
1: certo.
0: con gli interessi proprio.
1: Certo.
0: Che fanno un debito, poi quello debito si aumenta con il tempo, perché è stato preso con gli interessi.
1: Certo. Va bene.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, sono qui per raccontare la storia di noi lavoratori bengalesi nel ristorante Miato di Torino. Per mesi abbiamo subito uno sfruttamento inaccettabile, abbiamo lavorato 7 giorni su 7 senza mai un giorno di riposo, facendo più di 55 ore alla settimana. Da lunedì al venerdì lavoravamo dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte e nel weekend facevamo il doppio turno, pranzo e cena. E quale era la nostra paga? Solo 4 euro all'ora, una miseria che calpesta la dignità umana e contratti nazionali. Quando abbiamo chiesto i nostri diritti e ci siamo iscritti al sindacato CUB, la risposta della direzione è stata il licenziamento e le minacce. Ma noi non abbiamo avuto paura, grazie al sindacato siamo stati integrati e oggi la nostra lotta sta già portando i primi risultati. Non lavoriamo più 7 giorni su 7, ma la battaglia non è finita. Chiediamo un contratto full time, regolare, il pagamento di tutti gli straordinari arretrati e rispetto per chi lavora. Per questo il 26 e 27 giugno dalle ore 18 faremo un grande sciopero davanti al ristorante in via Carolo Buocherno 18. Invitiamo tutti i cittadini italiani e la comunità bengalese a venire a sostenerci. Ricordate, non siamo carne dal lavoro, la solidarietà è la nostra forza. Grazie a tutti.

Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì state sbarcando su Anares per il vostro viaggio nel pianeta delle utopie concrete.

Come di consueto vi diamo i nostri numeri di telefono 346-667-3263 e 011-246-5669 è il numero per le chiamate al telefono fisso. Mi raccomando, scriveteci, mandateci WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, tutto quello che ritenete opportuno, qualsiasi mezzo è ben accetto. L'importante è che vi facciate vivi, che ci facciate sentire che cosa ne pensate delle nostre proposte del venerdì, in questa che noi consideriamo una trasmissione interattiva, una radio interattiva. Costruiamo anche insieme a voi l'informazione, ci fate sapere che cosa succede per le strade delle vostre e delle nostre città, ci raccontate vicende che non conosciamo, commentate le proposte di riflessione che vi facciamo. E come ogni venerdì cominciamo con le iniziative. La prima iniziativa è un'iniziativa che si terrà fuori Torino, fra il mare e i monti, quindi altamente consigliate con queste temperature, l'11, 12 e 13 luglio, Fai Fest, all'Arembaggio del Futuro, 3 giorni di incontri, musica, dibattiti, itinerari partigiani. E vi ricordiamo che continua la sottoscrizione per la nuova cassa della FAT, potete inviare i vostri contributi all'IBAN che diffondiamo tramite i nostri canali. Vi ricordiamo anche che da luglio ad Istro e Serilario, da luglio a agosto, sono chiuse, ma ci trovate ancora con le riunioni del martedì della FAT in corso Palermo 46 a partire dalle 20:30. Vi ricordiamo che il nostro Telegram è senza frontiere. Volete iscrivervi alla nostra newsletter? Potete scrivere ad anares@inventati.org. Volete dare un'occhiata al nostro blog www.anaresinfo.org.

Ed entriamo subito nel vivo. Di cosa vi parliamo oggi? Vi parliamo di Stati Uniti, sabotaggi e libri anarchici possono costare fino a 100 anni di carcere ad attivisti anti-ICE. Fuochi d'artificio, la scritta sul muro e la stampa di opuscoli sono bastati a formulare l'accusa di fornitura di mezzi per il terrorismo nei confronti di due anarchici in Texas, un caso emblematico dell'aria che tira negli States. Ne parleremo tra poco con Lollo, che è qui con noi negli studios di Blackout. Piovono pietre, il modello ICE in Europa, prospettive di lotta che possiamo trovarci di fronte dopo l'entrata in vigore di normative che riducono le migrazioni a questioni di ordine pubblico. Tutto questo ci interroga sulla necessità di affrontare il genocidio e la schiavitù migrante in maniera sempre più incisiva. Ne parleremo con Raffaele Viezzi, impegnato nelle lotte contro CPR e frontiere. Un giugno bollente! Qualora qualcuno non se ne fosse accorto, qui negli studi di Blackout siamo a 34 e mezzo, io ne percepisco 50, ho fatto la doccia ma sono bagnata dalla testa ai piedi, e noi abbiamo sempre un auspicio: qualora qualcuno venisse la voglia, fate piovere chili di ghiaccioli alle nostre latitudini, anche acqua fresca è gradita, non ci lamentiamo minimamente. Ecco, a proposito di giugni bollenti, proviamo a fare un po' di appunti sulla crisi climatica. Tutti si lamentano per il caldo e per i blackout nei quartieri dove ci sono più ricchi e quindi più climatizzatori, ma il precipitare della crisi è ormai assunto come un fatto normale. Ne parleremo con Andrea Merlone, Research Manager dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Ed ora ci ascoltiamo insieme un pochino di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata di Anares, qui nel pianeta delle utopie concrete.

0: Entriamo subito nel vivo di questa puntata di Anares, il nostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. E cominciamo parlandovi di una vicenda che è ancora in corso. Una delle sentenze dovrebbe essere messa proprio il 1° di luglio nei confronti di una serie di attivisti anti-ICE che rischiano fino a 100 anni di carcere, pena minima 30, quindi sostanzialmente un ergastolo. E nei confronti di questi compagni e compagne, queste accuse sono state formulate per un'azione di sabotaggio che si è tenuta nei confronti di uno dei luoghi di detenzione dell'ICE in Texas. Uno di questi luoghi, sono state fatte delle scritte dove sono state danneggiate delle automobili, in cui alla fine c'è stato anche un conflitto a fuoco che ha coinvolto soltanto alcune persone. Ebbene, due delle persone che sono state arrestate e rischiano fino a 100 anni di carcere sono state accusate anche per aver trovato a casa loro una stampante con la quale si potevano fare delle fotocopie, con le quali loro hanno realizzato degli opuscoli di propaganda anarchica. Tanto è bastato per formulare un'accusa di aver fornito i mezzi per l'azione terroristica, ossia la diffusione di idee sovversive come elemento determinante la configurazione di un reato di terrorismo. Vi ricorda qualcosa le nostre latitudini? Terrorismo della parola? Stanno cominciando ad applicarlo anche qua. Ma questo caso vale la pena di essere analizzato nei particolari, anche per capirne le dinamiche esatte, anche perché gli States non sono l'Italia. E nello specifico siamo qui con Lollo, con il quale vogliamo fare due chiacchiere proprio su questo. Io ti chiederei, per cominciare, di raccontare un po' in maniera particolareggiata questa vicenda, in maniera che chi la ascolta possa farsene un'idea.
1: Sì, allora, intanto un saluto a tutte e tutte. Intanto la prima sentenza in realtà c'è già stata il 23 giugno, ci saranno poi a breve un altro giro di sentenze negli Stati Uniti. È normale che ci sia prima una sentenza per un gruppo e poi dopo per un altro, perché hanno un sistema giudiziario con delle procedure un po' diverse rispetto al nostro. Comunque, poi adesso ci arriviamo al discorso delle sentenze.
0: Ma se non sbaglio qualcuno ha patteggiato, quindi questo è il motivo per cui c'è stata la sentenza.
1: Esattamente, sì. Sì, l'equivalente del patteggiamento. Per fare una piccola cronistoria, il 4 luglio del 2025 si è tenuta una protesta sotto il centro di detenzione di Pearland, nel Texas, un centro di detenzione gestito dall'ICE, in cui vengono trattenuti gli immigrati senza documenti. Ricordiamo che negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha puntato molto su una nuova ondata di rastrellamenti nei confronti della popolazione migrante. Vi è stato tutto lo scontro di Minneapolis, dove anche lì ci sono stati due morti, Rene Good e Alex Pretty. Vi sono stati a Los Angeles, in Texas, anche in diverse altre città, dei momenti di mobilitazione anche di massa, soprattutto per quanto riguarda Minneapolis, che nei fatti hanno rotto le uova nel paniere all'amministrazione Trump, la quale si è trovata in forte difficoltà anche sul piano dell'opinione pubblica, ha dovuto nei fatti a un certo punto porre un limite all'ICE, ha dovuto sostituire alcune figure apicali dell'ICE e anche di altri uffici federali direttamente coinvolti sia nei rastrellamenti, per dire meglio, che anche nella repressione nei confronti dei movimenti che a questi rastrellamenti si opponevano. È stato uno smacco importante per l'amministrazione Trump sul fronte interno, una cosa di cui avevamo già accennato anche recentemente. E vi è sicuramente una forte voglia di vendicarsi da parte dell'amministrazione federale. Ricordiamo che stiamo parlando di un processo, questo di Pearland, che è un processo federale, non è un processo fatto dallo Stato del Texas, ma è un processo fatto dal governo federale degli Stati Uniti. Ora, cosa è successo? Si teneva per l'appunto il 4 luglio del 2025 una manifestazione di protesta convocata da un gruppo di militanti anti-ICE sotto il centro di detenzione di Pearland, l'equivalente diciamo di un CPR qua in Italia. Durante questa manifestazione venivano lanciati fuochi d'artificio, fatte delle scritte, danneggiata alcuni veicoli dell'ICE. A un certo punto un membro delle forze di polizia ha estratto una pistola e ha puntato nella direzione dei manifestanti, si è preparato a fare fuoco, si è messo proprio in posizione di tiro, un manifestante è stato più veloce di lui, Benjamin Champagne Song, che è quello che poi tra l'altro ha preso più anni in, nella condanna, ci arriviamo dopo, e questo Benjamin Song ha sparato al poliziotto ferendolo e neutralizzando la minaccia che questo poliziotto costituiva per gli altri compagni e compagne lì presenti. E il poliziotto in realtà non è stato ferito gravemente, probabilmente perché il colpo è rimbalzato a terra in quanto Song aveva sparato un colpo a scopo intimidatorio, non aveva mirato direttamente al centro massa. Song tra l'altro è un veterano dei Marines, nonché istruttore di tiro, e anche questa qua è una questione su cui più ritorneremo, perché sono cose su cui l'accusa ha puntato molto, e aveva riconosciuto nell'atteggiamento di questo poliziotto proprio quelle tipiche dinamiche di movimento corporeo che ci sono quando ci si prepara a sparare e non solamente si tira fuori un'arma per puntarle e basta, e, a scopo intimidatorio diciamo. Ora, ci sono stati poi subito degli arresti, questi arresti qua si sono poi aumentati a loro volta fino ad arrivare a un totale di 18 arresti, ed è stato costruito un castello accusatorio da parte della procura, della pubblica accusa federale, la quale sostiene che tutta questa protesta sia stata in realtà organizzata con lo scopo di attirare i poliziotti fuori dall'edificio per poi poterli sparare e ammazzarli, quindi quella che è una protesta diventa un'imboscata. Molti di questi, allora, di questi accusati qua, di questi 18 accusati, molti ovviamente si conoscevano tra di loro, altri si conoscevano in maniera più labile, diciamo. Alcuni di questi qua facevano parte di un book club, l'Emma Goldman Book Club, quindi un club di lettura intitolata a Emma Goldman, storica militante anarchica statunitense del Novecento, figura che io invito sempre tra l'altro a studiarsi. Il fatto di appartenere a questo book club e il fatto anche di avere stampa anarchica, di produrre e diffondere stampa anarchica, è stata sequestrata una stampante ed è stata sequestrata anche una macchina per rilegare libri, e sono stati presentati proprio in tribunale come prove di un enorme complotto anarchico contro il governo statunitense. Ecco, il fatto di far parte di questo book club, di avere stampa anarchica, di produrre e diffondere stampa anarchica, sono entrati a far parte dell'accusa, in quanto questo diventa incitamento al terrorismo, supporto materiale al terrorismo e quanto altro.
0: Ecco, supporto materiale al terrorismo, quindi qualcosa di più di incitamento, supporto.
1: Allora sì, perché tutto questo è stato messo insieme con il fatto che praticamente buona parte, cioè praticamente tutti gli arrestati in quel momento erano armati o comunque avevano armi nelle loro immediate disposizione, quindi è stato deciso che costituivano una presunta cella di un movimento chiamato Antifa, che è questo minchiata che si è inventato il governo Trump, per cui ha deciso che Antifa non è una generica definizione di antifascismo, ma è un movimento strutturato in qualche maniera, di cui
0: smette di essere
1: ammette di essere un fascista,
0: una categoria oppure un aggettivo, no?
1: Sì.
0: Io sono antifascismo, l'antifascismo non risulta che sia mai esistita da nessuna parte un gruppo, un'associazione specifica che si titolasse Antifa o antifascista.
1: No, non risulta, però per il governo federale
0: è una
1: sì.
0: Definizione, io e te siamo antifascisti, sì. Ma non possiamo considerare le reti di cui facciamo parte antifasciste, ma sicuramente non è l'antifascismo quello che determina la nostra soggettività politica da un punto di vista organizzativo.
1: Sì, per il governo federale è diversa la faccenda a quanto pare, perché invece loro puntano moltissimo. Cioè, ricordiamoci che l'amministrazione Trump ha definito il movimento antifa come terrorismo interno, così come ha definito come proto-terrorista fondamentalmente le persone transgender, chi diffonde l'ideologia transgender, altra cosa che non si sa bene che cosa diavolo sia, eccetera. Quindi siamo di fronte, cioè è un caso questo di Pearland che si inserisce in un più generale attacco alle libertà sociali negli Stati Uniti, tra l'altro anche con delle pesanti implicazioni, perché la diffusione, cioè possedere materiale di stampa, diffonderlo, libri, opuscoli e quant'altro, è una cosa che teoricamente dovrebbe essere protetta dal primo emendamento. Ora, per quanto la storia della libertà di parola negli Stati Uniti sia una cosa piuttosto complessa, come peraltro Emma Goldman sapeva sulla sua pelle, negli ultimi 60 anni, dalla fine diciamo del maccartismo, è oramai diventato abbastanza un fatto abbastanza palese, appurato anche a livello di giurisprudenza, che per quanto riguarda l'espressione, il possesso di opuscoli, materiali, libri, eccetera, il governo si deve fare fondamentalmente i fatti suoi. Ovviamente qua si fa rientrare dalla finestra con l'accusa di terrorismo quello che in effetti è un'accusa di un reato d'opinione, ovvero sia possedere e diffondere stampa in qualche maniera sgradita al governo, nel caso specifico stampa anarchica, ma domani potrebbe essere anche qualsiasi altra cosa. E di conseguenza siamo di fronte a un attacco anche rispetto a una delle libertà principali con cui gli Stati Uniti comunque si sono sempre bene o male anche autorappresentati, cioè il discorso del primo emendamento, la libertà di poter dire quello che si pensa liberamente, anche se poi storicamente non è sempre stato così, anzi. Ora, l'accusa quindi si basava sul fatto di possedere stampa anarchica, diffondere stampa anarchica, produrre stampa anarchica, essere presenti alla manifestazione del 4 luglio del 2025. Per altre persone l'accusa è stata invece di aver aiutato in qualche maniera queste persone, perché hanno cancellato dei messaggi da una chat di gruppo su Signal per fare in maniera che questi messaggi qua non venissero letti dall'accusa, certo che ovviamente avevano sequestrati i cellulari. Ricordiamo sempre se Signal, come tutti i programmi che hanno una cifratura end-to-end, permettono una cifratura end-to-end, ma dal momento in cui mettono mano sul tuo telefono, se il telefono non è estremamente protetto, possono leggere la sorgente o il destinatario. E quindi impedire l'intercettazione non significa automaticamente mettere al sicuro tutto. Poi vabbè, qua ci sono stati altri dettagli tecnici, ma che non c'entriamo in questa trasmissione qua, magari se ne occuperà qualcun altro in radio che trasmette il martedì. Poi l'altra parte dell'accusa era anche di far parte di alcune di queste persone della Socialist Rifle Association, l'SRA, che è un gun right advocacy group di sinistra.
0: Traduci che non capisco niente.
1: Sì, stavo pensando come tradurlo in italiano. Diciamo che è un gruppo che si occupa del diritto, di tutti i diritti concernenti il secondo emendamento, quindi il diritto di possedere e portare armi negli Stati Uniti, da una prospettiva di sinistra. L'SRA raccoglie da democratici fino ad anarchici fondamentalmente. Alcuni di questi facevano parte anche del John Brown Gun Club, che sono un'altra rete sempre di poligoni autogestiti fondamentalmente.
0: Insomma, la faccia di quelli che pensano che la questione del portare liberamente delle armi sia una spiccata attitudine della destra, è una volontà della destra.
1: Assolutamente no.
0: Negli States non è assolutamente così.
1: Storicamente non è mai stato così e non è così neanche attualmente. Negli Stati Uniti i movimenti sociali si sono sempre posti alla questione dell'autodifesa. Negli Stati Uniti lo scontro sociale ha sempre avuto dei picchi di violenza estremamente alti, perché le reazioni padronali, già a partire dagli scioperi del 1800, tramite le milizie private, tramite le forze di polizia, eccetera, sono sempre state estremamente violente. La tradizione dei movimenti sociali di essere capaci di autotutelarsi e autodifendersi è sempre stata presente negli Stati Uniti dal 1800 in poi. lo stesso movimento dei diritti civili degli anni 50-60, quello del reverendo King, per intenderci, era un movimento che, per quanto avesse come strategia la non violenza, accettava l'autodifesa. King notoriamente era una persona che girava armata, tra l'altro, questo è un fatto che viene cancellato un po' dalla rappresentazione ufficiale, ma non erano solo le Black
0: Panther. Ma anche perché bisogna disegnare le cose sempre in un certo modo.
1: Sì.
0: Cioè, dal mio punto di vista, avere un'attitudine improntata al rifiuto della violenza come strumento per la risoluzione dei conflitti, ma anche di rifiuto della violenza come modalità di attuazione dei propri propositi, questo non significa privarsi del diritto all'autodifesa, della voglia di autodifendersi,
1: sì,
0: della libertà, al di là dei diritti che possono essere riconosciuti o meno, della libertà dell'autodifesa. Infatti, a chiunque mi chieda, io dico malatestianamente, io sono antiviolenta, rifiuto la violenza perché la violenza è tipica di, è autoritaria in sé per sé, è tipica delle attitudini più fortemente autoritarie degli stati, degli eserciti, della polizia, di ogni forma di suprematismo, dei capitalisti, dei loro Pinkerton, dei quali parlavi tu prima, come strumenti di violenza nei confronti della classe operaia in lotta negli States tra la fine del secolo scorso e i primi decenni del secolo, dei due secoli fa e i primi decenni del secolo scorso. Ma detto questo, l'autodifesa è un'altra questione. Se un poliziotto mi punta una pistola e so che punta ad uccidermi, a comunque a colpirmi in maniera molto grave, io ritengo che la partita sia del tutto aperta. Ecco, alzare le mani e porgere non so quale lato per farsi impallinare meglio non appartiene alle mie attitudini personali e politiche.
1: Sì, tra l'altro c'è stata un'interessante dichiarazione da parte di Song, che ha preso 100 anni di carcere, tra l'altro, per questa cosa. Una dichiarazione che è uscita proprio fra ieri e oggi, si trova, adesso vi posso anche magari dire dove si trova, se uno va sul sito darknights.noblogs.org lo trova, una dichiarazione uscita ieri, il 25 giugno, in cui questa persona dice chiaramente: io non odio, non ho fatto quello che ho fatto per odio, non odio i poliziotti, non odio neanche i nazisti, per quanto sia in disaccordo con loro, non odio nessuno, la mia politica non si basa sull'odio, però dal momento in cui vedo qualcuno che mette a rischio la mia vita, la mia incolumità, l'incolumità dei miei compagni, delle mie compagne, e io sono capace a riconoscere quel tipo di atteggiamento, anche perché parliamo di una persona che a livello biografico ha avuto anche tutti gli strumenti tecnici per imparare a riconoscere certe situazioni e per muoversi al suo interno, sono disposto a mettere a rischio la mia vita e la mia libertà opponendomi con la forza all'odio che quella persona esprime nei confronti dei miei compagni e delle mie compagne. È una dichiarazione comunque che io a suo modo trovo malatestiana e antiviolenta anche questa. Quindi non è l'esaltazione della violenza in sé. Questa è una cosa in cui si cade molto spesso quando si parla di queste faccende negli Stati Uniti. Ah, ecco, sono arrivati Rambo di sinistra, eccetera. No, anzi, parliamo tra l'altro di associazioni e giri che hanno prodotto delle riflessioni piuttosto importanti e interessanti su tutta la faccenda dell'autodifesa, il rapporto fra autodifesa e macismo, il rapporto tra autodifesa e soggettivizzazione delle persone, e ci sono tra l'altro sempre più persone anche transgender che entrano all'interno di questi percorsi, di questi movimenti, che sono quelli che nei fatti forniscono servizi d'ordine, se così vogliono chiamarli, alle manifestazioni che vi sono state negli ultimi anni negli Stati Uniti, e per ultimi anni intendo da Ferguson 2015 in poi. Cioè Ferguson, la Floyd Rebellion, la mezza insurrezione popolare contro l'ICE nell'ultimo anno, a Minneapolis di questo possiamo parlare, infatti con un movimento di massa che ha bloccato l'intera città per settimane, se non è un'insorgenza popolare quella, ditemi cos'è. La questione
0: che si è anche vinto, hanno vinto
1: tra l'altro, ricordiamocelo
0: sempre, perché io credo sempre, lo dico in continuazione, vincere fa dannatamente bene, e ricordarsi che ogni tanto si vince fa bene alla salute e ispira all'azione.
1: Assolutamente. E la questione dell'autodifesa lì se la sono sempre posti. Quindi l'azione, cioè il fatto che queste persone qua per Ireland fossero armate, è una cosa che rientra uno perfettamente nei loro diritti come riconosciuti dallo stato del Texas, dove vige l'open carry, quindi la possibilità di girare armati a prescindere. Due, rispecchia pienamente la tradizione politica statunitense, anche della sinistra anarchica e non solo statunitense, perché se uno parla anche con sindacalisti rivoluzionari delle AWW, anarchici o meno, perché nelle AWW non sono tutti anarchici, in quella maniera di più o meno la pensano. Ora, tornando direttamente alla questione di Preerland, ci sono state quindi diverse poi ondate di arresti, la prima che abbiamo detto, poi successivamente altre che hanno portato all'arresto per complicità chi aveva cancellato appunto i messaggi dalla chat di gruppo, che aveva anche spostato, cosa orribile, dei documenti, togliendoli delle casse di opuscoli e documenti anarchici, e questo secondo l'accusa era assolutamente complicità e anche tentativo di nascondere delle prove. Comunque le condanne che ci sono state molto velocemente sono state quelle di Benjamin Hanilsong, che è la persona che ha materialmente si è materialmente difeso da questo poliziotto che stava per sparare, che è stato condannato alla bellezza di 100 anni di galera. Maricela Rueda, membro del Magoldman Club, CETA, 70 anni di galera. Autumn Hill, 50 anni di galera. Savannah Button, 50 anni di galera. Zachary Havett, 50 anni di galera. Megan Morris, 50 anni di galera. E poi ci sono altre persone che sono in attesa di condanna, poi scusate, anche Elizabeth Soto, Daniel Dess, Rolando Sanchez Estrada, 50 anni e 30 anni di galera rispettivamente. Daniel Dess si è preso 30 anni di galera, tra l'altro accusato di cospirazione per cancellare dei documenti che all'accusa, quello accusato di aver cancellato messaggi e spostato opuscoli, e di avere sia la cospirazione che anche avere materialmente cancellato i documenti, perché c'è questo stramboleato della cospirazione negli Stati Uniti. Ora, è evidente che siamo di fronte a delle condanne che sono volutamente alte in quanto volutamente esemplari in qualche maniera. La procura federale e anche la procura statale del Texas stanno già cercando di prendere altre persone nella rete utilizzando questo caso come precedente, come esempio. Ora stiamo parlando di un processo di primo grado, ma dato l'area che tira della parte nella zona degli uffici della giustizia federale, è probabile che queste condanne vengano confermate anche in appello, e come sottolineavano alcuni osservatori, probabilmente l'unico modo di queste persone per uscire di galera sarà a un certo punto un perdono presidenziale, che di certo non ci potrà essere da parte dell'amministrazione Trump, ma che non è manco detto che ci sia da parte di un'amministrazione democratica, se non magari dopo una ventina d'anni, perché comunque queste persone qua non sono particolarmente riciclabili anche all'interno del discorso del Partito Democratico, che pure si rappresenta come la resistenza al trumpismo, eccetera eccetera. Queste sono persone che fanno un discorso molto più radicale di critica allo Stato, agli Stati, al capitalismo, alle frontiere, e ricordiamoci che il Partito Democratico, quando era il governo federale, sì, non ha fatto i rastrellamenti così evidenti come ha fatto l'amministrazione Trump, non ha mandato l'ICE armate di tutto appunto a rastrellare casa per casa Minneapolis. Detto ciò, sia Biden che Obama sono stati dei campioni nelle espulsioni di immigrati irregolari negli Stati Uniti. Siamo di fronte a un caso che il governo federale vede sicuramente come preoccupante, perché è un caso esemplare della mobilitazione popolare nei confronti di una politica che il governo federale, ha portato avanti in tutte le sue forme negli ultimi 20 anni. Ricordiamoci che il picco delle espulsioni ci fu durante il secondo mandato Obama. Cosa dire? Questo qua è un caso di cui secondo me è necessario parlarne, anche le nostre latitudini, uno per una questione di etica della solidarietà nei confronti di chi si rischia la libertà per aver fatto un atto di protesta nei confronti di una dei rastrellamenti di migranti e quanto altro. Due, perché comunque questa è anche una direzione a cui i vari MAGA di casa nostra, non solo in Europa ma anche in tutti i posti dove l'ideologia, quei derivati dell'ideologia MAGA, di tutto quello strambo calderone anche difficilmente definibile, si stanno in qualche maniera imponendo, anche Sud America, certi paesi europei, eccetera. Tre, comunque siamo di fronte sicuramente, queste qua sono persone che sono accusate oltre, cioè qua non c'è la semplice accusa di aver fatto una cosa, ma si è anche accusati per quello che si è, per come ci si definisce politicamente.
0: Al di là del fatto che la cosa in sé, diciamo che è una discreta cazzata,
1: sì.
0: Cioè fare un po' di scritte,
1: sì,
0: tagliare
1: sì,
0: qualche gomma e prendersi 30, 70, 50, 100 anni di carcere.
1: Anche perché, tra l'altro, cioè questa è una cosa che bisogna sottolineare, perché forse non è emersa bene da quello che dicevo. Cioè, il fatto che poi ci sia stato un poliziotto che è rimasto lievemente ferito non è stato determinante nel determinare l'accusa. Cioè, l'accusa era comunque, cioè già tutta la zuppa fatta dal dall'aver danneggiato delle macchine, aver fatto delle scritte e quant'altro, già quella era bastevole secondo quest'ottica di Castello, secondo questo castello accusatorio, già quello valeva decine di anni di galera. Il fatto che poi un poliziotto in più sia rimasto ferito ha implicato che una persona si prendesse 100 anni al posto di 50, ma 50 anni di galera è comunque un ergastolo, non è che cambi molto. Quella è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta del castello accusatorio. D'altra parte, da quello che dicono le persone implicate, in quel momento lì uno poteva scegliere fra rischiarsi decine di anni di galera o rischiarsi una palla di piombo sparata da questo sgarro dell'ICE o della polizia locale, adesso in questo momento qua non mi ricordo, nei confronti dei manifestanti che sì, non stavano tra l'altro fino a quel momento lì facendo neanche niente di particolarmente violento, nel senso che comunque fare delle scritte e tagliare un copertone rientra all'interno.
0: Beh, persino le nostre latitudini, sì, di solito ti riempiono di botte o lacrimogeni, non è che ti sparano direttamente.
1: Sì, diciamo che
0: anche se in tema di terrorismo della parola o di accuse di terrorismo per atti di sabotaggio, oramai da diversi anni stanno affinando gli strumenti. Pensiamo all'operazione del 14 per i sabotaggi in Val Sud del 2014, per i sabotaggi in Via Susa, o della recente operazione romana per i sabotaggi all'alta velocità per la questione dell'opposizione alle Olimpiadi invernali. Quindi, e in più un paio di persone non inserite nell'inchiesta, fermate per quello che, di cui disponevano in termini cartacei, e tutto questo è stato definito terrorismo della parola. Probabilmente dal punto di vista di costoro anche noi siamo terroristi della parola, però diciamo che continuiamo a insistere in questa nostra abitudine, quindi non è che l'Italia sia a chilometri. Certamente questo tipo di accuse e il fatto che ci siano delle condanne relative è decisamente inquietante. Io ho letto, perché tu me l'hai passato ieri, un articolo del Guardian in cui si racconta la vicenda di due compagni che sono stati coinvolti in tutto questo, credo proprio quelli degli opuscoli.
1: Sì.
0: E forse vale la pena che tu ci racconti come si è comportata la polizia nei confronti dei loro figli.
1: Ah beh, gli sono entrati in casa lanciandoli per la prima cosa delle flashbang. Le flashbang sono delle granate stordenti fondamentalmente, che fanno tantissimo rumore e tantissima luce, sono la punta stordita delle persone. Poi gli hanno menato i figli fondamentalmente, li hanno bloccati in una stanza, figli bambini, cioè, ok.
0: Sì, ho letto che a uno l'hanno interrogato
1: tenendogli un sacchetto in testa, legandoli a sé, cioè proprio tutto l'armamentario più da lavoro militare che da lavoro poliziesco questo. E negli Stati Uniti questa in realtà non è una novità, cioè negli Stati Uniti tendono a essere molto pesanti, cioè quando dicevo che negli Stati Uniti le pratiche di conflitto sociale sono molto più violente, e qua sta la spiegazione nel fatto che la polizia per una cosa che ad altre latitudini anche del mondo occidentale sarebbe considerato, non dico bagatellare, ma quasi, ti arriva in casa lanciandoti granate stordenti, picchiandoti te e i tuoi figli, puntandoti delle armi addosso, chiudendoti in una stanza, mette un cappuccio indosso ai tuoi figli, li carica su una macchina, li porta in una centrale di polizia, li tiene in uno stato di deprivazione sensoriale, che è una forma di tortura, ricordiamocelo sempre.
0: Nei confronti di bambini.
1: Nei confronti di bambini, e poi li interroga, magari senza neanche la presenza di un avvocato. Cioè, di questo stiamo parlando negli Stati Uniti, e questa qua non è una cosa semplicemente l'amministrazione Trump è particolarmente stronza, cioè negli Stati Uniti è sempre stato, sono sempre stati utilizzati questi metodi, ma nei confronti di chiunque in quel momento fosse identificato come nemico pubblico, che fossero i Weatherman Underground negli anni 70, che fossero gli anarchici negli anni 10 e 20 o i comunisti negli anni 50, il periodo maccartista, o anche tutto quel strambo mondo di gente libertariana, ultraindividualista, eccetera, che per non avere pagato le tasse si è trovata con lo SWAT che gli circondava casa e gli ammazzava la moglie con un colpo di fucile di precisione. Cioè, di questo, queste qua sono le normali modalità del governo statunitense. Nel momento in cui tu vieni definito come pericolo pubblico, come nemico pubblico, entri in un altro mondo. In quest'altro mondo tu sei soggetto a qualsiasi cosa da parte della polizia di turno in quel momento, in questo caso della polizia federale, che agisce in una maniera estremamente militarizzata e che non si fa problemi appunto per sequestrare quattro opuscoli a entrarti in casa lanciando granate stordenti e con le armi spianate e arrestarti nei fatti i figli. Sono cose che qua fortunatamente in Europa siamo meno abituati a vedere, perlomeno in Europa occidentale, perché tutto quello che era l'Europa sovietica, diciamo, delle dinamiche abbastanza simili, ecco. Però diciamo che in Europa occidentale queste cose qua dalla fine dei fascismi storici non le abbiamo più viste, per fortuna, nonostante negli anni 70 la polizia italiana non fossero esattamente dei simpaticoni, e ricordiamoci sempre le stragi compiute da polizia e carabinieri all'epoca, via Fracchia, Pedro, eccetera eccetera, persone ammazzate in quanto brigatisti, parabrigatisti, accusati di partecipazione a banda armata, eccetera, ammazzate a sangue freddo con la volontà precisa di eliminarle. Però tolti quei periodi in qualche maniera emergenziali, non è la norma dell'operazione di polizia in Italia come negli altri paesi europei. Negli Stati Uniti invece questo è molto più normalizzato, ecco. Insomma, è una faccenda che sicuramente questa qua andrà seguita anche in futuro, perché vi sono diversi comitati di solidarietà attivi negli Stati Uniti per la difesa di queste delle persone accusate, condannate, barra condannande, perché temo che anche gli altri accusati si piglieranno una fracassata di anni di carcere, perché è una faccenda che non si chiude qua, non si può chiudere qua. Questo qua, come dicevo prima, è un attacco del governo federale per provare a dare un esempio, in un momento in cui comunque negli Stati Uniti tante persone sono disposte a scendere in strada, a opporsi con l'azione diretta alle politiche razziste del governo federale, non solo del governo federale. Non mi stupirei che anche in futuro ci fossero altri casi di questo tipo. Qua penso che non sia un caso anche che questo caso pilota l'abbiano scelto di fare in Texas. C'è stata anche tutta una questione, tra l'altro, sulla scelta della giuria, una giuria che è stata scelta in maniera molto comoda per l'accusa, eccetera. Sicuramente però il governo federale punta ad avere processi di questo tipo anche in altre occasioni, ecco.
0: Certamente sì, su Crime Think c'è un appello per dare solidarietà. Si parla ovviamente solidarietà materiale per le spese legali, ma anche solidarietà in termini di informazione, di far girare questa vicenda, di organizzare iniziative di informazione ed infine anche di organizzarsi in club del libro intitolato

0: dalla nostra sede dopo le 20:30 e lo trova tranquillamente, perché le aperture di Adistro e Seri Riot, come vi raccontavamo prima, sono sospese a luglio ed agosto. Ci prendiamo un po' di pausa. C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
1: No, leggete Emma Goldman per dar fastidio al presidente Trump, leggete
0: ma anche per piacere
1: stampa anarchica e per dare fastidio a loro e fare piacere anche a noi, comunque fare piacere a se stessi. E niente, quando ci saranno aggiornamenti su questo tema, secondo me sarà poi il caso di tornarci sopra, e quindi mi sa che ne riparleremo prossimamente, ecco.
0: Beh, forse vale la pena ricordare che con lo scoppio della prima guerra mondiale Emma Goldman fece un'intensa attività antimilitarista, venne incarcerata e appena uscita dal carcere venne privata della cittadinanza americana che aveva acquisito, e per privarla della cittadinanza americana che aveva acquisito tramite matrimonio decisero di togliere la cittadinanza americana al di lei ex marito morto da molti anni. Quindi hanno tolto la cittadinanza americana a questo signore che era morto da un pezzo, quindi da capire come, e poi l'hanno imbarcata su una barcaccia sfondata e l'hanno spedita in Russia, ma questa è un'altra storia. Però è interessante vedere come le vicende si rincorrano ad più di un secolo di distanza. Grazie Lorenzo e alla prossima, ciao.
1: Un saluto a tutte e tutti, ciao.

0: Sono le 11:53 e qui fa sempre un caldo d'inferno, ma siete anche sempre su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Vedo che gli appelli a far piovere ghiaccioli non funzionano, ma io insisto, non si sa mai. Voltiamo pagina, cambiamo argomento, siamo collegati con Raffaele, un compagno di Trieste che da molti anni è attivo nel campo della lotta contro CPR e frontiere, e con lui vogliamo un po' fare il punto sulla situazione e sulle prospettive di lotta per quello che riguarda la questione dell'immigrazione. La scorsa settimana abbiamo fatto un lungo approfondimento sul tema delle nuove leggi che sono entrate in vigore, tutta una serie di normative che riducono le migrazioni a questioni di ordine pubblico, e tutto questo ci interroga sulla necessità di affrontare il genocidio migrante e la schiavitù migrante. E proprio per questo, come dire, riprendiamo il filo dove avevamo lasciato la settimana scorsa con l'analisi dell'avvocato Vassallo Paleologo, che aveva illustrato soprattutto da un punto di vista tecnico questa vicenda, anche se brevemente ci torneremo, per poi ragionare più complessivamente sulle possibilità di lotta e di autodifesa. Abbiamo appena terminato una diretta sulla repressione che negli Stati Uniti sta colpendo attivisti che in Texas si sono opposti ai rastrellamenti dell'ICE, ma sappiamo anche che gli Stati Uniti sono il luogo dove c'è stata la vittoria della popolazione di Minneapolis sempre contro l'ICE, quindi una partita completamente aperta, molto importante. E rispetto a questo cominciamo a chiedere, buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno Maria e buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora Raffaele, decidi tu da dove vuoi partire, per forse vuoi fare un riassunto di queste norme e poi entriamo nel merito delle risposte, della necessità delle risposte e su quali possono essere gli strumenti più adatti.
1: Sì, va bene. Allora,
0: se preferisci fare in altro modo, per me è lo stesso.
1: No, poi ovviamente dialoghiamo, insomma, cioè, facciamo un confronto continuo. Appunto, sono il Parlamento europeo ha approvato da poco, da pochi giorni, delle norme che in qualche modo cambiano abbastanza radicalmente, a mio avviso, il diritto d'asilo e le norme sull'immigrazione. Quindi, insomma, c'è stato un cambiamento che non è assolutamente stravolgente, nel senso che si inserisce in anni e anni in cui le persone migranti vengono criminalizzate, vengono deumanizzate, e quindi si inserisce in un filo lungo in cui l'Unione Europea e gli stati che la compongono sono in una propria vera guerra contro le persone migranti. Però sicuramente un cambio in qualche modo c'è un peggioramento, è abbastanza netto sulla carta, poi bisognerà vedere come si tradurrà nelle pratiche dei singoli stati, però sicuramente c'è, soprattutto per quel che riguarda le persone richiedenti asilo, perché mentre prima in qualche modo il diritto d'asilo era ancora, seppur attaccato, era ancora un salvagente in qualche modo, in cui le persone potevano aggrapparsi, in cui potevano sperare di costruire una vita in Europa, adesso questo diritto in pratica, se le norme appunto verranno attuate, non esisterà più, perché è proprio scritto nero su bianco che le persone che chiedono asilo prima di tutto sono considerate migranti irregolari, quindi prima di tutto sono considerate persone che qui non devono stare, in seconda battuta forse qualcuna di loro potrebbe avere anche questa specie di diritto, però il primo vaglio, il primo ostacolo, la prima decisione è quella che su questo territorio, in questo paese, in queste acque le persone non devono stare, devono essere rispedite a casa loro o anche in un altro paese, perché anche su questo c'è un cambiamento. Allora, rispetto ai respingimenti, sicuramente viene introdotto il fatto che si può respingere le persone anche in paesi terzi in cui ci siano degli accordi da parte degli stati, e questo cambia sicuramente la situazione, perché probabilmente tra poco, appunto, vedremo le persone. Già adesso succede molto spesso, però in qualche modo sono un po' al limite queste situazioni. D'ora in poi probabilmente diventeranno la norma, cioè prendere delle persone, metterle su un aereo, deportarle in un altro paese, qualunque esso sia, basta che ci siano degli accordi di respingimento, e mollarle lì.
0: Ecco, e questo, quindi, tradotto in altri termini, sul pratico, significa, insomma, oggi io non ho un accordo con il paese X per il tuo respingimento e non posso deportarti lì, perché se non accettano, come dire, di accoglierti, io non so, ho le mani completamente legate. Ma se io mi metto d'accordo con quello che posso considerare paesi di transito, insomma, tu sei passato dalla Libia per arrivare qua, se la Libia è d'accordo tu vieni respinto in Libia, e lì si apre il dibattito sulla sorte delle persone che vengono respinte in Libia, visto, considerato che si parla di hub ma non si capisce di che cosa si tratta, e contemporaneamente le prigioni libiche sono famigerate in ogni angolo del pianeta per la maniera assolutamente violenta con la quale vengono trattate le persone che vi sono rinchiuse, che vengono picchiate, torturate, stuprate, sottoposte a ricatto per avere dei soldi da parte delle famiglie in cambio della liberazione dentro la grande roulette russa dell'imbarco verso l'Italia, e contemporaneamente in maniera perversa le stesse milizie che gestiscono le carceri gestiscono anche i respingimenti, che spesso sono violenti. Nell'ultimo anno, nel 2025, ci sono state ben 81 occasioni in cui la Guardia Costiera libica ha sparato addosso alle navi dell'ONG che avevano caricato dei naufraghi che stavano morendo all'interno del Mediterraneo. Ed in ogni caso stiamo parlando di un'organizzazione assolutamente pagata dall'Italia, finanziata dall'Italia, addestrata dall'Italia, i pattugliatori sono costruiti qua, sono regalati alla Libia, ma da qualche tempo anche alla Tunisia, e gli addestramenti sia della Guardia Costiera libica che di quella tunisia avvengono in Italia. Insomma, se tu arrivi dalla Tunisia non hai nessuna speranza di fare, neanche di pensare di fare richiesta d'asilo, anche se è un paese dal quale molti fuggono anche per queste, per ragioni non soltanto di sopravvivenza materiale, ma anche di difficoltà a stare in un paese in cui la repressione politica è estremamente dura. Per carità, lungi da noi di dividere tra migranti economici e migranti e profughi e migranti politici, perché in realtà siamo di fronte a una violenza insita nella stessa definizione di queste categorie, che poi consente alla controparte di avere mano libera nel perpetrare le peggiori schifezze. Però, detto questo, resta il fatto che questa è un po' la condizione. Però la possibilità di spedire qualcuno che magari non c'è un accordo di accoglienza come la Tunisia, ma lo mandi in Tunisia perché sai che è partito dalla Tunisia, questo significa che loro mirano a moltiplicare le espulsioni. Poi staremo a vedere come faranno qua ad agire tutto questo. Ma si parla di hotspot nei porti in cui si sbarca?
1: Sì, bisognerà vedere, però essenzialmente potrebbe essere, comunque sicuramente mirano a creare deportazioni in più luoghi possibili, appunto dove ci sono questi accordi, e chiaramente chi governa i paesi terzi ha anche interesse a fare questi accordi, perché chiaramente ha una contropartita a cui ambisce, e questo è sicuramente un dato. Però in realtà c'è anche un altro effetto, c'è anche l'effetto di creare un terreno sempre più razzista nei paesi, sempre più di rabbia nei confronti appunto di migranti da parte di altri territori o che vengono deportati là. In questo modo, come vediamo anche nei paesi dove viviamo, la rabbia delle persone purtroppo viene focalizzata sulle persone migranti, sulle persone che vengono da altri paesi, e questo è un buon tornaconto per i governanti di ogni sorta, che siano in Europa, in Italia o in Africa.
0: Esatto, questo mi sembra estremamente importante. E vuoi proseguire?
1: Sì, allora, sempre rispetto al diritto d'asilo, appunto, come dicevi tu, il punto fondamentale è che, appunto, mentre il diritto d'asilo dovrebbe essere un diritto individuale di una persona, appunto, che nel proprio paese rischia la tortura, rischia la morte, rischia l'imprigionamento, e quindi ha diritto di vivere in un altro paese, appunto secondo le norme che lo regolano, questo diritto ormai non vale più, perché appunto si guarda il paese da cui una persona proviene. Se quel paese è considerato sicuro, allora non c'è proprio possibilità. Se quel paese è considerato così, bisogna vedere gli accordi, e quindi anche in quel caso le possibilità vengono ridotte al lumicino. Quindi in questo caso è sicuramente un cambio di paradigma notevole. E l'altra cosa è che in queste norme non esplicitamente, però implicitamente, vengono smantellati tutti quei servizi, tutte quelle strutture che in qualche modo non portavano, cioè erano oltre la mera sopravvivenza delle persone. Cioè, chi arriva in Europa e fa domanda d'asilo avrebbe diritto, oltre che a una casa, oltre che a sopravvivere, anche a tutta una serie di servizi che in qualche modo gli permettano di vivere in quel paese. Bene, tutto questo appunto sta venendo smantellato, quindi non solo controlli sempre più ferrei, deportazioni sempre più facili, ma anche lo smantellamento di tutti i servizi, appunto, oltre la mera sopravvivenza. E l'altra questione anche fondamentale è che si mira da parte dell'Unione Europea, ma è già in atto questa cosa, di creare un database gigantesco di tutte le persone migranti. Cioè un database per cui verrà schedato ogni singola persona, ogni singolo uomo, donna o bambino che attraverserà le frontiere. Ecco, questo sicuramente in prospettiva, con l'intelligenza artificiale, con le tecnologie che sono rispetto a, che sono indotte a Frontex o agli organismi nazionali, non è fantascienza, ma è una realtà. Ecco, il fatto di una schedatura gigantesca di massa per cui ogni persona verrà inquadrata magari già in un momento, se può aspirare in qualche modo a rimanere nel paese o deve essere subito deportata, e questo è un cambiamento, insomma, sicuramente non da poco.
0: È certo di grande rilievo, proprio perché non ci si potrà più infilare nelle maglie. Le persone rischiano di arrivare a una frontiera, di essere già schedate tramite questo sistema e di finire in automatico rimbalzate da qualche altra parte, insomma. Esatto. una sorta di pushback automatico garantito proprio da questo sistema di controllo, che, non dimentichiamocelo, cominciano a farlo a qualcuno e poi lo faranno assolutamente a tutti, e questo è un dato di fatto. Io ricordo che quando sono andata mio malgrado, dopo aver resistito strenuamente a rifare la carta d'identità che avevo ancora orgogliosamente cartacea, non mi aspettavo che qualcuno mi chiedesse a bruciapelo di fornire impronte digitali ad uno sportello, mi chiedesse il mio orientamento in materia di trapianti e tutta una serie di altre questioni che mi identificavano e che non ritenevo che potessero accadere ad uno sportello senza che ci fosse stato nemmeno fornito preventivamente un pezzo di carta, un modulo sul quale scriverli questi dati, sul quale eccetera. E figurarsi quando tutto questo diventerà applicabile su ampia scala e soprattutto anche tramite gli strumenti di riconoscimento facciale dell'iride, eccetera eccetera. Sulle carte d'identità c'è già scritto, quindi prima o poi lo faranno anche a noi tutti. Non dobbiamo, come dire, pensare che quello che viene applicato ai più deboli poi non venga esteso poi a tutti quanti. Non c'è riparo per chiunque pensi di essere al sicuro. Ecco, non pensate di esserlo, non pensate di avere dei diritti, non pensate di avere quei diritti che gli altri oggi sono negati, perché li avrete fin tanto che non avranno la possibilità di estenderli. E nel momento in cui li applicano a qualcuno che voi pensate essere, vabbè, ma è altro, è lontano, è straniero, è povero, non sono io, ecco, state già commettendo un errore che mette in bilico la vostra stessa libertà. Questo al di là di qualsiasi considerazione di solidarietà che sarebbe ovvio mettere in campo contro queste politiche di esclusione razzista nei confronti di chi nasce in paesi poveri, spesso di origine coloniale, con tutte le devastanti conseguenze che noi sappiamo esserci. Ti ridò la parola.
1: Sì, sicuramente. In generale le tecnologie di controllo e di schedatura cominciano appunto con i più deboli, con i migranti, le migranti, che spesso appunto vengono usate come cavie, tra virgolette, e poi vengono estese a tutta la popolazione. Sicuramente ci sono molti casi, questo è appunto, come dicevi tu, un dato di fatto, ecco. E l'altra cosa che anche è importante rispetto a tutte queste norme, a questo cambiamento di norme, è il fatto di esternalizzare i CPR, le prigioni per i migranti. Quello che aveva fatto l'Italia con i CPR in Albania, che per diverso tempo, come ci ricordiamo, erano stati considerati prima illegittimi, poi cambiati di destinazione d'uso, poi aperti ma chiusi, con tutta una serie di ricorsi di campagne contro, e adesso questa cosa di poter esportare i CPR, poter esportare le prigioni per migranti in un altro paese, è stata messa nera su bianco, quindi sarà una possibilità che altri stati sicuramente adotteranno anche nel medio periodo, e verrà estesa sempre di più. Sicuramente l'Italia purtroppo ha fatto da apripista, ma tutta l'Unione Europea l'ha accolta non più una proposta, non più un tentativo così ipotetico, ma una realtà vera e propria.
0: Ecco, Jader rappresenta una stranezza anche da un punto di vista giuridico, perché Jader di fatto si configura come, non so, una nave che batte bandiera italiana nel Mediterraneo, che è considerata territorio italiano, un'ambasciata italiana in un qualunque altro paese che è considerata territorio italiano, perché di fatto all'interno del campo di concentramento di Jader la legislazione è quella italiana, le forze armate albanesi, la polizia albanese garantisce soltanto la sorveglianza all'esterno, il resto del personale e della stessa cooperativa che lo gestisce, che è la cooperativa Bedi Hospes, un nome, un programma, no? È gestita dagli italiani. Però quello in cui fallì inizialmente, che per il momento sembra avere ancora fallito, era quello che non si doveva trattare di un CPR quanto più che altro di un luogo dove trasferire selezionati già sulla banchina prima ancora che sbarcassero, senza farli sbarcare, uomini giovani, sani, provenienti da paesi considerati sicuri. Siccome esatto, questa questione dei paesi sicuri non riuscivano ad applicarla, allora a partire dall'11 aprile 2025 hanno deciso di estendere la funzione che comunque era già prevista, anche se in maniera numericamente molto inferiore, di CPR a Jader, e hanno tentato di spostarvi delle persone. Inizialmente appunto la questione dei paesi sicuri sembrava non funzionare, e poi a un certo punto dall'11 aprile 2025 funziona a pieno titolo. Stiamo parlando di oltre 500 persone che sono state trasferite da quella DAPA all'interno di Jader, e tra l'altro di recente Alta Economia ha messo le mani su una sorta di registro degli eventi critici, il documento con cui gli operatori dell'ente gestore Bedi Hospes, che ha vinto l'appalto da oltre 133 milioni di euro, hanno annotato quello che succede nel CPR, ed è una sorta di scatola nera della detenzione amministrativa, quella che rende possibile togliere la libertà per 18 mesi alle persone senza documenti. Con le nuove leggi arriviamo a 2 anni e mezzo. Ebbene, all'interno del CPR di Jader è successo quello che è successo, no? che succede da molti anni all'interno dei CPR in Italia, ossia proteste, rivolte, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e scontri con i gestori. Quindi sostanzialmente un quadro, loro ne hanno registrati ben 54, di più non sappiamo, perché ovviamente i CPR, che sono luoghi assolutamente opachi, invisibili per noi tutti, sono ancora più invisibili se sono in Albania. Quindi da questo punto di vista diventa cruciale la rete internazionale, le lotte internazionali contro questi luoghi, ma anche e soprattutto la consapevolezza che siamo di fronte nel Mediterraneo ad un genocidio migrante e ad una garanzia delle condizioni di schiavitù dei lavoratori migranti, grazie al tipo di non accesso che molti di loro hanno, che li condanna in automatico a quella clandestinità che li rende ricattabili. Poi gli episodi come quello di Amendolara, sul quale facemmo un lungo approfondimento, ce la dicono ben lunga, ma ci raccontano semplicemente la punta incendiata e violenta di un iceberg che invece è la normalità. Lavori in cambio di una casa sovraffollata, qualcosa da mangiare, pretendere anche il salario, non se ne parla. Ecco, io credo che i terreni sui quali occorre muoversi sono soprattutto quello dell'informazione e della lotta, e a questo punto ti ti ridò la palla, perché questa lotta contro la detenzione amministrativa, contro la macchina delle espulsioni, contro lo sfruttamento del lavoro migrante è una lotta che va avanti oramai almeno dal 1998, quando con la legge Turco-Napolitano venne per la prima volta istituita la detenzione amministrativa nel nostro paese. Oggi le condizioni di detenzione sono sempre peggiori, il numero di prigioni si allarga e la frontiera si sposta ancora più a sud di quanto non fosse avvenuto in precedenza, grazie a questi respingimenti che possono avvenire anche nei paesi terzi. A te la palla.
1: Sì, come dici tu, informazione e lotta. Informazione, perché per agire bisogna sapere le cose, bisogna informarsi, bisogna studiare, appunto, come hai detto tu, come ha fatto Altra Economia, che ha fatto un'operazione in cui è andata a vedere i registri proprio di chi gestiva quel lager in Albania, studiare le carte, studiare le norme, anche lavoro lungo, anche noioso, però un lavoro che va fatto, insomma, per opporsi a questo sistema. E la seconda cosa è mobilitarsi, creare relazioni di solidarietà, creare percorsi di lotta in una partita sicuramente molto difficile, perché sappiamo che è molto difficile. I CPR sono ormai delle carceri speciali, perché appunto la maggior parte di essi sono invisibili ormai dall'esterno in tutti i sensi, nel senso che le persone dentro, a parte l'eccezione di Milano, non hanno più i telefoni con la telecamera, quindi non possono più comunicare all'esterno quello che succede dentro, non possono più trasmettere le foto, i video. E c'è un muro proprio di gomma rispetto ai CPR, e un muro di gomma anche rispetto un po' a tutta la popolazione migrante. Però questo muro di gomma in qualche modo si può rompere, si possono creare delle brecce, appunto, si possono creare dei percorsi di solidarietà che vadano a rompere il più possibile questi blocchi. Quindi niente, l'auspicio è questo, ovviamente, che di mettersi in mezzo alle macchine di espulsione, quando si riesce a mettersi in mezzo ai controlli anche nelle città. Quante volte assistiamo a controlli indiscriminati, a retate? Ecco, ci si può mettere in mezzo anche a queste cose qua. Sicuramente ci vuole solidarietà, ci vogliono relazioni, ma insomma le cose si possono fare, ecco.
0: Benissimo, e quindi è un appello per, come dire, prendere in mano questa agenda della questione migrante. Qui a Torino abbiamo cominciato una campagna in tal senso con le iniziative del 2 di giugno, la festa della Repubblica, che, come dire, è una Repubblica basata sulla guerra, e fra i tanti scenari di guerra c'è sicuramente quello della guerra ai migranti, che ha fatto e continuerà a fare migliaia e migliaia e migliaia di morti nel Mediterraneo, lungo i valli cichi alpini, e che costituisce indubbiamente uno degli aspetti cruciali con i quali dovremmo fare i conti. Ma ovviamente la strada è ancora tanta, tutta da fare e tutta in salita. Ti chiedo un'ultima battuta, poi ci salutiamo.
1: Sì, ecco, sicuramente la strada è tanta, ma la breccia, appunto, questo muro di gomma, si possono creare delle crepe, si possono creare dei percorsi aperti, di discussione, di lotta, e insomma sicuramente la strada è quella.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima. Ciao.

è arrivata una domanda delle 100 pistole, ossia come poter fermare un controllo o un'espulsione. Beh, io credo che intanto non essere indifferenti, fermarsi e chiedere che cosa sta capitando, cercare di creare occasioni e soprattutto cercare di far sentire a chi è in giro, intorno, guarda, vede, specie in pieno giorno, che non è normale, ad esempio, un controllo eticamente mirato del territorio, e che non è normale essere portati via dal luogo dove si vive, dai propri affetti, perché non hai in tasca un documento in regola. A chi di noi capiterebbe? Chi di noi verrebbe allontanato da dove ha sempre vissuto? E questo tocca anche persone che sono nate nel nostro paese, che magari un altro paese non l'hanno mai visto o l'hanno visto come luogo di vacanza momentanea, e che si ritrovano, se non riescono a, dopo i 18 anni, ad avere lavoro, studio o altro, a essere incastrati nella trappola della clandestinità. Però quello che conta di più è riuscire in qualche modo a creare delle condizioni collettive attraverso le quali mettersi di mezzo. Ecco, io ricordavamo la scorsa settimana come durante la lotta per il mercato abusivo, ovviamente, di Via Cottolengo nel 2009, ci furono numerosissime iniziative, ma la polizia interveniva e con la sua stessa presenza rendeva impossibile alle persone di stendere le proprie merci. Il primo che l'avesse fatto sarebbe stato immediatamente fermato, prese le merci, eccetera. Poi è bastata creare una improvvisata partita di calcio con porta, palloni, eccetera, eccetera. La gente si è radunata intorno alla partita di calcio e poi all'improvviso sono comparsi i teli, le merci, eccetera, e la polizia si è allontanata. Non è così semplice, però può capitare, è un sistema che può funzionare, e probabilmente il timore di un'insorgenza sociale più ampia metteva la polizia in condizione di essere più prudente. Oggi le cose vanno diversamente, però bisogna tenere anche conto del fatto che occorre far crescere la pressione, specialmente nelle periferie, nei confronti dei controlli, che non gli vada sempre così liscia, che ci si chieda, ci si metta di mezzo, si rompa, certamente si finisce con l'essere fermati, tentativi di intimidazione, eccetera, da parte della stessa polizia, ma con grano salis è possibile.

0: Vi abbiamo parlato fin dall'inizio di come qui negli studios di Blackout ho fatto una doccia senza nemmeno essermi bagnata d'acqua. Gli appelli perché piovessero ghiaccioli sono andati miseramente falliti, ma vogliamo comunque, scherzi a parte, parlarvi di una questione dannatamente seria, ossia di come in questo momento siamo di fronte, vabbè, che siamo di fronte a un giugno bollente è una banalità, però vogliamo provare a prendere un po' di appunti sulla crisi climatica, perché qui a Torino tutti si lamentano per il caldo e per i blackout nei quartieri dove ci sono più ricchi e quindi più climatizzatori, ma intanto il precipitare della crisi è assunto come un fatto normale. Ne parliamo con qualcuno che ne sa molto, ne parliamo con Andrea Merlone, direttore di ricerca dell'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica. Buongiorno Andrea.
1: Ciao, ciao, spero riusciate a sentirmi perché sono in una zona un po'
0: per ora
1: remota in Francia.
0: Forte e chiaro, fa caldo come qua?
1: No, in Francia non a caso, perché probabilmente avrete letto e sentito che la Francia ha battuto tutti i record, infatti noi siamo qui anche per una questione di controllo degli strumenti, in collaborazione ovviamente con i colleghi francesi, però noi siamo incaricati proprio sulla parte strumentale, non meteorologica, e la Francia ha battuto record che non aveva mai registrato di temperatura, ma non per il mese di giugno, record assoluti.
0: Questo anche peggio della terrificante estate del 2003, se non sbaglio.
1: Certo, poi parzialmente battuta e pochi ce lo ricordiamo del 2019, perché non ce lo ricordiamo perché abbiamo iniziato a farci l'abitudine. Questo è un po', l'hai accennato tu in apertura. Per la Francia però questo è stato un allarme generale, perché l'ondata da noi paradossalmente è stata leggermente attutita dalle Alpi, ma solo leggermente, tant'è che abbiamo anche noi delle temperature che non hanno niente a che fare con giugno, erano le temperature che raramente si raggiungevano durante il solleone, come lo chiamava mia nonna, di fine luglio e di agosto, mentre invece qua in Francia il problema è proprio grave, perché sono andate a battersi il record a livello di 44 gradi all'interno della Francia, che insomma per 4 gradi ci stiamo ad avvicinarci al record europeo totale, ma è resistente.
0: Io ricordo che nel 2003 ero a Devian, ho fatto un enorme corteo, sì, oltre 20 chilometri contro il G8, sì, e c'erano i compagni francesi che gridavano meteo nazionale, meteo del capital, lo facevano un po' ridendo, un po' scherzando, sì, ma ho un po' idea che ci abbiano azzeccato in pieno la bellezza di 23 anni dopo.
1: Sì, certamente, perché ripeto, il problema è supinamente farci l'abitudine, cioè neanche quando ti tocca di persona riesci ad alzare la testa e dire vabbè, ma qui c'è qualcosa che non va, io inizio a stare male, noi iniziamo tutti a stare male, a rimetterci tutti. Ovviamente è inutile citare il fatto che è un circolo vizioso, perché più fa caldo, più accendiamo condizionatori, più accendiamo condizionatori. Tra l'altro, a livello urbano c'è anche da considerare un ulteriore fatto: quando noi accendiamo i condizionatori sappiamo benissimo che per togliere freddo 10 devono produrre caldo 12, okay? Proprio per farla molto semplice, perché questi sono i principi della termodinamica: se io devo raffreddare, purtroppo spendo più energia di quella che tolgo scaldando. Quindi a livello urbano la cosiddetta isola di calore urbano, chiamata anche il canopy layer, va ad aumentare ancora di più il calore, perché abbiamo tutti gli scarichi di questi bei scambiatori di calore che ormai pullulano un po' come era stata il boom delle antenne, no? Quei padelloni. Adesso se guardiamo in alto in qualunque zona vediamo tutti questi scambiatori. Ebbene, questi scambiatori buttano ondate sui 45-50 gradi di calore, perché è quello che serve per lo scambio termico, per il raffreddamento degli edifici esterni. Quindi anche questo va a livello urbano. È chiaro che una delle cose migliori da fare è quello di, in questi casi, per chi può, salire in montagna anche solo con una tenda. Noi ci abbiamo provato e c'è le novità degli ultimi anni che stanno vietando il campeggio libero dappertutto. Quindi scusate se faccio questo inciso, però è un'appropriazione delle terre, le ultime terre rimaste dove ci si può diciamo rifugiare per fuggire un pochettino al calore, anche quello è totalmente impedito, e se non è impedito il pagamento. Un'ultima considerazione, invece questa di nuovo a livello climatologico e meteorologico: noi siamo di fronte a un'ondata di calore, uno, intensa; due, ricordiamoci sempre che il cambiamento climatico la cosa peggiore che fa è aumentare la durata degli eventi estremi, no? Diciamo sempre che il negazionista, diciamo, ha sempre fatto 38 gradi, è vero per un paio di giorni, non per 15-20, e probabilmente non se ne vede ancora la fine. Questo causa completamente un disequilibrio di quelle che sono le condizioni del suolo, più che non dell'aria. Quindi l'ondata di calore penetra nel suolo, il suolo ha un'inerzia termica maggiore, e quindi noi ci teniamo questo calore anche dopo che è passato.
0: Ma e tra l'altro, scusa, questo spiega anche la persistenza e l'aumento del calore anche quando non siamo più a mezzogiorno, l'una, le due, le tre. Perché io ho sempre
1: questa la sensazione. Questa è un'inerzia termica, esatto, esattamente. E questo si aggiunge invece a un altro fattore particolare per giugno, perché avete notato che l'ondata di calore ha attraversato il 21, 22, che sono i giorni più lunghi dell'anno. Questo cosa significa? Che l'ondata di calore è un'ondata di aria calda, a cui purtroppo in questo periodo si sommano le giornate con la maggiore radiazione solare. Quindi è un mix di trasferimenti di calore che sono incredibili. Perché normalmente noi avevamo le ondate di calore, anche qui per un gioco di inerzia a livello planetario, le avevamo, ce lo ricordiamo tutti, intorno alla seconda metà di luglio. Duravano una quindicina di giorni, poi iniziavano i temporali estivi e raffrescava tutto. Questa era la vita normale, credo che qualcuno se la ricorda ancora, no?
0: Ce la ricordiamo, ce la ricordiamo. Esistita, quando pensavamo, cioè, che l'estate fosse appena iniziata.
1: Esatto, no? Invece adesso il fatto che però a luglio o agosto tu avevi un numero di ore di sole nettamente inferiore, perché il sole iniziava già a calare, le giornate iniziavano già ad accorciarsi, lentamente ma si accorciavano, in maniera significativa, perché il sole iniziava ad essere più inclinato. La quantità totale, proprio in watt, di energia che dal sole proveniva sulla Terra era inferiore quando noi avevamo l'aria più calda. Adesso invece è successo che abbiamo l'aria agli estremi di calore insieme agli estremi di radiazione. Quindi questo è il mix che va poi dopo a diciamo colpire principalmente gli edifici, quindi tutto ciò che è la massa delle nostre case, che prima che riprendano poi a raffrescarsi ce ne vuole, e soprattutto il suolo e i campi. Quindi questa è una cosa che qui in Francia hanno valutato proprio con delle misure, e se noi spostiamo per un attimo l'attenzione non solo al picco di temperatura ma alla quantità di calore che noi riceviamo addosso, ecco perché gli animali, noi stessi tendiamo ad andare all'ombra, no? Per almeno eliminare una delle fonti di calore, che è quella della radiazione. Ecco, in questo momento queste zone sono colpite da entrambe, cosa che non si era mai vista.
0: E questo è un dato molto interessante, anche perché ad esempio nelle Alpi francesi c'è un'agricoltura anche di alta quota, che vista la caratteristica di quelle valli molto più ampie di quelle sul versante, diciamo, italiano, le rende, come dire, più capaci di essere coltivate. Io non riesco a immaginare cosa possa accadere a queste coltivazioni di alta quota con queste temperature e con questo sole. Insomma, anche da questo punto di vista immagino che voi stiate orientando la riflessione.
1: Questo lo fanno i servizi di agrometeorologia, che sono tra l'altro quelli alpini, anche il nostro, devo dire che sono gestiti da persone molto attente su questi aspetti, perché appunto l'umidità del terreno è fondamentale per le coltivazioni, quel poco di precipitazione, quel poco di condensa che ancora c'è in alta montagna salva. Un piccolo particolare, qui in Francia si stanno verificando degli acquazzoni di una potenza spaventosa, dalle 16 circa sulle Alte Alpi Ieri ci sono state addirittura delle piccole inondazioni, cioè piccoli rii, questi uccelli di montagna che hanno un po' esondato, perché la quantità di energia in gioco è pazzesca. Quindi noi ci ritroviamo con delle situazioni per cui la minima disequilibrio porta poi, e questo lo sappiamo, no? lo sappiamo anche da noi, che le inondazioni poi si vanno ad aumentare di frequenza. E sono purtroppo non l'altra faccia, sono la stessa faccia della stessa medaglia.
0: Questo è importante dirlo, la stessa faccia della stessa medaglia, non il temporale estivo che arriva e rinfresca, un diluvio conseguenza del fatto che ci sono state le temperature estreme.
1: Esatto, un diluvio con 44 gradi, questa è la cosa ormai che ha sconvolge anche la meteorologia. C'è una riflessione che facevamo proprio ieri con alcuni colleghi, queste temperature in Francia e il perdurare anche in Italia superano anche gli scenari catastrofici di 5, 6, 7 anni fa delle commissioni di climatologia. Cioè, lì non erano neanche previsti degli scenari di questo genere.
0: Insomma, perché sul modello valanga, la valanga sta scendendo più in fretta del previsto?
1: Sì, se di valanga si può ancora parlare.
0: Vabbè, valanga...
1: Ormai ha già portato via tutto.
0: Qui a 34 e mezzo uno la valanga forse se la sogna, oltre alla già citata pioggia di ghiaccioli, però... Al di là di questo, e scherzi a parte, scusa, credo che diciamo il processo di accelerazione, di caduta, esatto. Insomma, è come se il pendio fosse diventato più ripido.
1: Esatto. Io qui penso che ci sono alcune piccole cose che anche i governanti, chiamiamoli così, dovrebbero affrontare, per esempio quello di riconsiderare gli aiuti per ripopolare i paesi di montagna, perché le persone più vulnerabili possono soltanto salendo in quota, ma qui stiamo proprio parlando di movimenti di sopravvivenza della specie, cioè se si sale, soltanto il ricco adesso ha la casa in alto e poi va su e si può permettere di fare ancora quella che una volta era la villeggiatura, però se noi ci ricordiamo, le case alpine per bambini c'erano, sono tutte abbandonate. Se saliamo le nostre montagne, anche soltanto se uno voglia di fare la salita al Moncenise, è pieno di case alpine.
0: Le famose colonie.
1: Le colonie, va bene, chiamiamole come vogliamo, cambiamogli il nome.
0: Ci mandavano la mia mamma, che le odiava perché ovviamente erano dei campi di concentramento per bambini. Però dal punto di vista, come dire, dello star meglio, probabilmente funzionava.
1: Si può anche cambiare la gestione, voglio dire, si può
0: cambiare la struttura. No, ma ovviamente sì. Non abbiamo bisogno del modello prigione.
1: Appunto, no, però no, avremo invece bisogno di diciamo un supporto a salvare i borghi alpini di alta montagna che non c'è. Perché tra tutti gli incentivi di edilizia pare invece che ci sia la ferma convinzione di volerli rendere disabitati, e questo è miope, perché serviranno sempre di più, perché questa roba che stiamo vivendo adesso è chiaramente destinata a perdurare, a meno che non abbiano successo, come era capitato 4-5 anni fa, ve lo ricorderete, anche in Val di Susa, le preghiere per la pioggia. Questo, probabilmente l'ultima cosa a cui possiamo, anche i climatologi inizieranno ad appellarsi.
0: C'è chi prega,
1: però
0: c'erano state veramente. No, lo so, c'è chi si appella a qualunque cosa, e statisticamente parlando ogni tanto succede anche, non è che
1: pure di andare a Lourdes qualcuno anche
0: sta meglio, magari era destinato già a starci, ma come dire, poi l'effetto psicologico, per carità. Dopodiché la pioggia psicologica è un po' complicata. Quello che invece mi sembra interessante è il fatto che oggi la possibilità di sfuggire al clima che avanza, al di là di Elon Musk che sta cercando il pianeta B, perché i ragazzi dicono non c'è un pianeta B, e dipende da per chi. Perché c'è una parte di capitalismo che si sta dando un grande affare per cercarlo il pianeta B, ed in ogni caso c'è chi è in grado di garantirsi un certo benessere e chi no. Sai, ripopolare le montagne significherebbe anche dare una risposta a tante persone non sane e anziane, Ma questo significa che non basta ripopolare, occorre garantire tutta una rete di servizi. Se stare in montagna significa che non c'è un ospedale vicino, insomma, se tu sei, cioè, la gente che viveva in Val di Susa aveva un ospedale a Susa, sì, che poi, nonostante le lotte, è stato fatto saltare, è stato eliminato, trasformato in poco meno di un ambulatorio. Oggi o vanno fino a Rivoli o vanno fino a Brianson, e questo significa
1: poi ci rimangono perché
0: e poi ci rimangono, esatto, perché
1: hai anche un incidente, per esempio, no, o mai costruito le cose, però no, e questo è, dovrebbe essere un piano generale, voglio dire, nel momento in cui si parla di ripopolare si ripopola anche quei servizi, perché stiamo parlando di portare in alto le persone più vulnerabili. Questo è il discorso che dovrebbe essere affrontato, risistemando quello che c'era già e aggiungendo dei servizi essenziali, minimi e di primo, ma non solo primo soccorso. Cioè, bisogna iniziare a capire che ci stiamo avvicinando a un pianeta meno vivibile di quello che conosciamo. E quello che tu stai vivendo adesso lì in radio ne è una parte di quello che sarà l'umanità. Cioè, è un pianeta che sta diventando meno vivibile. Ricordiamoci che abbiamo sempre solo 8 km di atmosfera che ci stiamo giocando noi impestandola, questo io lo ripeto a ogni collegamento, perché oltre gli 8-9 mila metri non c'è più quasi strato di atmosfera utile. Se noi lo riempiamo di tutte le schifezze con cui irragionevolmente l'abbiamo fatto, irresponsabilmente l'abbiamo fatto per decenni passati, più tanto, il pianeta non è più abitabile per come lo conosciamo noi.
0: Ovviamente sì. Ovviamente sì, e questo, come dire, ci porta però a due riflessioni. La prima è quella che è un po' conseguenza di quello che tu stavi dicendo, ossia la assoluta necessità di dare delle risposte, smontare la metropoli, che è una specie di palla energivora e riscaldante, no? Cioè, io mi accorgo che anche in pieno inverno, quando fuori si va sotto sempre meno, diciamo intorno allo zero, arrivo a Torino, la temperatura salve a 3, 4, 5 gradi, proprio perché la città è già lì che bolle, anche se sei in pieno inverno e hai freddo. E questo, come dire, già me la racconta, no? Però anche perché è un modello sociale intollerabile, eccetera. Il punto è che spostarsi verso le terre alte oggi o è un privilegio per i ricchi, o è una scommessa per i fricchettoni, senza offesa per i fricchettoni,
1: sì,
0: o
1: scommessa però, perché poi non ci restano.
0: Molti no, oppure si tratta di immaginare collettivamente delle dimensioni di mutuo soccorso e di autogestione generalizzata, perché quello che ci serve

0: ad una crisi che si può rallentare, e occorre fare tutte le note necessarie per rallentarla, ma certamente con ogni probabilità non si ferma più. Mi dicevi in apertura che le previsioni sono state di gran lunga sopravanzate, e questa è la prima questione. Poi la seconda è relativa all'inerzia invece di tanta parte di persone che tendono a pensare: beh, oramai è così e bisogna adattarsi alla meno peggio.
1: Sì, mi compro un pinguino e cerco di tirare a campare. Questo, che tra l'altro è un comportamento tutt'altro che sano, perché, come spiegavamo all'inizio, non fa che aumentare il problema. Tu parli delle città, le città con la massa degli edifici, sia d'estate che d'inverno, anche quelli sono un accumulo di calore. Si sta iniziando a studiare la meteoclimatologia urbana, perché ci sono talmente tante città al mondo per cui una parte del meteo, soprattutto quello che riguarda i miliardi di abitanti delle grandi città, diventa una parte essenziale della nuova meteorologia di questo pianeta. Quindi ci sono degli obiettivi, degli orizzonti che noi non immaginavamo di dover affrontare. Si è costruito, si è andato avanti, si è comprato il pinguinetto e via dicendo, ma non, adesso però siamo in una situazione in cui cambiano completamente gli equilibri tra noi esseri umani e quello che sarebbe la vivibilità del nostro pianeta. Andiamo a vedere di nuovo paesini di montagna, come vivevano tranquillamente fino a, diciamo, si sono spopolate all'inizio del secolo con l'industrializzazione, lo sappiamo benissimo, però,
0: ma si sono anche spopolate, perché non è che si vivesse un granché bene la vita media,
1: un cazzo bene,
0: e la vita media era bassina, cioè io non voglio fare l'idealista primitivista, perché non rientra nelle mie corde.
1: No, ma io parlo nel momento in cui cito di questo il fatto adesso di ripopolare, voglio dire, ci si poteva abitare, ecco, questo intendevo dire. Adesso andrebbero riconsiderati sotto questo come delle zone di salvezza, in cui tra l'altro, se tu sei in montagna, facciamo anche questo paradosso, non accendi il condizionatore, è un condizionatore in meno acceso in città, mi spiego, comunque è un consumo in meno urbano, la, diciamo, in qualche maniera riduzione dell'impatto urbano, perché poi sulla montagna è talmente un equilibrio più lungo a modificarsi. Noi adesso non riusciamo a modificare ancora, per fortuna, diciamo, l'impatto antropico non sarebbe nemmeno così eccessivo, tenendo conto che ci si abitava già. Non sto dicendo di spostare completamente, ecco, non è il modello San Sicario e Sestri quello di cui sto parlando, ma è il modello di salvare quelle borgate di cui ce n'è centinaia anche nelle nostre Alpi. Andate a fare un giro, già solo in Val di Susa ci sono più di una trentina di paesini, non frazioni, paesini semi abbandonati, dove tra l'altro le case costano nulla. Una operazione, ma anche a livello di movimenti, come dicevi tu, parliamo anche di fricchettoni, va bene, ma che prenda in considerazione questo come un obiettivo per togliersi da questa situazione, che ormai sarà sempre e in crescendo la stessa, secondo me andrebbe considerato, ed è già fin tardi.
0: Sono d'accordo con te, mi sembra una prospettiva interessante, ovviamente all'interno di una dinamica di relazione, di lotta, di mutuo appoggio. Insomma, gli strumenti da mettere in campo sono tanti, ma sicuramente alcuni hanno anche a che fare con la nostra capacità di dare una risposta concreta nel qui ed ora, contemporaneamente sottraendoci alla lotta, alla dinamica del capitalismo e della sua voracità. Nel frattempo io continuo a guardare con invidia il vicino che alla fine l'apparecchio maledetto se l'è comprato, ma resisto e non me lo compro.
1: Attenzione a resistere a oltranza, perché tu resisti con la testa di 10-15 anni fa, adesso non è più quello il clima, e purtroppo diventa a un certo punto, non dico una questione di sopravvivenza, ma non considera che non si può stare agevolmente con temperature del genere 24 ore su 24.
0: Lo so.
1: Come un allarme.

0: Capisco l'essere virtuosi, ma facciamo anche attenzione perché è abbastanza seria.
1: C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
0: No, penso che abbiamo detto tutto. L'unica cosa è possiamo addirittura risentirci venerdì prossimo, non dico per un aggiornamento meteo perché non sono un meteorologo, però se ci fossero delle analisi, perché purtroppo domenica sarà di nuovo un altro cioè qui ricordiamoci che i picchi una volta erano un picco di calore, un picco, adesso si parla di ondata.
1: Va bene, ma allora magari
0: è cambiato tutto.
1: Ci risentiamo anche il prossimo venerdì, molto volentieri.
0: Volentierissimo.
1: Buon proseguo di lavoro. Ciao.

passo dopo passo ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Anares, non senza avervi ricordato che dalla prossima settimana a Distro e Seri Riot la nostra distribuzione chiude per i mesi di luglio e agosto, ma comunque ogni martedì ci trovate a partire dalle 20:30 in corso Palermo 46 per chi avesse voglia di dare un'occhiata ai nostri libri. Segnalavamo prima l'uscita dell'ultimo volume della autobiografia di Emma Goldman, Living My Life, Vivendo la mia vita, un volume cruciale perché è quello che riguarda la deportazione in Russia e l'esperienza del contatto con la rivoluzione russa, con la tragedia di Kronstadt e la fuga da Apolide in Europa, quindi un momento cruciale anche per quello che accadeva in quegli anni. Vi ricordiamo che il 10, 11 e 12 di luglio ci sarà la Fai Fest all'Arrembaggio del Futuro, 3 giorni di incontri, di musica, di dibattito, di socialità libera a Carrara in maniera itinerante tra vari luoghi, da Piazza Duomo a Piazza delle Erbe, da Piazza delle Erbe a Gragnana. Ci saranno cene collettive, ci sarà la possibilità di campeggio autogestito e ovviamente alcuni momenti di dibattito importanti, quello a 25 anni dal G8 di Genova che si terrà il venerdì, il sabato parleremo di transfemminismo e anarchia e infine la domenica il focus sulle lotte antimilitariste, quindi un programma molto denso anche in termini di concerti, e quindi leggetevi il programma, è disponibile sul sito di Umanità Nova, www.umanitanova.org. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appassionante viaggio nel pianeta delle utopie concrete. La nostra sigla e poi parte il Ponte Radio.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle 7 radio che trasmettono il Ponte Radio in simultanea.
7: 13.05, siete sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
6: Questa è la puntata del Ponte Radio che abbiamo in conduzione noi dalle frequenze torinesi. Potete ascoltarci sui 105.25 o sullo streaming di tutte e 7 le radio fautrici del Ponte Radio, quindi dal nord al sud Italia.
7: E solo per oggi vi diamo i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
6: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese da, appunto, per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
7: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.

0: E quindi, come vi abbiamo promesso, entriamo nel vivo della scaletta di questo Ponte Radio 26 giugno. Parleremo, come abbiamo detto, il tema del mese è la detenzione e il carcere. E, per questo noi, diciamo, nella nostra puntata, essendo in collaborazione tra Arraga, che è appunto trasmissione che si occupa di razzismo di Stato, di frontiere, di CPR, detenzione amministrativa e tutto quello che è finto mondo dell'accoglienza e quindi appunto mondo di razzismo di Stato, vogliamo partire proprio da qua, raccontandovi quali sono, diciamo, i diversi pezzi, i diversi tasselli della macchina di razzismo di Stato, raccontandovi di un sito che è già pubblico, ma come dire, ha il suo primo lancio proprio oggi qua al Ponte Radio, che è una mappatura realizzata da tante persone in giro per l'Italia, che prova a tracciare proprio quali sono tutti questi tasselli, tutte quelle che sono le complicità, ma soprattutto le collaborazioni di privato e pubblico per costruire appunto la macchina del razzismo di Stato.
1: Al di là delle finiture tecniche che, insomma, qualche compagno e qualche compagna sta ultimando, la potete già trovare online sul sito lamappadelrazzismo.com,
0: e questo lo faremo in chiamata con alcune compagne e compagni che ci chiamano dal nord-est.
1: Nel raccontarci della mappatura cercheremo di avere uno sguardo specifico sulle complicità e sulle responsabilità, che diciamo che essere il fil rouge che abbiamo scelto per queste due ore di Ponte Radio di oggi. Complicità e responsabilità che, nel caso dei centri di detenzione amministrativa o del semidetenzione, quindi i CAS, i centri, insomma, di prima e di seconda accoglienza, sono ovviamente le aziende, le cooperative gestrici di tali luoghi detentivi o semidetentivi. E, quindi, nel focalizzare le responsabilità, ci concentreremo su alcune aziende per poi lasciarvi con una carrellata che abbiamo fatto in collaborazione con un compagno che negli anni si è speso nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa da nord a sud Italia, una carrellata storica delle mobilitazioni, boicottaggi e sabotaggi che nel tempo hanno attenzionato e colpito coloro che si rendono responsabili della reclusione delle persone che vengono ritenute persone senza un giusto documento. In conclusione, diciamo, in collegamento fra la detenzione amministrativa e quella penale, abbiamo scelto la responsabilità specifica della sanità e quindi andremo ad attenzionare uno sguardo sulle responsabilità delle ASL, come in questi ultimi anni e con gli ultimi decreti si stanno modificando le modalità di disciplinamento dei corpi attraverso la sanità, e per passare poi appunto alla responsabilità sanitaria specifica all'interno delle carceri.
0: Sì, e su questo proveremo ad avere uno sguardo su come sempre di più la sanità all'interno dei centri detentivi o comunque dei centri che privano le persone della propria libertà si stia virando da una gestione pubblica ad una gestione privata, che quindi chiaramente spesso comporta una malgestione e una non tutela di alcun tipo di diritto, appunto da un punto di vista sanitario, e di come appunto sempre di più all'interno delle carceri la gestione sanitaria sia subappaltata di fatto a privati. E poi invece lasceremo spazio ad alcune persone che hanno avuto voglia di condividere con noi e con tutte voi ascoltatrici e ascoltatori un racconto di quella che è stata alcuni aspetti, diciamo, della loro carcerazione e appunto dei momenti in cui sono stati privati della libertà, non solo da parte di persone direttamente appunto recluse all'interno degli istituti penitenziari, ma anche uno sguardo attraverso chi ha provato e prova tutti i giorni a stargli vicino, quindi familiari, amici, parenti, compagni, compagne che in qualche modo subiscono anche loro gli effetti della detenzione.
1: Ora vi lasciamo con Ammar 808 Ein e Seuda.

0: Dovremmo essere già in collegamento con, come vi avevamo anticipato, alcuni compagni e compagne che provano a, che ci aiuteranno un po' a, a raccontare che cos'è questa mappatura che vi abbiamo detto in introduzione. Intanto vi chiedo se ci sentite bene.
1: Sì. Ciao a tutte e a tutti.
0: Perfetto, noi vi sentiamo un po' bassi, ma proviamo ad alzare. Vi chiedo di nuovo se mi sentite?
2: Sì, sì.
0: Benissimo, adesso vi sentiamo bene anche noi. Allora, noi avevamo pensato di farvi un paio di domande, anzitutto per provare a introdurre questa mappatura. Abbiamo dato prima i riferimenti che si può già trovare sul web www.lamappaderazzismo.org.
3: com,
0: scusate, ecco, lo sapevo che avrei sbagliato subito. .com, lo ripeteremo un sacco di altre volte così proviamo a non sbagliarci più. E quindi volevamo chiedervi anzitutto un po' che cos'è, ma soprattutto che tipo di strumento può essere, quindi diciamo con che spirito è stata costruita. Abbiamo detto prima che viene da contributi che arrivano da tutta Italia, sicuramente da territorio non a livello diciamo omogeneo uniforme sul territorio nazionale, ma che comunque ha tanti contributi anche diversi che provano a tracciare i fili tra cosiddetta accoglienza, quindi CAS, CARA, i CPR, quindi proprio la detenzione amministrativa, il lavoro nelle campagne, eccetera. Ma diciamo un po' il fil rouge è quello dell'obiettivo con cui è stata scritta e quindi che tipo di strumento vorrebbe essere.
1: Certo. Allora, secondo me, insomma, intanto grazie per questa ospitata. Cercherò di essere, insomma, sintetico e chiaro, ma se mi perdo pezzi, interrompetemi pure. La mappatura, insomma, nasce un po' da questa nostra esigenza collettiva, inizialmente di mettere insieme saperi su quella che era la detenzione amministrativa in Italia e il comparto dell'agroindustria. Grazie alle esperienze che abbiamo accumulato negli anni di lotta e di mobilitazioni intorno a questi temi, abbiamo pensato un po' di fare questo lavoro, se vogliamo, compilativo e storico sulla storia appunto dell'agroindustria e della detenzione amministrativa e delle deportazioni in Italia, dal quale piano piano è nato questo lungo scritto che riguarda appunto questi temi e che a una certa si è voluto dotare di questo strumento informatico, appunto del sito che menzionavate voi prima, in quanto abbiamo un po' avuto l'intuizione che la macchina della detenzione amministrativa si confà di mille elementi o insomma ingranaggi, come ci piace definirli, spesso sono mani integrati fra di loro. Un esempio dal punto di vista diciamo amministrativo legale è per esempio il lavoro Gorgo CPR, che era stato pubblicato al tempo da Altre Economia, e noi abbiamo voluto occuparci più direttamente della logistica e del funzionamento se vogliamo di tutti i giorni appunto di questa della macchina delle deportazioni. Perché appunto attraverso durante questi anni di lotta e di mobilitazione ci siamo un po' resi conto, siamo arrivati un po' tutti alla stessa conclusione, ovvero che questi piccoli ingranaggi che sono cooperative, aziende private, ovviamente anche le istituzioni fanno parte di questa categoria, se viste sufficientemente da vicino ci possono far rendere conto di quanto in realtà il sistema funzioni male. Il sistema, ovviamente non ne faccio un discorso puramente funzionale, ma lo dico perché il sistema ha tutta una serie di cadute e di punti deboli e di interessi che noi vogliamo mettere in luce e rendere evidenti a chiunque poi leggerà la mappatura e o guarderà il sito, magari qualcuno lo sta già facendo, cioè, si confà di in realtà tre sezioni, una appunto il lungo ed esaustivo testo scritto a moltissime mani, un'altra è la lista delle aziende, delle istituzioni, delle cooperative complici nel sistema di sfruttamento di detenzione amministrativa e di deportazione in Italia, e una terza è proprio la mappa di per sé, grazie alla quale gli utenti del sito sono in grado di individuare nel territorio nazionale, nel proprio territorio, tutte le sedi, non soltanto dei CPR, ma anche delle aziende, delle istituzioni che ne permettono il funzionamento.
2: Bene, grazie mille per questa prima introduzione. Appunto, come si diceva, la mappa in sé si compone di tanti tassellini e insomma si hanno tante modalità di visualizzare sia le tratte deportative, ad esempio, oppure i luoghi dove sono concentrati i ghetti dello sfruttamento dei braccianti dal nord al sud Italia, come anche i centri di detenzione amministrativa e gli aeroporti da dove le persone vengono poi deportate, nonché appunto, come si diceva, i luoghi dove si trovano le sedi delle cooperative o delle aziende che collaborano nel business della migrazione, come anche altri luoghi caldi, ad esempio i luoghi a maggiore controllo all'interno dei territori, perché come spesso si dice a questi microfoni il razzismo evidentemente non parte, non è visibile unicamente nei luoghi, nei lager razzisti italiani, ma anche all'interno dei quartieri, e quindi le zone rosse che vengono istituite inizialmente come zone emergenziali e che poi chiaramente vedono una loro applicazione ordinaria degli ultimi tempi. Ma a questo punto vi chiederemo se vi va di farci un po' una messa a fuoco specifica sulle aziende che, come abbiamo detto, sono appunto le responsabilità e un po' il fil rouge che abbiamo scelto per questa puntata, quindi una messa a fuoco, se vi va, specifica delle aziende che hanno spazio all'interno di questa mappatura, raccontandoci un po' anche come abbiamo visto nel tempo svilupparsi una sorta di monopolio da parte di alcune cooperative e alcune aziende che nel tempo si sono sempre più specializzate nel business della migrazione, vedendone un cospicuo rientro economico.
1: Sì, cioè innanzitutto, come hai detto, c'è e si trova all'interno soprattutto dei testi della mappatura tutta anche la storia delle gestioni di quelli che sono i centri di detenzione amministrativa, ma non solo, anche dei centri di accoglienza, perché poi spesso le cooperative, le aziende, gli enti gestori sono più o meno gli stessi, e anzi la mappatura aiuta in qualche modo a ricostruire tutto quell'arcipelago, quella rete di cooperative che poi nel tempo cambiano anche nome e acquisiscono varie ramificazioni per appunto mettere le mani su questo grande business di gestione appunto del controllo e del contenimento delle persone razzializzate. Diciamo che nella mappatura, a partire da tutta una serie di assemblee di lotta e di solidarietà con quelle che sono state le lotte dei reclusi all'interno soprattutto dei centri di detenzione amministrativa, quindi dei CPR, ma non solo, abbiamo cercato appunto di ricostruire innanzitutto il ruolo di quelli che sono gli enti gestori, andando a guardare anche le gare d'appalto, il modo in cui vi partecipano e poi effettivamente come vengono vinti questi appalti e come vengono poi anche gestiti. E chiaramente a partire da questo lavoro sono emerse delle grosse cooperative che in questo momento, diciamo, si spartiscono la torta di questo business. E ad esempio, guardando i CPR nello specifico, ci sono chiaramente alcune compagnie che hanno un ruolo sempre più importante, preponderante, anche perché in qualche modo si sono messe a disposizione degli apparati dello Stato proprio per gestire le varie forme di tortura che conosciamo. Ne cito un paio, in realtà ve le posso anche citare tutte perché comunque nel lavoro di mappatura si trovano
4: Parto da Ekene, che in questo momento è una delle principali e che ha sede in Veneto, dove a Battaglia Terme, nella provincia di Padova, dove tra l'altro nel tempo si era espansa nella gestione di quelli che erano i CAS del territorio, soprattutto in seguito a quella che veniva definita l'emergenza migranti di qualche anno fa. E a partire dalla gestione di questi centri si è poi dotata di, al tempo non si chiamava ancora Ekene, ma appunto di questa diramazione che ha assunto il nome di Ekene e che piano piano si è espansa nella gestione dei CPR, a partire da quello di Gradisca di Sonzo, che gestisce dal momento della riapertura a fine 2019, e poi nel tempo, passando per Macomer per un breve periodo di gestione, si trova ora a gestire il CPR di Gradisca di Sonzo, quello di Milano e quello di Roma. E poi ce ne sono degli altri di enti gestori di questo tipo, soprattutto tra Sud e Centro Italia. Ad esempio cito Officine Sociali, perché gestisce in questo momento Macomer e Potenza. Ce ne sono poi altri come Hera, che sta a Brindisi a Trapani, Albatros a Caltanissetta, La Mano di Francesco a Bari e poi a Torino, come forse avete poi nel tempo anche discusso, parlato e lottato, Sanitalia. Diciamo che andando a vedere poi quelle che sono le gare d'appalto, ma in generale tutte le partecipazioni di queste cooperative, ci si accorge che c'è una sorta di oligopolio di queste cooperative, che sono sempre più grandi, che stanno aumentando anche i loro fatturati nel tempo e che si stanno sostanzialmente spartendo un po' la gestione e il contenimento che è operato dalle politiche migratorie, come sappiamo. Non ne ho citata una, ma perché non gestisce CPR in Italia, ma in realtà è uno dei player, come si dice, più importanti in quest'ambito, ed è Medihospes, che in questo momento ha vinto l'appalto per la gestione dei centri in Albania. Di fatto sta gestendo in questo momento il CPR di Gjader, però poi se si va a indagare, e questo lo si trova appunto nella mappatura, e agisce come un soggetto di accoglienza, quindi gestisce un numero enorme di posti di accoglienza in Italia, dai CAS del nord-est, ad esempio la Cavarzerani di Udine, a moltissimi altri centri in giro per l'Italia. E quindi questo lavoro di mappatura, che poi verrà in qualche modo finalizzato, in realtà sarà un work in progress per i prossimi anni, che verrà aggiornato mettendo assieme tutti i tasselli e gli ingranaggi che verranno fuori un po' nel tempo, ci ha permesso, insomma, non solo di costruire e ricostruire tutta la macchina del razzismo di Stato, ma di andare proprio a vedere le sue articolazioni anche più dettagliate, perché poi a partire da questi enti gestori in realtà si diramano tutta una serie di altre entità, spesso molto piccole, spesso collocate nei territori in maniera molto dispersa, che sono complici, collaborano poi nei fatti nella gestione complessiva di questi centri, di strutture e dispositivi che caratterizzano un po' il razzismo di Stato. Quindi ci sono queste grandi aziende complici, però poi attorno c'è un arcipelago di aziende molto più piccole, che probabilmente stanno nei posti in cui abitiamo e sono disperse, e nella mappatura si trovano proprio le indicazioni precise anche del ruolo che hanno. Mi riferisco alla gestione dei servizi di mensa, come anche alla gestione di quelli che sono gli apparati di sicurezza all'interno dei centri di detenzione, come anche tutti quei servizi di manutenzione e approntamento di quelli che sono i dispositivi di contenimento effettivi, telecamere, reti, gabbie. E quindi in questa mappatura abbiamo cercato proprio di ricostruire tutti i ruoli e tutte le complicità di queste aziende che permettono l'esistenza di questo sistema.
0: Ti ringrazio molto, peraltro mi piace molto l'utilizzo del termine arcipelago, che dà proprio l'idea, no, anche dell'obiettivo di cui si parlava prima, riuscire a spacchettare il razzismo di Stato in soggetti, come dire, ben identificabili, facilmente riconoscibili, che magari sono anche fisicamente presenti nei nostri territori, che è sicuramente, come dire, anche un dato importante per non lasciarsi anche sovrastare, no, dall'immensità e della pervasività del razzismo di Stato, ma avere, come dire, ben chiaro che ci sono dei soggetti che si possono tirare in ballo. Io ti ringrazio molto.
2: Vi ringraziamo molto. Avete qualcosa da aggiungere?
4: No, se non che appunto questo il sito è effettivamente online, ma diciamo che è ancora in fieri, nel senso che lo stiamo costruendo e dettagliando un po' meglio, poi usciranno anche tutta una serie di testi che sono sia introduttivi di cornice che poi anche specifici, più narrativi rispetto alle storie e alle situazioni che si trovano all'interno della mappatura, che usciranno poi nel tempo, quindi insomma i canali più o meno li conosciamo, c'è sicuramente questo sito che è un po' la fonte da cui usciranno tutte queste informazioni e questi testi.
2: Benissimo, grazie mille, lo ripetiamo ancora una volta, potete trovare la mappatura fatta insomma da compagni e compagne antirazzisti e antirazziste in giro per l'Italia sul sito www.lamappaderrazzismo.com. Ringraziandovi e chiudendo la chiamata, lasciamo un altro pezzo qui alle libere frequenze di Radio Blackout prima di passare al prossimo pezzettino di approfondimento. Il pezzo è Spock, è di Spock e Soir Grosse Deschene.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah.

13:32 abbiamo sentito questa prima parte della conduzione del Ponte Radio di questo venerdì 26 giugno. Abbiamo parlato con compagni e compagne che ci hanno presentato appunto questo lavoro di mappatura e soprattutto, diciamo, nella seconda parte dell'intervento si sono focalizzati sugli enti gestori, cioè chi gestisce poi di fatto sia i CPR in giro per l'Italia, quindi i vari luoghi appunto di detenzione amministrativa e privazione della libertà, ma anche appunto, come ci raccontavano, l'arcipelago di aziende piccole, medie e grandi che gli ruota intorno. Quello che proveremo a fare nei prossimi minuti è di raccontarvi invece un po' riguardo a Sanitalia, che è l'unica, diciamo, che non è stata nominata dai compagni prima, proprio perché essendo qua su Torino ve l'avremmo raccontato noi qua direttamente dai microfoni di Blackout, e quindi appunto volevamo concentrarci in questa decina di minuti, diciamo, che segue sul raccontarvi chi è Sanitalia, che appunto azienda cooperativa di sede a Torino, che esiste in realtà sul territorio piemontese o comunque, diciamo, limitrofo, quindi Piemonte, Liguria e Lombardia, da più di una decina d'anni, da sempre principalmente attiva nell'area sanitaria, ha sempre gestito, diciamo, una serie di servizi cosiddetti infermieristici e strutture di residenzialità, che siano queste diciamo psichiatriche, tra cui appunto tre case di residenza ad Asti e due ad Albisso alla Marina, che è vicino a Savona, e poi 5 RSA tra Lombardia, Liguria e Piemonte. È anche abbastanza famosa perché è la partner, la medical partner del Torino FC, quindi della squadra di calcio del Toro. Come vi dicevo, un'azienda che esiste sul territorio da oltre una decina d'anni, ma che ha avuto negli ultimi appunto 10-15 anni una crescita economica rapida e estremamente significativa. Intorno al 2013 aveva un fatturato che superava di poco i 27.000 euro l'anno, quindi discretamente piccola. 10 anni dopo arriviamo a superare il 14 milioni di euro, ed è interessante provare a tracciare, diciamo, come è avvenuta questa espansione, non tanto, diciamo, perché ci interessa dare un taglio a questo Ponte Radio a mo' di inchiesta giornalistica, che sicuramente ci sono anche tante persone che lo fanno e che probabilmente lo fanno anche meglio di me adesso a questi microfoni, ma perché è interessante tracciare l'origine di questo ampliamento di questa cooperativa, perché da quando si è lanciata appunto nel business della detenzione amministrativa, quindi del lucrare sulla pelle delle persone che vengono recluse o rinchiuse appunto in questi centri, che siano CPR o CAS, ha avuto, come dire, un'espansione anche a livello economico veramente, veramente significativa, e quindi sempre nell'ottica, come dire, di spacchettare il razzismo di Stato e identificare quali sono le responsabilità che possiamo trovare anche qua sul territorio nazionale. Negli ultimi anni ha iniziato Sanitalia a gestire una serie di CAS, due ad Asti e uno a Chiaves, che è nelle valli di Lanzo, peraltro CAS dove le persone che sono in qualche forma obbligate a stare all'interno di queste strutture hanno più volte manifestato, sono scesi in strada, hanno protestato sia per le condizioni, diciamo, in cui stavano all'interno di questi CAS, ma anche diciamo proprio identificando il CAS come parte non di un sistema evidentemente di accoglienza, ma di sfruttamento delle persone migranti.

Quindi da quando ha iniziato a gestire Sanitalia questi CAS si è lanciata appunto in questo business dello sfruttamento delle persone migranti razzializzate, per poi arrivare, come dire, al suo culmine nel diciamo 2025, non abbiamo bene contezza, diciamo, del mese preciso, però nel 2025, quando ha preso in gestione, ha vinto l'appalto per oltre 8,4 milioni di euro per la gestione del CPR di Corso Brunelleschi di Torino, che ricordiamo era rimasto chiuso da marzo del 23 a seguito delle proteste, delle rivolte delle persone recluse all'interno del CPR, che anche attraverso l'utilizzo del fuoco avevano letteralmente distrutto dall'interno il CPR, che aveva dovuto chiudere da appunto marzo 23 fino alla sua riapertura di luglio 25. Peraltro questo bando è stato un bando un po' particolare perché era sostanzialmente strutturato, diciamo, su due tranche, per cui nella prima fase Sanitalia si impegnava a garantire, tra virgolette, utilizzo un po' il lessico, diciamo, da bando, anche per farvi capire un po' come vengono scritte queste cose, una cinquantina di posti, quindi una cinquantina di persone recluse, una cinquantina di persone su cui lucrare perché recluse all'interno del CPR, e poi una da 4 milioni, quindi su quegli 8, diciamo, la metà, una seconda metà, quindi altri 4 milioni nella seconda tranche, se riesce ad ampliare la capienza del CPR da due aree, più o meno un'area tiene 25 persone, quindi diciamo passare da due aree a 3/4. Peraltro non è la prima volta che Sanitalia lavorava all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, perché già con la precedente gestione, che era di GEPSA, aveva in carico una serie di servizi che subappaltati, diciamo, dall'ente gestore, ulteriormente appunto subappaltati e privatizzati, che erano riferiti, diciamo, a servizi di igiene, sanificazione e assistenza infermieristica. Di nuovo utilizzo parole da bando, perché sappiamo benissimo, come ci raccontano anche le persone da dentro, che non esiste alcun tipo di igiene, di sanificazione, di assistenza medica, per cui come dire, non servizi, possiamo dire.

Ma lo stesso CPR di Torino non è un caso isolato, nel senso che a un certo punto Sanitalia ha deciso di lanciarsi in questo business e ci ha provato su più fronti. Nell'aprile del 24 è stata fra le 30 cooperative, aziende, insomma multinazionali eccetera, che si sono candidate a gestire il centro di Jader, quello in Albania di cui parlavano anche prima i compagni. Non ha vinto, come dicevamo appunto, ha vinto Mediorset e poi ha partecipato anche alla gara del CPR di Via Corelli di Milano, che poi appunto è stata vinta dai Kenema, che comunque come dire dà bene il quadro di quanto abbia provato a lanciarsi appunto all'interno di questo business. L'altro dato interessante rispetto a quello che dicevamo prima, quindi all'allargamento delle espansioni, diciamo delle speculazioni finanziarie di Sanitalia, che ci dà un po' la misura di quanto un'azienda, una cooperativa piccola sul territorio torinese stia facendo letteralmente i milioni sulla pelle delle persone migranti, e che quindi ovviamente inizia ad espandere il suo business con due acquisti immobiliari piuttosto significativi sempre qua sul territorio, diciamo, piemontese. La prima è l'acquisto della casa di riposo Maina di Asti, che è una casa di riposo che hanno chiuso nel 22, peraltro una delle più grandi in Italia, che è stata appunto acquistata da Sanitalia per ben 7,5 milioni di euro. E poi l'ultimo tentativo di investimento, comunque diciamo di allargamento sul territorio, è l'acquisizione, non sappiamo ancora se del tutto finalizzato o comunque diciamo in fase di chiusura, di Toolbox, che è un spazio di coworking che esiste su in Crocetta a Torino, in un quartiere appunto abbastanza vicino anche al centro, che esiste appunto da diversi anni, uno spazio di coworking che vi lasciamo immaginare che genere di soggetti abbia all'interno: freelance, professionisti, non si sa bene di che tipo, incubatore di startup, aziende di vario tipo, ma tutte diciamo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, quindi diciamo tutti soggetti che non vorremmo avere come vicini, né di casa né di ufficio.

E dopo questa carrellata, diciamo un po' più, come vi dicevamo, a mo' di taglio d'inchiesta, ma che ci sembrava rilevante proprio per avere un'idea di che tipo di soggetto con cui diciamo ci si può confrontare, l'altra cosa che vi volevamo raccontare su questo è provare a fare un po' non un bilancio, però provare a diciamo delineare che direzione sta prendendo Sanitalia proprio nella gestione del CPR. Queste cose che adesso vi racconteremo le sappiamo non più per inchieste giornalistiche, ma proprio perché le persone recluse all'interno del CPR hanno avuto tempo e voglia di condividere con noi una serie di racconti, di riflessioni, ci hanno raccontato come nel corso di quest'anno è in qualche modo cambiata anche la gestione di Sanitalia stessa. Perché dico cambiata? Perché inizialmente sembrava voler mantenere un profilo un po' più basso, nel senso di, abbiamo visto e ci hanno soprattutto raccontato di una gestione che insomma era stata un po' definita quasi da bastone carota, cioè delle piccole concessioni rispetto alla gestione precedente di GEPSA, bilanciata in un certo senso, equilibrata da politiche repressive invece molto dure, in piena continuità appunto con le gestioni precedenti. Non parleremmo diciamo di migliorie delle condizioni quotidiane, però alcune piccole questioni che sicuramente sono stati abbastanza dirimenti, per esempio l'introduzione dei telefoni che per le persone che sono all'interno permette anche di poter contattare diciamo più facilmente familiari, amici, parenti, chiunque vogliano, ma anche di rompere un pochino quell'isolamento che invece è caratteristico del CPR, che l'amministrazione stessa vorrebbe. Inizialmente anche il cibo, che è sempre stata una questione estremamente dirimente all'interno del CPR, sia perché bombato di psicofarmaci, sia perché spesso dato marcio, inizialmente sembrava essere diciamo un po' meglio, anche se non è proprio l'espressione che vorrei usare, per poi, come dire, a distanza di un anno vedere invece riproporsi tutta una serie di dinamiche di tortura quotidiana fatta appunto di piccole, medie, grandi soprusi e privazioni. In ultimo, l'ultima cosa che ci raccontavano proprio le persone all'interno è che l'acqua è razionata, cioè gli danno un litro al giorno, cosa che, come dire, con il caldo che c'è è veramente molto complessa da gestire, molto difficile per le persone dentro. E un po' l'idea che si sono fatte sia le persone dentro che le compagne e compagni da fuori è che inizialmente il tentativo fosse quello di raggiungere un livello di pacificazione, ovviamente sapendo quello che dicevamo prima del bando su due tranche, che più riesce, come dire, ad ampliare la quantità di persone che vengono recluse, quindi di persone su cui lucrare, più soldi guadagna, sicuramente avere quel livello, no, di pacificazione garantisce soprattutto lo svolgimento dei lavori che Sanitalia si è impegnata a fare all'interno del CPR e che in qualche modo continua a fare, perché le persone continuano a ribellarsi all'interno del CPR. Diverse aree sono state bruciate dalla sua riapertura meno di un anno fa, in ultimo proprio l'ultima delle due aree che sono rimaste aperte in questi mesi, l'ultima è bruciata meno di una settimana fa, un'area, almeno una stanza diciamo all'interno di quest'area è bruciata. Adesso si parla dell'apertura di una terza area che quindi garantirebbe a Sanitalia appunto questo allargamento dei propri profitti, ma che sappiamo molto bene che si deve poi scontrare con la rabbia delle persone che da dentro in qualche modo in tutte le forme che riescono e che possano si ribellano.

E prima di passare, insomma, alla prossima parte relativa, specificamente alla responsabilità sanitaria all'interno delle carceri e dei centri di detenzione amministrativa, ci sembrava importante proprio nell'aver visualizzato quali siano le responsabilità appunto dei vari tipi di gestione di aziende responsabili e le gestioni all'interno dei centri di detenzione amministrativa o semi-amministrativa. Ci sembrava abbastanza importante mostrarvi un po' e anche insomma il senso dell'avere una mappatura a disposizione che visualizza proprio quali siano gli attori responsabili del razzismo all'interno del territorio nazionale, quello di darvi un po' una carrellata storica di quelle che sono state nel tempo le mobilitazioni che hanno visualizzate e colpite le aziende e i collaboratori e le collaboratrici della macchina razzista italiana. Questo lo abbiamo fatto attraverso un contributo che ci è arrivato scritto da un compagno, come dicevo a inizio puntata, che nel tempo si è speso molto nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa e

per ostacolare e rallentare la macchina delle espulsioni. Infatti, come più volte sottolineato in questa prima parte del Ponte Radio di oggi, intorno ai CPR ruota un mondo di affari e di affaristi che è sempre alla portata delle nostre mani. Per questo crediamo che identificare questi collaboratori sia importante per contribuire alla lotta contro i centri, anche al di fuori delle loro mura, per costruire e continuare a portare avanti momenti di complicità e solidarietà con chi lotta dentro, i CPR con chi resiste ai fermi in strada, nelle stazioni e nelle questure. Chi partecipa alla gestione dei CPR o alla deportazione di chi vi è internato dalle cooperative pseudo-umanitarie, le cosiddette cooperative dell'accoglienza, alle compagnie di trasporto aereo, ha compiti esclusivamente di tipo carcerario. E l'umanitarismo, che spesso professa, è solo il mascheramento di un settore economico in costante crescita in tutto il pianeta, ossia la gestione e il controllo delle eccedenze umane in condizioni di emergenza. Disastri ambientali, inquinamento, guerre, sradicamento sociale, l'ordinaria amministrazione dell'economia planetaria producono flussi di profughi e da questi si può estrarre valore. Per farlo basta nascondere le vere cause dell'erranza forzata e ribaltare il senso delle parole. Con gli interventi militari ed economici della NATO diventano guerre umanitarie, così i prigionieri dei CPR diventano ospiti e i loro carcerieri erogatori di servizi. Ma le continue rivolte, i danneggiamenti, gli incendi e le fughe degli internati non mancano di ricordare a questi figuri che non sempre è agevole occultare il proprio ruolo da secondini. Quindi individuare varie parti che compongono la macchina del sistema detentivo ed espulsivo e che ne consentono il funzionamento, conoscerne i responsabili materiali, permette di portare anche la lotta per la libertà su un piano altrettanto materiale.

Guardando al recente passato, sono state tante e diversificate le forme di azione messe in pratica contro i responsabili della gestione dei centri di detenzione, a partire dalle contestazioni contro la Croce Rossa, che negli anni ha gestito vari in tutta Italia, contestazioni che hanno preso forme diverse, dai volantinaggi di controinformazione agli interventi in occasione dei suoi eventi pubblici, dall'imbrattamento di alcune sedi all'occupazione dei suoi uffici per denunciarne il ruolo di carcerieri e smascherare la facciata umanitaria. E in seguito all'occupazione degli uffici della sede barese e delle continue proteste nel novembre 2005, la Croce Rossa di Bari rinunciò alla gestione precedentemente vinta in gara d'appalto dell'allora in costruzione centro di Bari San Paolo. Ricordiamo le azioni contro Sodexo, la grande multinazionale del catering che, oltre a fornire il cibo a scuole, ospedali, cliniche e aziende di mezza Italia, nel 2009 ha gestito la fornitura dei pasti ai reclusi del centro di identificazione ed espulsione di Milano e Roma, tra l'altro distinguendosi per la pessima qualità del cibo fornito a questi ultimi, che spesso hanno documentato la presenza finanche di vermi e scarafaggi. Nel mese di ottobre 2009, ad esempio, si sono susseguiti una serie di interventi, periodo in cui alcuni reclusi nel CIE di Roma erano in sciopero della fame contro le condizioni di detenzione e a Milano era in corso un processo contro 14 migranti per una rivolta all'interno del CIE di Via Corelli. L'1 ottobre 2009 a Torino un gruppo di antirazzisti è entrato nella mensa del Politecnico esponendo uno striscione con una scritta «La Sodexo ingrassa sui lager» e distribuendo volantini ai presenti. Il 12 ottobre 2009 a Milano incursione in una mensa gestita da Sodexo con striscione e volantini che invitavano al boicottaggio della multinazionale. Il 13 ottobre 2009 irruzione in una sede a Rivoli con volantini e megafono. In altre occasioni, novembre 2009 a Bruxelles e ottobre 2010 a Cinisello Balsamo Milano, ignoti

hanno infranto le vetrate della sede di Sodexo in solidarietà ai rivoltosi all'interno dei centri. A ottobre 2017, con Sodexo, che nel frattempo aveva perso aveva preso l'appalto per il CIE di Torino, alcuni nemici delle espulsioni tornano a interrompere il pranzo alla mensa del Politecnico torinese con un racconto al megafono del legame tra l'azienda che prepara i pasti agli studenti e la detenzione di chi non ha i documenti cosiddetti in regola e di come questi pasti vengano conditi con psicofarmaci per tenere sedati gli internati, a loro insaputa ovviamente. Simile intervento il 12 novembre del 2019 dentro il campus Einaudi, sempre a Torino. A Graz, in Austria, il 6 marzo del 2019, invece, un veicolo della Sodexo è stato incendiato in solidarietà con i compagni arrestati a Trento e a Torino in ambito delle lotte contro le espulsioni.

un altro colosso della ristorazione, meno noto di Sodexo, è Camst. Ha gestito la mensa del centro di Torino prima di Sodexo. Tra il 2009 e il 2010, in varie occasioni, questa ditta si è ritrovata le pareti esterne di alcune sedi coperte di scritte CIE, Lager, No CIE, Camst, complici speculatori, o con frasi in cui si fa riferimento alla pessima qualità del cibo, visto che questi professionisti della ristorazione avevano pensato bene di rifornire con scarti ed avanzi di produzione la mensa del CIE di Corso Brunelleschi. A Moncalieri un centinaio di volantini dal titolo «Chi sono i vostri vicini di casa?» sono finiti nelle buche dei vicini di casa della locale sede della ditta, nei cortili delle aziende attigue e sui parabrezza di alcune auto. Poste Italiane si è conquistata, forse alcuni ricorderanno, l'attenzione dei nemici delle espulsioni per il ruolo che la compagnia aerea Mistral Air, di cui è proprietaria Poste Italiane, ha assunto nella deportazione delle persone senza documenti europei. La società aerea si è aggiudicata infatti nel 2011 l'appalto da parte del Ministero degli Interni per lo spostamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari cosiddetti, un'attività che è andata crescendo fino a diventare una vera e propria specializzazione. Le iniziative e le azioni che hanno preso di mira Poste Italiane sono tante, di varia natura ovviamente, e sparse su tutto il territorio nazionale. Si va dai volantinaggi agli imbrattamenti di muri di alcuni uffici, dai presidi pubblici davanti alle sede di Poste Italiane, agli attacchinaggi sulle vetrine, alle vetrine infrante, ai postamat messi fuori uso in maniere fantasiose. Dal 2014 al 2019 gli episodi documentati vanno da nord a sud: Torino, Bologna, Trento, Saronno, Genova, Milano e Lecce. Da uno dei volantini. Il gruppo Poste Italiane ha una compagnia aerea, Mistral Air, che oltre a spedire in giro per mezzo mondo pacchi raccomandate, collabora attivamente con il Ministero dell'Interno nella deportazione forzata di persone senza permesso di soggiorno. Ricordare la responsabilità di Poste Italiane è un modo per sostenere gli uomini e le donne rinchiusi nei CIE che lottano e si ribellano, per aiutarli a distruggere gli ultimi anelli di questa infame catena che ancora lega troppe persone ad una vita di miseria e prigionia, solo perché sono nati in un altro paese e senza il giusto pezzo di carta in tasca. Fondazione Regina, Paci e Banca Intesa, appunto, andiamo un po' a questo punto indietro nel tempo, possiamo raccontare per esempio l'intervento che a Lecce tra il 2002 e il 2005 si è particolarmente focalizzato sulla contestazione diretta alla curia leccese che all'epoca gestiva l'ancora CPT Regina Pacis di San Foca attraverso una fondazione presieduta dal vescovo Ruppi. Si va da varie contestazioni rumorose davanti a chiese in cui il vescovo celebrava messe e numerose scritte sui muri nelle chiese leccesi, dall'incendio del portone del Duomo di Lecce, sede del vescovato, ad una bottiglia incendiaria lanciata sulla facciata della casa del direttore del CPT, nonché prete segretario personale del vescovo. L'attenzione si è rivolta, oltre che contro i medici che coprivano i pestaggi all'interno del CPT, anche contro Banca Intesa, che gestiva i conti della Fondazione Regina Pacis, con attacchi anonimi contro diverse filiali a Lecce e provincia, per esempio Taranto, Milano, Bergamo, tra il 2003 e il 2006. Vari metodi di danneggiamento, incendio, ordigni artigianali, vetrate infrante, colla nei bancomat, volantini o semplici biglietti di rivendicazioni con frasi del tipo «Nessuna pace per i complici del Regina Pacis, libertà per i reclusi», lasciati nelle vicinanze, ne inquadravano bene le motivazioni.

E ringraziando il compagno che ci ha dedicato questo tempo e ci ha aiutato, insomma, a ripercorrere un po' i passi storici che hanno visto le aziende collaboratrici del razzismo di Stato colpite, ci proviamo ad agganciare al suo racconto per attualizzare anche gli ultimissimi anni, proprio perché appunto come nel suo racconto anche in questo caso emerge ed emergerà, forse uno dei pezzi più importanti è proprio rendersi conto e assumersi quanto il ventaglio di pratiche che possono essere messe in campo per sanzionare, visibilizzare, far sì che le aziende si assumano le proprie responsabilità, in alcuni casi anche che siano delle forme di deterrenti perché tali aziende o altre come esse prendano in gestione alcuni pezzi della macchina delle espulsioni. Ecco, questo ventaglio è talmente ampio e nessuna di queste pratiche ha più legittimità di altre. Infatti qui mi ricollego e cerco di attualizzare agli ultimi anni. Nel 2023, nell'ambito di una mobilitazione cittadina che prende piede nella città di Torino contro la riapertura del CPR Sabaudo, si sono susseguite una serie di iniziative, presidi, cortei, momenti informativi che hanno portato alla conoscenza delle persone che in quel momento si mobilitavano della responsabilità di un'azienda tale operosa che ad ora gestisce praticamente tutte le pulizie ordinarie di tutte le grandi stazioni d'Italia, quindi nel girare per le stazioni troverete camioncini o personale di operosa che gira all'interno delle stazioni nel lavoro di bonifica dei locali. Operosa SPA che ha avuto appunto la gestione, ha vinto la gara d'appalto per la gestione dei lavori ordinari all'interno del lager torinese, che ai tempi però venne poi chiuso poco dopo dalle rivolte dei reclusi all'interno. Operosa vince un bando quadriennale, si qualifica a pieno titolo come una delle aziende impegnate nel sociale, cioè a speculare sulla pelle delle persone, e inizia a mettere le mani in pasta nel business della detenzione. Quindi nella primavera e nell'estate del 2023 viene colpita con un call bombing, un fall bombing e un danneggiamento di alcuni dei suoi veicoli presenti nel territorio sabaudo. Sempre nell'ambito della stessa mobilitazione, anche la New Coop, azienda impegnata ai tempi nella ristrutturazione effettiva del CPR di Corso Brunelleschi, subisce un danneggiamento alla sua sede torinese nell'estate del 2024. Un'altra azienda responsabile che spesso non viene neanche riconosciuta come un'azienda nelle torture dei centri di detenzione amministrativa è l'immancabile ASL, gestrice della sanità pubblica nazionale, azienda sanitaria locale, appunto, poiché nazionale si divide nelle sue varie diramazioni territoriali, ma che ovviamente per anni ha validato la reclusione attraverso la firma delle visite di idoneità alla detenzione per le persone rastrellate in strada. Negli anni diversi sono stati i momenti che hanno visto l'ASL attenzionata, già infatti nel 2020, inizio 2021, durante l'exploit del Covid-19 della gestione carceraria attuata dai governi di mezzo mondo, diverse sono state le imboccate negli uffici della direzione generale e amministrativa dell'azienda in via San Secondo a Torino, sempre in dialogo con le rivendicazioni interne dei detenuti che vedevano la loro preoccupazione rispetto all'ambiente di in cui vivevano, e attuavano ovviamente una serie di momenti di insubordinazione che hanno scandito l'esistenza dal 98 ad oggi dei centri di detenzione amministrativa. Ma anche negli ultimi mesi nei primi mesi del 2026, a seguito di scioperi della fame e proteste interne rispetto alla gestione sanitaria, o per meglio dire patogena, del centro torinese, come anche di tutti gli altri CPR in giro per l'Italia, alcuni solidali con i detenuti imboccano negli stessi uffici della ASL per attenzionarle la responsabilità, che come di consueto la direzione si sciacqua di dosso con un semplice "non so quali siano le condizioni nei CPR".

0: E come vi sarete accorti, abbiamo cambiato album di sottofondo e adesso stavamo ascoltando Sinbad Award, che è di Shabdid con alcuni pezzi di Another, che è veramente un album fighissimo. Andatevelo a ascoltare tutto, visto che noi parliamo tanto e quindi vi facciamo ascoltare poca musica. Siete in diretta con il Ponte Radio, questa puntata di oggi, 26 giugno, conduttrice Radio Blackout, quindi 105.25. Vi ricordiamo il numero di telefono se volete scriverci e interagire con questa conduzione del Ponte Radio al 346-667-3263. Noi volevamo concludere questa prima parte, che abbiamo dedicato maggiormente alle responsabilità nel razzismo di Stato e quindi nella detenzione e nel chi gestisce, lucra e guadagna dalla detenzione amministrativa, sull'ultima responsabilità che vi stavamo raccontando anche prima a livello di mobilitazioni che negli anni si sono messe in campo, che è la questione sanitaria, che è una questione fondamentale da trattare sia quando si parla di detenzione amministrativa che quando si parla di detenzione penale, e purtroppo è una questione che attraversa le mura di questo carcere, di tutte le carceri, che siano esse appunto penali o amministrative, che tocca anche, come dicevamo in introduzione, le persone che hanno che subiscono la detenzione in modo indiretto, perché hanno magari un amico, un familiare o qualcuno di cara all'interno appunto delle carceri o nei CPR, e che per quanto riguarda soprattutto il CPR di Corso Brunelleschi è stata proprio una rivendicazione di lotta grande, che ha appunto attraversato gli ultimi mesi di mobilitazione anche da parte appunto delle persone recluse. Partiamo ovviamente dall'assunto condiviso, che all'interno di questi ruoli non esista effettivamente una sanità, quindi non ci sia una possibilità di tutelare in nessuna forma i diritti alla salute delle persone che sono recluse, ma anzi la sanità rappresenta un tassello stesso su cui poggia la violenza della detenzione, sia da un lato ovviamente per la mancanza strutturale di cure sanitarie, sia per la non tutela, come dicevamo prima, della salute, ma anche proprio come esistenza stessa, ragionare su CPR e carcere come elementi di fatto patogeni essi stessi, e quindi ragionare di tutela della salute in un posto che ti priva della salute per la sua stessa esistenza è un po' un paradosso. Quello, sempre per seguire un po' il filo che ci ha accompagnate in tutta la puntata, quello che con cui volevamo chiudere un po' le varie diramazioni, origini che ha la violenza sanitaria all'interno dei CPR, della macchina appunto della detenzione amministrativa, che si poggia su più fronti, tra cui in primis quello che è la gestione della cosiddetta sanità all'interno del CPR, della detenzione, del luogo detentivo stesso. In primis sicuramente un tema che toccheremo anche più tardi attraverso le voci di chi la detenzione se l'è vissuta, purtroppo la somministrazione di psicofarmaci, coatta o non, quindi infilata di nascosto nel cibo, o anche somministrazioni di terapie all'interno dei centri detentivi, l'assenza completa di cure, il fatto che ovviamente non venga effettivamente curata nessun tipo di patologia o disturbo medico. Ci raccontavano tante volte dal CPR che l'unica cosa che viene data è la tachipirina, a prescindere da quale sia il problema di salute, ma sempre per tracciare l'unicum, anche il fatto che non arrivino le carte quando le persone vengono trasferite dal carcere al CPR, spesso perché appunto magari scade il permesso di soggiorno, non si riesce a rinnovare il documento o viene tolto il documento quando ci si trova all'interno di una detenzione penale, e quindi poi automaticamente, finita la detenzione, si passa alla detenzione nel CPR, e spesso non vengono portate appunto le carte di descrizione poi di quali sono le terapie che le persone prendono, non garantendo alcun tipo di continuità nelle cure e quindi risultando poi effettivamente come una privazione di cure. Su questo peraltro lo dicevamo anche un po' anche un po' prima, all'interno dei CPR ci sono la gestione è sostanzialmente privata, e privata è anche la sanità, nel senso che il medico che lavora all'interno del CPR, in particolare quello pagato da Sanitalia a Torino, è un chirurgo plastico anzitutto, e in secondo luogo non deve rendere conto, diciamo, dei livelli di tutela della salute garantite dal pubblico, perché è tutto privatizzato, e quindi quello che deve garantire sostanzialmente è quello che Sanitalia ha promesso in un bando al ribasso, che è quello che ha vinto nel 2025. Quindi impossibile che ci sia questo livello di tutela. Rapidamente le altre fonti, diciamo gli altri tasselli di questa violenza sanitaria per quanto riguarda il territorio torinese: sicuramente l'ospedale Martini, che è l'ospedale che si trova più vicino geograficamente al CPR, quello in cui le persone con enorme fatica a volte riescono ad arrivare, ovviamente mancando le cure all'interno. Ogni tanto le persone vengono trasferite all'ospedale Martini con difficoltà, perché devono spesso insistere per poter essere portati in ospedale, per poter essere come dire attese da un medico, ricorrendo anche, come dire, a lotta attraverso episodi di autolesionismo, pur di riuscire ad avere accesso a questa forma di salute, per quanto misera. E perché dico misera? Perché ovviamente episodi di isolamento e negligenza all'interno dell'ospedale Martini sono all'ordine del giorno. Le persone vengono portate dal CPR ha una sala che è cosiddetta sala Tommy, che è una sala separata, quindi non all'interno proprio dell'ospedale, ma un po' nascosta, in maniera tale che appunto questi episodi di negligenza possano passare anche sotto silenzio, nessuno possa vedere né interagire con le persone che vengono portate dal CPR, quindi riproponendo di nuovo isolamento. Non vengono curate, vengono riportati indietro senza cure, e spesso neanche senza delle carte che raccontino, diciamo, qual è lo stato di salute della persona.
1: Peraltro, una piccola aggiunta: la sala Tommy è una sala che è stata utilizzata ed è nata, diciamo, all'interno dell'ospedale Martini proprio durante la pandemia da Covid-19, una sala che quindi è nata per la gestione emergenziale. Non sorprende, anzi sembra evidente come ancora una volta la emergenza venga utilizzata come una forma, diciamo, di sperimentazione di pratiche e dispositivi che poi vengono, diciamo, si calcificano nella realtà dell'ordinario. E quindi osservare ancora una volta come l'emergenza non sia altro che un pezzettino della normalità.
0: È proprio, diciamo, su questa onda dell'emergenzialità che vi raccontiamo diciamo l'ultimo tassello di cui abbiamo contezza, su cui insomma abbiamo ragionato sempre anche grazie al racconto delle persone recluse nei CPR, che è la visita di idoneità. Intanto poi faremo due parole sul concetto stesso di idoneità, ma è la visita che dovrebbe essere fatta secondo decreto Lamorgese del 22, che stabilisce che l'ASL deve effettuare una visita medica prima dell'ingresso delle persone nel CPR. In particolare su Torino lo faceva la sede dell'ASL di via Farinelli, che peraltro è presente nella mappatura con cui abbiamo aperto questo ponte radio,
1: www.lamappaderrazismo.com,
0: ma che dall'ultimo disegno di legge immigrazione, che è in fase, diciamo, di approvazione proprio in queste settimane, in realtà questo tassello viene messo un po' in discussione, ma si prevede che la visita si faccia entro le prime 48 ore proprio già all'interno del CPR. Quindi di nuovo stesso discorso di prima: non sarà più un medico pubblico, ma sarà un medico privato pagato dall'ente gestore, che quindi, come dire, non ha nessun interesse a stabilire se una persona abbia delle condizioni di salute cosiddette idonee, dico fra molte virgolette, le sto facendo ovviamente attraverso le radio, non si possono vedere alla detenzione. E su questo c'è proprio tutto il ragionamento di concetto di idoneità. Attraverso i microfoni di Blackout su Arraga abbiamo fatto una puntata intera proprio che ragiona sul concetto di idoneità, però due parole volevamo dirle anche qua proprio in chiusura. È un dibattito che ha iniziato, come dire, a entrare un pochino nella nell'ordine del giorno di un dibattito pubblico, ma che si è sostanzialmente arenata come fosse una specie di dibattito tecnico scientifico su se una persona può o non può essere idonea al CPR, quanto tempo ci vuole per un medico o una medica per capire se questa persona ha le condizioni di salute, di nuovo idonee tra virgolette, alla detenzione, senza ragionare sul fatto che, o come dire, in maniera anche estremamente strumentale, riduttiva, ma soprattutto strumentale, sul fatto che non può esserci un'idoneità per entrare all'interno di un luogo che è patogeno per definizione, e quindi viene meno tutto il discorso iniziale.
1: Peraltro un altro pezzettino da sottolineare è quanto la normativizzazione della visita di idoneità entro le 48 ore dall'ingresso al CPR, agita dal medico privato pagato da Sanitalia, in realtà è una pratica che è già in atto al di là della normativizzazione che dovrebbe essere prevista all'interno del nuovo disegno di legge che è in fase di approvazione. Queste sono parole che ci arrivano, i racconti che ci arrivano direttamente dal CPR, quindi ancora una volta sottolineando quanto per l'appunto, cioè, la gestione in genere delle persone che migrano, quindi la gestione dei flussi migratori, non sia altro che una forma che prevede una serie di misure emergenziali, quindi essa stessa è gestita appunto come un'emergenza, e questo lo abbiamo visto con l'attuazione di una serie di decreti legge degli scorsi anni, dal decreto Cutro al decreto Sud. Quindi gestire una popolazione che viene spinta alla migrazione attraverso la distruzione dei propri territori e delle popolazioni esistenti, e delle popolazioni che vivono all'interno di territori espropriati e distrutti dall'estrattivismo italiano, vengono gestiti proprio come un'emergenza, e questo si vede per l'appunto anche in tutta la serie di pratiche, ancora una volta, e di dispositivi che vengono applicati. Per esempio, in questo caso stiamo parlando del governo italiano, come appunto la visita di idoneità, che per tempo negli ultimi mesi è stata gestita diciamo sotto banco all'interno dei centri di detenzione dai medici privati pagati da Sanitalia, e che però ora appunto vede una sua normativizzazione. E a sottolineare ancora di più quanto non ci sia e non ci sarà evidentemente interesse da parte dei medici di come dire, definire una persona come non idonea, bisogna considerare il fatto che il medico è pagato da Sanitalia, e Sanitalia stessa è pagata attraverso un bando che prevede, diciamo, l'erogazione di denaro sulla base di quante persone sono presenti all'interno di un centro di detenzione amministrativa e per quanto tempo esse sono presenti. Quindi meno persone ci sono all'interno del centro di detenzione amministrativa, meno Sanitalia e quindi il medico si intascano soldi.
0: E proprio su questa scia, parlando appunto delle visite, ovviamente anche per entrare in carcere dovrebbero esistere queste visite, e quindi lo stesso, come dire, soggetto, che in questo caso è l'ASL, si rende complice di tutto quello che è appunto privazione della libertà, tortura e privazione, come dire, di diritti basilari essenziali tutti i giorni e quotidiana, che avviene anche all'interno delle carceri.
1: E prima di, insomma, continuare con il secondo pezzo della puntata di oggi, che è relativa specificamente a invece la gestione sanitaria e i contributi di persone che hanno attraversato la detenzione penale, vi lasciamo con un pezzo, e poi anche andremo a vedere come in realtà anche all'interno delle carceri negli ultimi tempi la privatizzazione sanitaria sia un processo in atto.

0: E avete ascoltato un po' di rap sudanese direttamente dal Sudan, registrato ovviamente per le strade. Insomma, per continuare la puntata e gli approfondimenti di oggi, passiamo a un contributo mandatoci da uno dei compagni della redazione di Aria, che insomma prova un po' a centrare lo sguardo su la responsabilità, quali siano le responsabilità sanitarie e della gestione sanitaria, quindi della farmacologizzazione estrema nonché della burocratizzazione inapprocciabile per i detenuti all'interno delle galere penali.
1: Nel parlare di carcere, di detenzione e di violenza del carcere sulle persone recluse e le persone che indirettamente scontano una condanna perché vicine, per questioni di legami affettivi o di legami familiari a chi è recluso, oggi abbiamo voluto raccogliere delle testimonianze da parte di persone che hanno vissuto sulla loro pelle il carcere o che ancora stanno vivendo il calvario del carcere, proprio perché legate da questi legami affettivi e familiari con qualcuno che sta scontando una condanna. Il punto di vista per parlare di detenzione, della violenza della detenzione, è quello che arriva dalle sezioni cosiddette comuni. Infatti i livelli di violenza che colpiscono le persone recluse non sono solamente fatti di sbarre e di abusi della polizia penitenziaria, ossia le forme di violenza che talvolta emergono più facilmente quando si parla di carcere o che vengono più facilmente divulgate dai mezzi di informazione, ma vogliamo provare a parlare di come la violenza può essere somministrata sotto forma di terapie, di patologizzazione e soprattutto anche di mancate cure, e di come possa diventare violenza anche la macchina burocratica, quella macchina fatta di istanze, fatta di rigetti, fatta di verbali della polizia penitenziaria e degli educatori, e anche di diagnosi falsate e di negligenze degli avvocati di ufficio oppure degli stessi giudici. Quella forma di violenza burocratica che rende il carcere è una sorta di calvario dove le aspettative vengono frustrate e dove talvolta un pezzo di carta può far dipendere, da un pezzo di carta può dipendere la salute di una persona o tante aspettative. Talvolta quello che si registra in carcere è come al seguito di un rigetto si rischi la vita o si mette a repentaglio la propria vita con tentativi di suicidio o tentativi di autolesionismo che vengono fuori proprio come espressione della sofferenza che causa il carcere alle persone recluse. Questo punto di vista che arriva dalle sezioni cosiddette comuni, delle sezioni che, come racconteremo con gli altri vocali e gli altri tentativi di approfondimento, è un carcere sono sezioni estremamente sovraffollate in un contesto in cui i reati aumentano, quindi i pacchetti di sicurezza aumentano tanto la quantità dei reati quanto anche la cornice edittale di determinate pene, e quindi un sovraffollamento che in prospettiva può tendere solo ed esclusivamente ad aumentare. È un sovraffollamento che rappresenta un'altra faccia della medaglia di quella che è la tortura del 41 bis, dove da un lato nei regimi speciali come quello del 41 bis o dell'alta sorveglianza vediamo una forma di tortura che punta a privare il detenuto delle ore di aria, delle ore di socialità, della possibilità di avere colloqui con i parenti, e anche punta alla deprivazione sensoriale. Dall'altro invece vediamo la forma di tortura del sovraffollamento, quella della compagnia forzata in celle e sezioni anguste dove le persone vengono stipate in sovranumero in delle celle che hanno dei posti ridotti, e si costringono le persone nelle sezioni comuni a una lotta per la sopravvivenza tra abusi dell'amministrazione e anche dinamiche di sopraffazione interna. Ci interessa mettere l'accento, avere un focus su quella che è la gestione sanitaria, partendo anche dagli spunti che sono arrivati qualche poco più di un mese fa da quella che è stata una dichiarazione che è stata letta nel Tribunale di Bologna da Alfredo Cospito, prigioniero anarchico al momento rinchiuso al regime di 41 bis, che durante lo sciopero della fame ha attraversato il reparto ospedaliero del carcere di Opera, dove vengono reclusi detenuti al 41 bis, e attraverso questa dichiarazione Alfredo ha fatto emergere la condizione di accanimento nei confronti di persone anziane affette da Alzheimer e incapaci di deambulare, quasi privi di qualsiasi capacità di cognizione, ma sui quali ancora lo Stato continua a gravare con appunto la propria violenza, la propria sopraffazione, costringendoli a un regime di totale isolamento. Abbiamo preso spunto da questa dichiarazione perché appunto colpisce vedere quanto sia possa essere gravoso l'intento punitivo dello Stato, che da un lato si sostanzia, si esprime attraverso la volontà di mantenere in gabbia i reparti speciali, i reparti sanitari dei detenuti rinclusi al 41 bis, e che dall'altro lato si manifesta nelle sezioni comuni con una totale assenza di cure, come verrà raccontato dalla testimonianza di un ex recluso che ha ottenuto la libertà solamente da qualche mese, dove il sovraffollamento diventa anche una scusa per non somministrare le necessarie cure sanitarie alle persone recluse. Sistemi. Attraverso queste testimonianze possiamo avere la possibilità non solo di guardare al carcere nella sua complessità, e quindi non solo come un sistema fatto di gabbie, chiavi e violenza che viene somministrata quotidianamente per mano della polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ma come un sistema complesso dove sono diversi gli attori che esercitano vessazioni o sono complici della violenza delle istituzioni penitenziarie, e i differenti ruoli che appunto giocano all'interno della tortura all'interno delle carceri. Ma soprattutto è possibile attraverso queste testimonianze non solo approfondire, ma anche provare a costruire dei legami con le persone che hanno vissuto e vivono sulla loro pelle la violenza della detenzione, e provare a trovare dei modi per affrontare collettivamente queste difficoltà, per provare a scardinare o quantomeno evitare l'isolamento a cui ogni giorno lo Stato vuole costringerci.

0: sto in ritardo. Cart o televisione, sto sorvegliato, ma sento una star. Tengo i proiettori puntato in quello pendolo per farci.
1: Proviamo ora a dare un quadro generale un po' più nazionale di quelli che sono, che è la realtà carceraria. Nel 2025, nei 189 istituti penitenziari che ci sono sul nostro territorio, sono state rinchiuse più di 63.000 persone, con livelli medi di sovraffollamento superiori al 150%. Nello stesso anno si sono registrati 254 decessi in carcere, di cui 76 sono suicidi. Negli ultimi 5 anni i suicidi complessivi sono stati 370. A questo si aggiungono quasi 2.000 tentativi di suicidio e oltre 11.700 episodi di autolesionismo. E questi, che non sono numeri, ma sono persone con la loro vita e i loro affetti che hanno perso la vita all'interno del carcere, sono vittime dello Stato che compie questi omicidi ogni anno. Riteniamo che anche l'ASL, in quanto responsabile della gestione sanitaria all'interno delle carceri, sia responsabile di tutte queste morti e di tutti questi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo, che ricordiamo sono proprio frutto della gestione del carcere. In questo ambiente così disumanizzante e violento, spesso l'unica forma che le persone hanno per sopportarle è quella di porre fine alla propria vita. E quindi ci teniamo a ricordare che appunto lo Stato e l'ASL hanno le mani sporche di sangue. E dato che l'ASL è responsabile della gestione sanitaria, vogliamo provare a raccontare un po' come viene organizzata questa gestione sanitaria, nello specifico in Piemonte e poi a Torino, inizialmente con i dati pochi che si riescono a reperire dalle pagine delle varie ASL, e soprattutto poi con delle testimonianze che arrivano direttamente dall'interno del carcere delle Vallette, da persone che abbiamo conosciuto durante questi anni e che sono finalmente libere e che hanno deciso di raccontare la loro esperienza all'interno del carcere. Ci sono tre tipi di assistenza sanitaria in carcere, che si chiamano BASE, SPOC e HAB. Adesso proveremo a vederle una per volta. L'organizzazione sanitaria base è quella che è stata scelta per i carceri di Fossano e di Verbania. Comprende una copertura medica di 12 ore al giorno, con un notturno a chiamata che deve recarsi dall'esterno del carcere, quindi la classica guardia medica, e questo ovviamente comporta delle tempistiche molto lunghe per raggiungere il carcere e la persona che ha bisogno. Il medico responsabile si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì, e c'è l'ambulatorio infermieristico, di cui però non è specificata quante ore di assistenza fanno e quanti infermieri ci sono. Abbiamo poi la gestione definita SPOC, è organizzato così: il carcere di Saluzzo, di Vercelli, quello di Alessandria in centro, il Cantiello Gaeta, quello di Novara, quello di Biella e quello di Ivrea. Questa organizzazione prevede una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile anche qui si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì. In questo caso è specificata l'assistenza infermieristica, che è di 12 ore con 2 infermiere per turno, quindi 2 infermiere in carceri che vanno dai 360 Saluzzo, 584 persone rinchiuse nel carcere di Biella. Quindi immaginiamoci appunto che per 300-500 persone ci siano solo 2 infermieri in turno, che sono quelli che possono dare i medicinali, e solo per 12 ore. In più questo tipo di organizzazione prevede un ricovero ospedaliero solo per 7 giorni, dopodiché la persona che necessita più giorni di ricovero deve essere trasferita presso l'hub del territorio, che per il Piemonte è Torino. Infine abbiamo l'organizzazione di tipo HAB, che è quella adottata dal carcere di Quarto d'Asti, Cuneo, il San Michele ad Alessandria e il carcere di Torino. Anche qui abbiamo una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile ha sempre le sue 3 ore dal lunedì al venerdì, e la copertura infermieristica è di 24 ore su 24, con 2 infermiere di giorno e una sola infermiera di notte. Queste carceri vanno dalle 277 persone rinchiuse in quello di Asti, 410 a Cuneo, 1525 a Torino, Quindi abbiamo due infermiere di giorno per tutte queste persone e una sola di notte. Questo fa capire il tipo reale di assistenza che si riesce a dare in queste carceri. Vi è poi un solo hub ospedaliero a Torino che ha 19 posti letto, l'unico in tutta la regione, quindi come dicevamo prima, se ci sono persone che hanno bisogno di più di 7 giorni di ricovero vengono trasferite in questo hub a Torino che ha 19 posti. In generale comunque volevamo farvi sapere che le persone recluse nelle carceri piemontesi in questo momento sono 4.449 persone e in tutti gli ospedali piemontesi che prevedono dei posti dedicati alle persone detenute in totale sono 35 posti letto. Quindi solo 35 persone hanno un posto letto dedicato in un ospedale, tutte le altre di queste 4.449 no. Il carcere di Torino, lo Russo Cotugno, ha poi delle sezioni speciali, le uniche in tutta la regione, quindi che fanno da riferimento regionale. Ha il Sestante, che è una sezione che gestisce tutta la parte di salute mentale, con 40 posti. E nella sezione femminile dello stesso carcere ci sono solo due celle destinate appunto a questo tipo di gestione. Abbiamo poi la sezione arcobaleno, che anche questa è l'unica regionale per la gestione delle dipendenze, che ha 70 posti. Vi è poi la sezione Prometeo, che riguarda le problematiche infettivologiche, quindi per le persone HIV positive, per le persone che hanno l'HCV e che sono in terapia antivirale, e 18 posti per tutta la regione. Infine c'è l'ICAM, che è la custodia attenuata per le mamme e i bambini sotto i 6 anni, che ha 11 posti. Infine, sempre al carcere Lo Russo e Cotugno, c'è una sezione di assistenza intensiva che si divide in alta intensità, che ha 19 più 3 posti per le patologie acute, dove c'è un'assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24, e la bassa intensità, che ha 23 posti per quelle che sono le patologie croniche e le gravi menomazioni. Questo ci fa pensare all'assurdità di mantenere all'interno del carcere persone che addirittura a cui vengono riconosciute gravi menomazioni. Qui c'è il passaggio medico quotidiano, che però potrebbe anche voler dire 10 minuti al giorno, e le infermiere sono quelle che rispondono a tutto il carcere, quindi quelle due infermiere diurne e un'infermiera notturna che, oltre a guardare le più di 1000 persone all'interno del carcere delle Vallette, hanno anche questa parte di bassa intensità. Infine, a Torino abbiamo anche l'IPM Ferrante a Porti per i minori, dove c'è la presenza di un medico 4 ore dal lunedì al sabato, e gli infermieri hanno un turno dalle 8 alle 13, dalle 18 alle 21, quindi lasciando anche qui degli orari scoperti. C'è alcuni psicologi del neuropsichiatria infantile alcune ore dal lunedì al venerdì e un medico di neuropsichiatria infantile 6 ore a settimana. Questa è la risposta che dà l'ASL. Allo stesso tempo l'ASL poi dichiara che ci sono tra i 10 e i 15 gesti autolesivi alla settimana in questo istituto. Quindi già questi dati bastano per far capire che quello che viene dichiarato dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi i servizi sanitari hanno garantiti all'interno delle carceri, devono avere la stessa qualità di quelli garantiti alle persone libere. Comprendiamo bene con questi dati che questo ovviamente non è possibile, già lo sapevamo, ma diciamo questi dati danno ancora di più valenza a quelle che sono le critiche portate avanti rispetto alla gestione sanitaria delle carceri. Inoltre anche all'interno della sanità penitenziaria vediamo la stessa tendenza che viene anche a livello nazionale rispetto a tutta la sanità del paese, di esternalizzare e privatizzare questa gestione sanitaria. Infatti a Torino dal 2019 l'ASL ha affidato alla cooperativa Nuova SAIR la gestione delle attività sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e accessorie sia per il carcere Lo Russo e Cotugno che per il Ferrante a Porti, per la somma di 94.380 euro per 2 anni, quindi 2025-2026. Questa non è una piccola cooperativa del territorio, ma è una grande cooperativa con sede a Roma, che si definisce specializzata nell'outsourcing di servizi sanitari e sociosanitari e che gestisce l'assistenza sanitaria di diversi istituti penitenziari in Italia, che sono molti: il carcere di Monza, Rebibbia, Civitavecchia, Busto Arsizio, Como, Varese e appunto quelli di Torino, sia l'Orsu Cotugno che il Ferrante a Porti. Questa cooperativa ha un patrimonio netto che supera i 22 milioni di euro, quindi si fa i soldi e i propri interessi sulla pelle delle persone private della libertà. Mo girem.

ringraziare i compagni e le compagne che ci hanno aiutati oggi a raccontare quello che appunto come è gestita la sanità all'interno dei centri di detenzione penale. Vi andiamo a leggere una lettera che ci è arrivata da un detenuto, un ex detenuto del carcere delle Vallette,

عزيز سواء

0: Leggiamo quindi questa lettera anonima che racconta appunto quella che è stata un po', diciamo, un'esperienza personale, ma che poi personale non è, perché qualunque persona potrebbe, come ci dice la lettera stessa, trovarsi nelle stesse condizioni, e che ci arriva appunto come contributo per questo Ponte Radio. Il carcere e il CPR non hanno senso di esistere. Questo è un pensiero ben chiaro nella mia mente, ma è anche chiaro il fatto che viviamo in una società che dovrebbe essere rasa al suolo. Concretamente ciò è ancora distante da succedere. E parlando con un mio caro amico che combatte giornalmente per cambiare questo mondo marcio dall'interno, mi sono reso conto che bisogna iniziare cercando di ravvicinare e avvicinare chi ancora non la pensi come noi al nostro punto di vista. Oggi vorrei parlare della sanità all'interno del carcere, se così vogliamo chiamarla, e vorrei farlo dicendo le cose che ho visto, raccontando la mia esperienza, che potrebbe essere quella di ognuno di voi, o di un parente, o di un fidanzato, o vista la deriva fascista che il nostro paese sta prendendo, oltre alla repressione e l'inasprimento delle pene di ogni tipo di reato. Teniamo a mente che nessuno è più al sicuro in questo paese. Potresti trovarti anche tu un giorno in una cella, ai nuovi giunti, con le finestre in plexiglass spaccate, senza cuscino né lenzuola, e svegliarti il giorno successivo con quell'odioso rumore di serratura e quei blindi sbattuti con noncuranza da parte del portachiavi di turno. Dopo una notte alla ghiaccia potresti avere bisogno di farti vedere da un medico. Campa cavallo che l'erba cresce, magari è solo un po' di febbre o magari è tanta febbre, e in ogni caso sei solo. Il cancello di rotonda è lontano e tu stai male, ma l'unica speranza è ottenere una tachipirina. Ed è arrivarci, trovare la forza di urlare, farsi notare da uno di quei pezzi di merda seduti in rotonda che al 99% ti dirà: non c'è l'infermiera, non vedi che è chiusa adesso l'infermeria, segnati per la visita medica di domani. Però tu sei male adesso, ritorni nella tua cella, magari qualcuno in sezione ti darà una tachipirina, o almeno lo speri. Questo era l'esempio più banale, solo per disegnare un po' il contesto, ma i problemi in carcere sono ben più grandi di quello di cui vi ho parlato. Il carcere disumanizza in ogni suo aspetto, c'è gente veramente malata o con disabilità fisiche, privata della sua dignità, senza visite specialistiche, con medicine puntualmente sbagliate, senza assistenza nel lavarsi o nel pulire la cella, senza aiuti economici. Non è questo il caso di cui vi parlerò della Chiesa e di quanto fa schifo il modo in cui gestiscono i milioni di euro che dovrebbero essere destinati ai detenuti e che sono una parte centrale dei bisognosi che la Chiesa dovrebbe aiutare, o così dice. Ho visto con i miei occhi gente che, avendo subito un'operazione inerente ad un tumore alla gola, doveva respirare da un buco nella gola e di conseguenza necessitava di un cuscino specifico, diverso da quello in dotazione, altrimenti la notte l'apertura si sarebbe tappata per via dell'inclinazione che si veniva a creare, ma questo cuscino non arrivava mai e lui tutte le notti lo sentivamo svegliarsi soffocandosi. Ho visto un ragazzo giovane, in trattamento sanitario forzato, doveva avere una puntura al mese per essere più mansueto perché picchiato dagli sbirri. Questo ragazzo veniva trasformato in uno zombie, per tutto il mese non riusciva a fare niente, viveva nell'indigenza più totale e solo la sezione lo sosteneva un minimo.
1: Voi dite che situa de merda, ma questo non è niente. Il ragazzo aveva oltretutto un tumore in fase estremamente avanzata e da un giorno all'altro, visto che era sotto chemio, ha iniziato a perdere i capelli a ciocche. Disagio, imbarazzo, paura, abbandono, solitudine, sono solo immaginare i suoi pensieri. Quando abbiamo interpellato i graduati di sto cazzo per far sì che fosse possibile fargli tagliare i capelli a zero per ridurre un po' queste sensazioni, uno di questi lo ha guardato e con lui lì seduto ci ha detto che tanto stava morendo, cosa ci preoccupavamo a fare. Potrei andare avanti ore a raccontare storie che fanno stringere il cuore e bruciare di rabbia, ma queste sono tragedie. Potrebbe essere che io sia stato molto sfortunato nella mia esperienza carceraria, ma so che non è così, so che questa è la normalità delle carceri italiane. Chi non la pensa come me sarebbe pronto a giurare che mi è andata male e che queste sono situazioni limite, ma non è così. Ci tengo ad aprire un piccolo discorso sulle terapie e sul trattamento dei problemi psichiatrici, problemi di sonno, problemi di dipendenze in genere. Il numero di detenuti è enorme, ognuno ha la sua storia, sua e solo sua. Nessun medico, nessuno psichiatra, nessuno psicologo si occupa del detenuto persona. Si occupano tutti del detenuto numero, perché il detenuto numero è facile da gestire, più facile da dividere in classi, gruppi, più facile da trattare senza valutare la reale necessità. Sei marocchino, hai quel taglio di capelli. Sei un rompicazzo perché è incazzato e casinista.

0: combattere e resistere o anche solo di sopravvivere, perché in carcere si può solo sopravvivere, mai imparare a vivere. Il risultato è davanti a tutti, che è escluso, è sempre più solo e abbandonato, senza nessuna via d'uscita da questo loop. Carcere, libertà, povertà, strada, reati, arresto, sempre così a giro, fino alla morte, per sfinimento o età.
1: Per quanto riguarda la parte di trattamento metadonico c'è stato un buon miglioramento, ma la capienza della sezione terapeutica nella mia personale esperienza è troppo ridotta. Ogni blocco ha bisogno di una sezione terapeutica. Voglio aggiungere una riflessione sul fatto che la galera, come dicevo, bevendo una birra con questo mio amico, se proprio deve esistere, deve avere una funzione riqualificante. La parola rieducativa mi fa contorcere dal fastidio. Ci tengo a precisare che ognuno la galera se la deve fare come meglio crede. Se hai bisogno di dormire tutto il tempo per arrivare alla fine di questo percorso forzato, io sono d'accordo. E sti porci ti devono dare quello di cui hai bisogno. Quindi lungi da me fare una critica sull'abuso di antipsicotici, di benzodiazepine o in alcuni casi possono diventare anche dei mezzi di sostentamento improvvisato. Il mio discorso precedente era una critica forte ai medici in tutte le vesti presenti in carcere, alle loro incapacità di guardare chi hanno di fronte a loro. Le poche volte che hanno qualcuno davanti, vista la difficoltà che si ha a reperire una visita. Mi viene in extremis da aggiungere una postilla su quel pezzo di merda di dentista e su quanto dovrebbe morire con i suoi denti ficcati nel culo. Per quanti poveri cristi ho visto privato dei denti rovinati, con la speranza di una protesi, costretti a mangiare con le gengive per mesi o anni, perché le estrazioni vengono pagate, mentre le protesi le devi pagare l'ente di sto cazzo o l'associazione di sta minchia. Intanto quello che deve piangere ogni boccone non è sicuramente loro, quando quei pezzi di merda di sbirri in ufficio di comando ce la fanno ad accettare un 99 per il vitto, ovvero il cibo frullato. Avrei tante altre cose da dire, mi piacerebbe si potesse fare un discorso costruttivo e in alcuni casi riesco a farlo, ma quando scrivo mi tornano in mente tutte le cose che certe volte cerco di nascondere un po' più nel fondo della mia mente, perché sennò non potrei permettermi di dormire mai più e mi passa la voglia di avvicinarmi a chiunque non la pensa come me. Quando escono tutti questi ricordi, tutto quello che penso e tutto quello che si può costruire, ma solo distruggere.
0: Only hate cops.

0: E quasi in conclusione di questo Ponte Radio vi mandiamo in onda l'ultimo contributo che ci arriva sempre da un detenuto che è stato internato all'interno del carcere delle Vallette, un contributo che in realtà dura 17 minuti, quindi non sarete nella capacità come appunto in giro per l'Italia in ascolto del Ponte Radio di ascoltarvelo tutto. Noi lo lasceremo comunque in onda sulle frequenze di Radio Blackout in collegamento con Harraga, che è la trasmissione subito dopo, e in ogni caso lo caricheremo all'interno del podcast del Ponte Radio, così chi in ascolto in giro per l'Italia lo volesse sentire tutto lo potrà fare in differita. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo venerdì con il Ponte Radio.
1: Ciao a tutti, io come ex detenuto devo raccontare la mia esperienza dentro alle Vallette. Vorrei raccontare la situazione sanitaria. Come funziona la sanità dentro in carcere? Cosa succede quando un detenuto chiede una visita medica? Cosa succede quando un detenuto sta male? Cosa può succedere quando chiedi una tachipirina? Prima di tutto, il diritto alla salute, come dice la Costituzione italiana, è un diritto di ogni umano, anche di chi si trova in carcere. Ma questo diritto alla salute nel carcere di Torino non va oltre ad una tachipirina.

0: aspirina o un Nurofen. Anche se avere questo non è facile, spesso le persone che chiedono tachipirina non li danno perché di solito dicono che non ci sono medicine. Poi alcune persone magari non riescono a sopportare questo dolore, mettono sgabello vicino al cancello finché non gli danno tachipirina. Delle volte magari ci sono le situazioni in cui hanno bisogno di una visita medica, chiedono visita medica. Quando chiedi visita medica ti danno tachipirina, quando chiedi tachipirina non ti danno neanche tachipirina, dicono che stai facendo scuse e non ti credono. Poi quando chiedi la visita magari ti dicono domani o dopodomani, passano i giorni e non ti portano in ospedale o non ti fanno fare una visita di base con il medico di base. Ho visto alcune persone che stavano male e hanno chiesto la visita medica. Alcuni di loro che conoscevo molto bene erano con me in sessione. Uno in particolare che chiedeva la visita medica non li hanno portato. Poi ha chiesto il giorno dopo di nuovo e non li credevano. Poi un giorno lì è caduto per terra. Appena è uscito dalla cella è caduto per terra. La sua lingua era andata dentro, non riuscivo più, non si vedeva più la lingua, non so come dire. Poi c'erano alcuni detenuti che le hanno tirato questa lingua. Poi questi detenuti hanno anche preso certificato di salvezza, tipo, perché li avevano dato l'ASL di Torino, perché dicevano che se non le tiravano questa lingua, lui sarebbe morto. Poi c'era un altro caso. Che c'era quando hanno portato questo ragazzo, questa persona quella che era andata la sua lingua dentro nella bocca, come si dice, non so. Dopo, quando li hanno portato in ospedale, dopo è tornato quasi 2 o 3 settimane, no, 3 settimane, più di 3 settimane, 28 giorni mi sembra. Gli avevano fatto interventi, le cose, e che i dottori dicevano che se lui sarebbe ritardato un po', sarebbe morto. Comunque, c'era poi un altro che lui anche chiedeva la visita medica, ma non gli credevano. Poi un giorno lui si sentiva male di notte, sentiva poi abbiamo iniziato a sbattere i blindi dentro in carcere, quando anche una persona, anche se ci sono mille problemi tra detenuti, ma quando uno sta male, c'è una solidarietà molto potente, che tutti si uniscano. Sbattono i blindi finché non arrivano assistenti. Se arrivano assistenti, magari un po' tranquillizzano. Poi, se non arriva ancora medico, di nuovo tutta la notte iniziano a sbattere. Tutti uniscono con questa che c'è questa forza di unità è molto forte. Poi, arrivati questi assistenti di merda e sono entrati, hanno visto, dicevano: ok, chiamiamo il medico, ma non è arrivato. Di nuovo, passati un po' di minuti, 20, 30, di nuovo hanno iniziato a sbattere. Abbiamo iniziato a sbattere. Poi è arrivato il medico dopo non lo so quante volte, magari dopo ore e ore. Questo che dopo hanno portato in ospedale, dopo che hanno visto la situazione, che poi quando è arrivato il medico, medico subito ha chiamato l'ambulanza perché era emergenza. In pronto soccorso dovevano portare. Appena arriva l'ambulanza, subito lo portano in ospedale e lui è rimasto quasi un mese dentro in ospedale. Quando poi le hanno portato, la sua pancia tutta era cucita perché avevano fatto 3-4 interventi. Anche su lui, se non avrebbero portato, e sarebbe morto anche lui. Quindi, per questi piccoli minuti, questa piccola. Non lo so come dire, comunque si è salvato, ma succede, ci sono alcune persone magari non ce la fanno, magari si muoiono, o magari non riescono a sopportare questo dolore, magari impazziscono tantissime. Poi se parli in carcere di notte non ci sono i medici, e Nei blocco non ci sono, poi non so se ci sono in altre carceri, ma per le leggi, secondo me, quelle che so io, un blocco deve avere un medico. Di notte in carcere né ci sono medici, né ci sono infermieri, infermiere, no, né ci sono neanche nessuno sanitario, nessuno personale sanitario esiste in carcere di notte. I blocchi non ci sono, non li abbiamo mai visti. Magari se c'è qualche grande emergenza, grandissima emergenza, perché una persona, finché non sta per morire, non arriva un medico. Comunque, le infermiere di solito funzionano i medici di giorno, sì. Mattina presto passa un medico, ma tu devi iscriverti prima dalle 7:30, no, prima dalle 7:00, 8:30, poi no, alle 9:00 arriva il medico, scusa. Se tu stai male, per caso stai male, non sei svegliato, non puoi andare da medico, perché non ti sei iscritto mattina presto. Ma se una persona sta male, come può svegliarsi mattina presto? Magari è tutta la notte non ha dormito, ma tu per forza devi svegliarti, devi aspettare tutta la notte, o magari devi sopportare tutto il dolore perché stai aspettando che arrivano questi sbirri e tu gli dici che segni il mio nome per il dottore. Se per caso tutte le notte non hai dormito, mattina presto ti chiudi gli occhi, apri una cella e non ti vede, non gli dici di scrivere e segnare il tuo nome perché stai dormendo. Se poi arriva il dottore, vai dal dottore, non ti fanno visita medica perché ti dicono che non ti sei iscritto la visita medica. Gli infermieri passano al giorno 3 volte, mattina portano le terapie per le persone che prendono queste terapie perché vogliono farli dormire. Questa terapia che dicono psichoterapia, per dormire, per queste cose qua, per le persone con la dipendenza. Pomeriggio le stesse terapie per le persone che vogliono dormire, perché di sera poi passano di nuovo solo queste terapie. Perché per loro, dare questa terapia per loro è una cosa tranquillizzarli, magari non vogliono sentire le persone, vuol dire che dormono questa gente e non vogliono ascoltarli, perché il loro obiettivo non so cosa vogliono. Per quelle che penso, magari dicono che il carcere è un posto riabilitativo, quindi io non capisco se gli danno queste terapie 3 volte al giorno, li fanno dormire 2 volte al giorno, ma come possono inserirli nella società, quelle che parlano a loro di questa società, se loro dormono, escono, gli danno queste terapie, d'altra parte gli arriva la droga, queste tutte cose, poi gli danno un'altra dipendenza di terapie, perché senza terapia poi non riescono a stare. All'inizio iniziano queste terapie, magari prendono qualche volta, diventa una dipendenza, poi se prende una terapia non funziona più, poi loro cercano altre terapie, magari chiedono altri detenuti, magari se hanno spesa, magari se hanno soldi, iniziano a comprare terapie di altre persone, le pastiglie, perché non li bastano poi una terapia non funziona più per loro, perché magari fuori hanno fatto qualche altro luogo, qua non c'è nessun inserimento, qua non c'è nessuna attività con cui possono passare tempo. Alcune persone che avevo visto non riuscivano a uscire da cella perché avevano paura, non so, volevano stare da soli, isolati. Queste persone hanno perso, queste gente hanno perso la speranza, e alcuni di loro, come ho visto alcuni che parlavano da soli perché non stavano bene, perché non dovevano stare in carcere, non era un posto per loro, perché loro erano disabili, avevano problemi psichiatrici. Ma pensi come se fosse un manicomio, in alcune sessioni quando entri vedi le persone con queste tutte difficoltà che non sono normali e li mettono in carcere. Poi alcuni ho visto che c'erano, io alcuni conosco che erano entrati normali, erano normalissimi. Uno di loro che io conoscevo molto bene era con noi in sessione, che giocava a calcio, cantava, delle volte ballava, faceva ridere tutti, poi li hanno portato in blocco A. Lì è rimasto per circa 8 mesi, anche un po' meno, circa 8 mesi. Quando è tornato il giorno, visto che non riuscivo a parlare, non riuscivo a camminare bene, camminavo diritto diritto, non riuscivo a girare la testa, perché la testa non lo so cosa gli hanno dato, cadevo la saliva dalla bocca, non riuscivo proprio a parlare. Quando l'ho visto, gli ho chiesto: ma cosa è successo? Mi conosci? Mi dice: ma chi sei? Ah, sì. Quando mi ha riconosciuto, io gli ho dato un po' di forza, magari ho raccontato un po' di cose, volevo farlo ridere, ma non riuscivo anche a ridere. Poi gli ho detto: ma ti ricordi che tu eri un bravissimo ragazzo che giocava, cantava? Perché non fai di nuovo queste cose? E mi dici: oh, ok, appena salgo faccio doccia e domani io scendo in forma. Quindi le persone, non solo questo, altri che erano entrati normali, ancora hanno adesso la disabilità davvero, è una disabilità molto grave, perché non capiscono più dove sono, cosa stanno facendo, perché sono qua, non capiscono più niente. Non dovrebbero essere a questo posto per loro, per tanti di loro, perché non è. Poi anche se tu chiedi al CERT, magari ti mettono in lista da CERT, vai lì, prima di tutto non ti portano così facili. Quando ti portano, magari ti fanno un'analisi del sangue, del capello di nuovo, come si dice, ti fanno urine quando sei lì. Se vedono che tu sei drogato o qualcosa, ti mandano di nuovo in carcere. Anziché ti curano lì, non ti curano, ti mandano di nuovo in carcere, di nuovo in un posto dove c'è pieno di droga. Un carcere che è pieno di droga, c'è una piazza di spaccio che portano questi. Secondo me loro. Comunque, come funziona? Come ti iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, queste psicoterapie? Quando entri in carcere, appena entri ti fanno un colloquio da psicologo. Ti fanno un po' di domande. Prima domanda: come stai? Da dove vieni? Dove sei nato? Poi ti ripetono le stesse domande qualche volta. Poi ti dicono se hai qualche dipendenza, se hai qualche dipendenza magari le racconti. Poi che ti fanno la domanda assurda, dicono: ah, pensi di suicidarti? E se qualcuno vuole suicidarsi, non è che le dici che io voglio suicidarmi. Quindi ti fanno queste domande assurde, poi ti dicono: ah, vuoi prendere qualche terapia subito per dormire? Ma ti sento molto agitato, perché non prendi una terapia, tipo così, magari come se fosse. Poi ti dicono: ok, pensaci, ti mandiamo da psichiatra, se tu sei un po', magari hai qualche vizio. Magari anche il carcere dovrebbe essere un posto dove magari ti allontanano dalla droga, dalla dipendenza, ma anzi, lì inizia un'altra dipendenza di droga, di terapia, di questa terapia di merda. Quando poi tu entri, magari se sei fortunato, quando sei entrato dentro carcere, dopo il giorno dopo, magari uno dentro una settimana, arriva l'educatrice. Se sei fortunato, una settimana. Altrimenti, anche ho visto le persone da 8-9 mesi che non conoscevano ancora la loro educatrice, chi è e come è fatta. Poi in questi giorni, all'inizio, quando entri, ti arriva la psichiatra, magari ti fa qualche colloquio. La prima cosa che provano a darti non lo so perché fanno queste terapie per farti dormire, non lo so se loro cosa pensano, magari dal loro punto di vista non lo so se vogliono aiutarti o vogliono farli dormire. Comunque queste medicine non c'è, loro magari sanno che non c'è inserimento, quindi c'è unica cosa per farli riposare. Non lo so cosa pensano, ma da lì iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, da lì diventa un'altra dipendenza. In alcuni casi io penso che questi ragazzi che erano uno, magari gli avevano dato anche qualche puntura, una pintura, magari tu quando fai un po' casino o qualcosa, magari ti vedono un po' agitati, qualcosa, ti fanno una puntura, secondo me, non lo so se è questo è certo o no, questo non posso dire con certezza, ma ho sentito questo, che danno una puntura. Se ti fanno questa pintura non riesci più né parlare, non, neanche capisci dove sei, ti calma questa pintura. Una pintura che ti rovina il cervello. comunque molte persone che stanno male, ma non fidano più i medici, al sistema, stanno male e non chiedono le cure, non chiedono la cura perché già sanno che cosa riceverà in cambio. Riceverà sicuramente non li curano, magari hanno paura li curano, magari non gli danno una cura e loro non si fidano più di questa cura. Quindi queste persone, anche se hanno piccole malattie, quando escono più grave malattia, perché pensano che quando esco vado da un dottore bravo che mi ascolta. Ma se una persona ha 3, 4, 5 anni da fare, 10 anni da fare, non si fida più di medici dentro, perché non li curano bene. Quindi con queste tutte malattie magari rimangono e rinunciano queste visite e le cose, e quando escono molto peggiorati. Se ti dico in un caso, quindi io anche sono stato male, ma non sono andato da medico perché già sapevo cosa mi diranno. Già sapevo che mi daranno una tachipirina o un Brufen. E questa è la realtà del carcere della sanità.
1: La vérité, mon frère, la vérité, Wallah.

Rieccoci in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout, 15:13, con il solito ritardo. Incominciamo la nostra trasmissione di Arraga, in onda tutti i venerdì dalle 15 alle 16, trasmissione contro il razzismo di Stato, frontiere CPR. Per chi si fosse sintonizzata da poco, abbiamo sforato perché questo venerdì 26 giugno a Raga e Aria trasmettevano, anche conducevano anzi, il ponte radio di questo venerdì, quindi per chi è in ascolto da ormai diverse ore sentirà anche la stessa voce di prima, e soprattutto ha sentito l'ultimo pezzo di un contributo di una persona che ci ha condiviso la sua esperienza all'interno delle carceri. Vi ricordiamo i numeri per interagire con la nostra puntata: al 346-667-3263 per WhatsApp, Telegram e Signal, al fisso 011-249-5669, e poi ovviamente ci potete ascoltare in streaming su www.radioblackout.org e anche a chi ascoltare i podcast della puntata. Ci è anche arrivato un cisti poco tempo fa, che vi ricordiamo il servizio viaggiare informati di Radio Blackout. Se vedete brutti ceffi, controllori, guardie o forze dell'ordine in giro per la città, potete segnalarcelo. E ci arriva notizia di tanta polizia ai giardini Madre Teresa di Calcutta, quindi fate cisti. E così, dopo aver sentito la nostra solita sigla, entriamo nel vivo della puntata di oggi, in cui torneremo a occuparci di Stati Uniti, un tema che non è proprio il nostro e per quanto mi riguarda non è neanche troppo il mio, ma di cui comunque ci siamo ritrovate a parlare spesso anche attraverso questi microfoni, sia dalla trasmissione di Arraga, ma anche Bello come una prigione che brucia, e all'info della mattina, di tutte le mattine dalle 9 alle 11 qua su Radio Blackout. E torniamo a parlare di questo perché troviamo fondamentale da analizzare un po' come si sta muovendo l'amministrazione Trump, e quindi poi di parallelo le lotte e le mobilitazioni contro l'ICE e le diverse forme di razzismo istituzionalizzato che appunto si vedono negli Stati Uniti. Abbiamo qua con noi direttamente dagli studi della Blackout House Ettore, che si è occupato per tanto tempo di fare ricerca sul campo su quella che è la detenzione amministrativa negli Stati Uniti, quindi in quei cosiddetti Immigration Detention Center, e quindi con lui attraverseremo un po' questa tematica. Ma prima di entrare nel vivo vi facciamo sentire un po' di Bad Bunny per delle good vibe qua di venerdì.

0: Scusate, abbiamo anche un po' di problemi tecnici oggi, ma speriamo che non siano proibitivi per condurre questa puntata. Come vi dicevamo in introduzione, abbiamo fatto già un paio di puntate tra dicembre e gennaio che provavano appunto a raccontare un po', a dare uno spaccato di quelle che sono state le mobilitazioni contro l'ICE e le retate che si sono appunto moltiplicate nelle strade di diverse città statunitensi, Chicago, Minneapolis. E diciamo quelle scene sempre più spettacolari e violente aizzate e celebrate dall'amministrazione Trump proprio di repressione della componente migrante del tessuto sociale statunitense. Vi abbiamo anche raccontato ovviamente le risposte, le mobilitazioni cittadine che ci sono stati, persone che mettevano i propri corpi davanti ai furgoni, peraltro a meno 50 gradi o circa, quindi diciamo con un certo fervore e che cercavano di bloccare poi fisicamente queste deportazioni. Ma quello che vogliamo fare oggi è fare un passo in più all'interno di questa catena e della macchina del razzismo statunitense, perché ovviamente purtroppo dopo le retate c'è poi la fase di detenzione, come nei CPR qua in Italia, oppure i CARI, i CAS e tutte quelle strutture detentive o diciamo pseudo detentive che limitano la libertà delle persone migranti o comunque delle persone prive del cosiddetto giusto documento. Anche negli Stati Uniti ovviamente esistono queste prigioni dove vengono recluse appunto chi non ha i documenti, ma anche chi è in attesa di regolarizzare la posizione, chi ha procedure legali o amministrative aperte proprio per richiedere questi documenti, prigioni che diciamo noi definiamo prigione dell'ICE, ma sono poi praticamente sostanzialmente private, ed è quello di cui iniziamo a parlare proprio ora, di fatto gestite da colossi multinazionali che lucrano, proprio come succede anche qua in Italia, guadagnano miliardi sulla detenzione, quindi sulla pelle delle persone recluse. Quindi diciamo la prima domanda che volevamo farti, Ettore, è di provare a contestualizzarci un po' che cosa sono e come funzionano questi centri detentivi, da chi sono gestiti, e partire appunto proprio un po' per spiegare a ascoltatori e ascoltatrici che sono magari più familiari con i CPR, come funziona in Italia, in cosa siano diciamo uguali o diversi negli Stati Uniti e di come poi la gestione sostanzialmente si rimbalzi tra pugno duro dell'ICE e il privato che poi li gestisce.
1: Grazie per il vostro invito e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, sì, per rispondere alla tua domanda traccerei una panoramica, magari collegandomi appunto agli elementi di maggiore differenza tra Italia e Stati Uniti. Chiaramente i centri di detenzione, poi rispetto a quelle immagini che hanno un po' fatto il giro del mondo e che abbiamo visto tutto, di rastrellamenti eseguiti nelle strade, di persone insomma sequestrate e portate via in queste macchine da parte degli agenti dell'ICE, diciamo che tendenzialmente ognuno di quei sequestri o arresti è diretto verso un centro di detenzione. I centri di detenzione sono i luoghi dove le persone non prive di cittadinanza arrestate nel contesto di queste operazioni poi vanno a finire. Ora, rispetto al sistema italiano, la prima cosa che direi, diciamo per cogliere un po' le differenze, è la centralità che riveste la detenzione nel più vasto sistema di controllo dell'immigrazione statunitense. Voglio dire che in Italia tutto sommato il CPR a livello strettamente numerico, nonché gli stessi rimpatri, hanno una funzione un po' più periferica e marginale, cioè non è lì che si gioca proprio il controllo dell'immigrazione. Il numero di rimpatri è abbastanza modesto e gli stessi CPR in realtà rispetto alla totalità delle persone straniere e delle dimensioni della macchina dell'immigrazione in toto ha una funzione diciamo abbastanza periferica. Viceversa il sistema statunitense possiamo immaginarcelo come totalmente centrato sulla detenzione. Parliamo di un sistema detentivo, quindi di carceri per migranti in detenzione, che può contenere, gli ultimi aggiornamenti parlavano di 70.000 persone al giorno, ma è in crescita. La macchina dei rimpatri in certi anni ha toccato 400.000 rimpatri. Quindi insomma parliamo di un sistema che è proprio estremamente efficace nel fare quello che fa, estremamente punitivo, e in cui quindi questa struttura riveste un'importanza centrale. Diciamo, per capire il perché, io farei anche un attimo di riferimento storico, perché ovviamente non è una differenza che si coglie soltanto guardando alle strategie politiche degli ultimi tempi. Chiaramente rispetto all'Italia, gli Stati Uniti sono un paese che già dall'Ottocento viene caratterizzato da flussi di immigrazione importanti,
2: e in particolare a partire diciamo dagli anni 80 e poi soprattutto 90 si dota di questo sistema di immigrazione molto punitivo, che serve a che cosa? Fondamentalmente a mantenere in uno stato di clandestinità o illegalità un'enorme fascia della popolazione, tipicamente proletaria e tipicamente latina, messicana, centroamericana, ma non solo, però sicuramente la maggioranza, all'interno di diciamo un sistema di sfruttamento lavorativo delle persone, che poi non permette l'acquisizione diciamo di quei diritti civili, politici che arriverebbero con la cittadinanza, mantenendo intatto un regime di forte stratificazione per classe e per razza nel paese. La cittadinanza diciamo è il sistema dell'immigrazione, gioca un ruolo in questo senso, che poi è un ruolo che diciamo fino alla metà del Novecento negli Stati Uniti si stava assolutamente più strettamente rispetto alla razza, magari, no? Ovviamente sono sempre stati un paese caratterizzato da una profonda ineguaglianza strutturale rispetto a criteri di razziali o classisti, e poi diciamo alla fine del secolo, dello scorso secolo, la cittadinanza comincia ad avere un ruolo che prima era esclusivamente rivestito da altre categorie, tra cui soprattutto quella razziale. E quindi questo è il motivo per cui loro hanno questo gigantesco sistema, che fondamentalmente è rivolto soprattutto a chi? A tutte quelle persone che sono prive di cittadinanza e soprattutto che sono in uno stato di illegalità, oppure dotate di permessi di soggiorno o permessi per rimanere lì particolarmente vulnerabili, non convertibili, e che possono essere diciamo tolti con una firma su un pezzo di carta dal politico di turno, insomma. A partire dagli anni 90 emerge quest'idea, peraltro durante la presidenza Clinton, emerge quest'idea di dotarsi di un grande sistema detentivo che possa supportare poi la macchina dei rimpatri. Ed è in questo senso che intervengono, come dicevi tu, i privati, nel senso che per tirare su quasi da zero questo tipo di sistema, perché i centri di detenzione sono sempre esistiti, però appunto svolgevano anche lì, come in Italia, un ruolo minoritario, perlomeno fino alla fine del secolo scorso. E quindi i privati fondamentalmente hanno fornito con i loro capitali la struttura detentiva vera e propria, tant'è che oggi la maggior parte dei detenuti vanno in centri gestiti e posseduti da privati. Questa è un'altra differenza rispetto all'Italia. Quando dico privato non vi dovete immaginare un centro che è gestito dal privato, intendo proprio che è un carcere privato costruito da una multinazionale che si occupa della gestione del centro. E all'interno di quel centro non c'è polizia, non c'è ICE, l'intero sistema è gestito dall'attore privato. Attualmente ce n'è due, sono CoreCivic e Geo Group, che sono due grandi multinazionali del settore privato carcerario, operanti negli Stati Uniti principalmente, ma anche con investimenti importanti in Australia e poi in altri paesi. La maggior parte dei detenuti che vengono arrestati diciamo finisce lì, finisce cioè in questo tipo di centri, e poi una minoranza finisce in prigioni gestite direttamente dalle municipalità, che fondamentalmente affittano dei posti quando servono, e poi esistono dei centri gestiti direttamente da ICE, che sarebbero quindi pubblici, ma che sono una minoranza, per quanto attualmente l'amministrazione Trump nell'investire sui privati sta anche aumentando la costruzione di questi centri. Però diciamo che fino ad oggi la maggior parte dei detenuti stanno in centri.
0: Peraltro, cioè, su questo è molto interessante quello che dici, facendo un paio di ricerche diciamo degli ultimi dati, quello che leggevamo è che proprio rispetto a questi centri che sono gestiti, cioè non solo gestiti, diciamo quelli che è definito come centri pubblici, quindi di fatto dell'ICE, sono previsti aumentare, perché appunto negli ultimi dall'ultima amministrazione Trump sono stati destinati circa 170 miliardi di dollari da spendere in 4 anni, di cui 45 sono specificatamente dedicati per estendere la capacità detentiva, per cui si parla, da febbraio circola questa notizia, che l'ICE appunto sta lavorando per acquisire una serie di edifici, magazzini o simil, proprio da convertire in queste strutture detentive diciamo pubbliche, versus quelle invece che ci raccontavi, private.
2: Sì, cioè stanno, nel senso c'è questo bisogno di aumentare, come dici, la capacità detentiva, quindi sì, private e pubbliche stanno proprio portando, cioè allargando il sistema, perché ovviamente non riesci, cioè attualmente loro non riescono a detenere tutta la popolazione che vorrebbero, al di là del fatto che i centri detengano tantissime persone. Immaginati una popolazione in illegalità negli Stati Uniti, le stime parlano di 14-15 milioni di persone, più oltre tutti quelli che arrivano, e poi le persone che magari per un motivo o per un altro perdono il permesso di soggiorno. Quindi diciamo che rispetto ad una politica cosiddetta di tolleranza zero come quella che ha messo in campo Trump, in cui vorrebbe detenere chiunque sia detenibile, è ovvio che hai bisogno di incrementare tantissimo gli spazi. Ora, sempre rimanendo diciamo sui centri, in particolare quelli privati, come funzionano? Fondamentalmente bisogna immaginarsi innanzitutto non delle strutture diciamo un po' fatiscenti, molto vulnerabili, che prendono fuoco con facilità, come sono i CPR italiani. Questi sono delle carceri all'avanguardia, in particolare rispetto alla sicurezza, enormi strutture capaci di tutte divise in blindi e sezioni autonome, con le chiusure delle porte blindate interne controllate in maniera elettronica, e con una serie di dipendenti, di guardie, che impongono la disciplina e gestiscono la cosiddetta sicurezza in maniera anche molto violenta. Quindi sono delle strutture costosissime, motivo per il quale gli investimenti di cui parlavi anche tu sono così grandi. Quella di San Diego, dove io conoscevo delle persone, aveva, mi pare che solo per l'espansione fossero stati spesi 7 miliardi, quindi sono proprio delle strutture da quel punto di vista assolutamente estreme nella loro precisione e capacità. La gestione, dicevamo, è privata. Che cosa significa? Significa che fondamentalmente l'attore privato riceve una rendita dai detenuti, cioè viene pagato giorno per giorno per ciascun detenuto che detiene. Quando io ero lì il costo era $120 a notte, cioè nel senso ICE ti dava a loro $120 per ogni detenuto. Parliamo di un centro di 1600 detenuti, parliamo di un'azienda che ha almeno 20 centri di quel tipo negli Stati Uniti, quindi chiaramente stiamo parlando di capitali veramente importanti, tanti più tutti i risultati degli investimenti. Quindi queste aziende diciamo sono dei veri e degli attori economici e politici di primo piano, è gente comunque anche capace magari di pagarti la campagna elettorale di un deputato, cioè non sono diciamo attori secondari che semplicemente svolgono una funzione, hanno una partecipazione anche politica nel contesto del controllo dell'immigrazione. Chiaramente quello che fa l'azienda è cercare di massimizzare i propri guadagni riducendo i costi all'interno del centro. Questo viene fatto in parte estorcendo denaro dalle famiglie dei detenuti, nel senso che una volta che i detenuti arrivano lì dentro vengono messi in una situazione in cui sono costretti a chiedere soldi alle famiglie. Perché? Perché il cibo che gli danno è di pessima qualità e non è abbastanza, e quindi se lo devono comprare sovrapprezzato allo spaccio. Non gli vengono dati gli elementi dell'igiene intima, dagli spazzolini, al sapone, agli assorbenti, e quindi anche quelli se li devono comprare. Addirittura il centro è tenuto ad una temperatura bassissima, non l'ho mai potuta calcolare, però penso fossero sui 18 gradi, e questi gli vengono date un magliette, pantaloncini di tela e un lenzuolo per dormire, quindi hanno bisogno di coprirsi, per cui esiste tutto questo assorbimento, no, di denaro dalle famiglie dei detenuti che poi va nell'azienda. Chi non può permettersi cioè chi non ha una famiglia che gli invia soldi deve lavorare e dovrà pulire o cucinare, così l'azienda non deve dislocare quei servizi, e viene pagato $1 al giorno per questo lavoro. Quindi cioè, i detenuti lì dentro si definivano degli schiavi. Quindi poi da questo punto di vista, secondo me, il centro è quasi, a me sembrava quasi non adeguato pensarlo come un campo di concentramento. Dalla prospettiva dell'attore privato è come se fosse un allevamento, nel senso che loro ricevono rendita su queste persone che formano essenzialmente una sorta di capitale vivente, tutte separate dentro delle unità, classificate secondo vari livelli in maniera tale da controllarle, e poi qualunque accenno di ribellione, di insubordinazione è subito punito con la forza e poi con trasferimenti o periodi in isolamento. Rispetto a chi può essere detenuto, altro fattore di importante differenza con l'Italia, la popolazione diciamo detenibile, come dicevo, è enorme, perché fondamentalmente per come è fatto il sistema giuridico statunitense, se tu non hai un permesso di soggiorno sei detenibile, però non avere un permesso di soggiorno lì comprende anche tutte quelle persone che lo stanno attualmente ottenendo, o comunque che hanno attualmente un processo in corso. Quindi per esempio un richiedente asilo, che qui ha uno status, no, un PDS in quanto richiedente asilo, lì no, lì non sei legale.
0: Come se non ci fosse la sospensiva, per esempio, alla deportazione.
2: Brava, sì. Più o meno sì, esatto, cioè nel senso lo status che tu hai non ti permette, non è uno status, perché vieni trattato come se fossi illegale sul territorio. qualsiasi tipo di visa, di permesso che viene a scadere devi rinnovare, sei detenibile. E poi chiaramente tutta la popolazione illegale, contando però che lì se tu entri legalmente non è possibile regolarizzare il tuo status, quindi tu lì hai dei magari trentenni, quarantenni che sono entrati che erano dei neonati o comunque che erano dei bambini portati dai genitori, e tutte queste persone non hanno mai potuto regolarizzare il loro status, quindi sono potenzialmente detenibili. Quello che succedeva, se vogliamo vedere una differenza da Trump ad altre presidenze, è che prima fondamentalmente la detenzione era riservata, il focus diciamo sulla detenzione e la deportazione, per alcune categorie. Queste categorie erano tendenzialmente o i nuovi arrivati, cioè quelli che entravano dal confine, oppure soprattutto sotto Obama quelli che uscivano dalle carceri, quindi quelli con procedimenti penali che portavano a perdere il permesso di soggiorno. La differenza che Trump ha imposto dalla sua prima amministrazione è stata di abbandonare qualunque criterio, priorità, quindi di detenere chiunque ti capiti tra le mani. Poi politica che nella seconda amministrazione, quindi a partire dall'anno scorso, ha incrementato con quello che abbiamo visto, appunto incrementando il numero di agenti dall'ICE e mandandoli nelle strade a prendere le persone. ICE che peraltro nel centro tende a non essere coinvolto, nel senso che dopo che fermano qualcuno, se lo prendono lo mollano a CoreCivic o Geo Group, che sono le due multinazionali a seconda del centro, e poi la persona rimane lì sotto il loro controllo fino a che non deve uscire, non deve essere deportata o trasferita. Per il resto ICE ha davvero una presenza molto poco importante nel centro, e se entrano è per svolgere delle funzioni burocratiche o legate al diritto di immigrazione rispetto ai casi dei singoli detenuti. Però l'intero sistema diciamo di sicurezza è gestito direttamente da CoreCivic, ecco, da Geo Group.

0: got the strap. Hey. I gotta carry him. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag.
1: Grazie di questa spiegazione, diciamo, di questo spaccato che ci aiuta appunto un po' a entrare anche, diciamo, negli interessi poi che si muovono attorno a questi centri, sempre, diciamo, sempre per rimarcare, diciamo, dei discorsi che spesso facciamo anche attraverso questi microfoni. Diciamo, nella tua ricerca tu ti sei occupato di raccontare, di analizzare un po' le proteste che hanno scosso le prigioni statunitensi, ma che poi ovviamente hanno coinvolto carceri e centri detentivi un po' in tutto il mondo durante la pandemia di Covid del 2020, in particolare dello sciopero della fame collettivo che c'è stato nell'aprile 2020 all'Otay Mesa Detention Center, quello di San Diego, che nominavi anche prima. E diciamo, il dato che ho trovato più interessante, ma che in un certo senso potrebbe essere anche un po' la chiave di lettura con cui provare a raccontare in poche battute quella protesta che era stata veramente molto, molto grande e che, come dire, aveva scosso, come appunto in tanti altri centri, anche un po', diciamo, le fondamenta del pensiero di che cosa significa poi la carcerazione di fatto, e che quindi ci risuona anche molto nei nostri contesti, è stata proprio la dimensione collettiva che ha assunto quello sciopero della fame, sia nelle forme di lotte, quindi come le persone si siano organizzate per riuscire a dare sia continuità ma anche maggiore potenza a questa protesta tra un po' il fuori e il dentro, ma anche poi nelle strategie repressive che ha messo in campo la controparte, il cui obiettivo era quello di impedire quello che tu hai definito un po' come se fosse il contagio dell'espansione di questa lotta, quindi lockdown delle singole unità, censura delle comunicazioni esterne, trasferimenti punitivi e tutta una serie di cose che vediamo in realtà spesso attuate poi anche qua.
2: Sì, quel periodo lì è stato, parliamo di fine aprile e poi fino a fine giugno 2020, un periodo molto intenso a livello di mobilitazioni nei centri di detenzione e anche nelle carceri statunitensi, ma come dicevi tu, diciamo, lo è stato a livello globale rispetto alla presenza del Covid. Per chiarire, diciamo, io quello che facevo già da un po' di tempo prima era che visitavo persone nei centri che sono gestiti come delle carceri, quindi detenuti tipicamente dentro un centro di detenzione come era quello di San Diego, quello di Otay Mesa, potevano ricevere delle visite, molti detenuti facevano uscire il proprio nominativo che girava tra associazioni per avere delle visite, quindi io fondamentalmente andavo a visitarli, li mettevo in contatto con degli avvocati, insomma cercavo di trovare un supporto e poi cercavo a fini di ricerca di ricostruire il funzionamento del centro. E questo ha fatto sì poi che quando è iniziata la pandemia, quindi a marzo, sono state chiuse le visite ai centri di detenzione, comunque io lì avessi una serie di contatti con i quali mi scambiavo lettere o telefonate, che quindi mi permettevano di avere delle voci da dentro rispetto allo sciopero e alla lotta che ne è nata. Quindi diciamo che quella lotta lì, i primi centri dove avevano cominciato a fare scioperi della fame all'epoca mi pare fossero nel New Jersey, ecco, già ad aprile, e poi a un certo punto è arrivata anche a Otay Mesa e in tanti altri centri della California. La caratteristica principale di quella protesta, che fondamentalmente aveva consistito in uno sciopero della fame collettivo in cui i detenuti in gran numero si rifiutavano di mangiare chiedendo di essere rilasciati per l'ovvio motivo che ci fosse il Covid, no? La caratteristica principale era che fosse un qualcosa di relativamente disorganizzato, senza in realtà un programma o dei portavoce. Semplicemente in quel contesto lì, a un certo punto in alcuni centri partono questi scioperi della fame e poi poi si comincia a diffondere la voce nel circuito detentivo e questa cosa fa sì che molte più persone comincino a partecipare, tant'è che noi tendenzialmente, dico noi per dire tutte le persone che avevano contatti con detenuti e che poi erano in grado di riportarli, svolgevano questo ruolo di ponte, nel senso che i detenuti di un centro potevano venire a sapere dell'esistenza di proteste del crescere, di scioperi della fame in altre strutture attraverso informazioni che venivano filtrate da familiari o da persone come me, da avvocati, che poi giravano nei notiziari proprio perché le rilasciavamo, eccetera, eccetera. Quello che aveva fatto, diciamo, ICE già subito in realtà all'inizio, già nel marzo 2020, che all'epoca non si capiva benissimo perché, però poi è diventato chiaro, quello che loro avevano fatto era stato bloccare chiaramente tutti gli ingressi nei centri, come anche è stato fatto in Italia, e poi eseguire questi spostamenti di massa dentro il circuito in maniera tale da mantenere delle unità libere in tutti i centri, perché già allora evidentemente avevano previsto che gli sarebbero servite come unità per gli infetti, no? Chiaramente le cure mediche erano praticamente inesistenti, fondamentalmente ti sbattevano in una brandina nell'unità medica e ti davano dell'ibuprofene, questo era il trattamento. Per cui chiaramente c'era una fortissima paura tra i detenuti, no? Se noi ritorniamo alla mente, anche fuori c'è il Covid, in quel periodo non sapeva bene che cos'era, non sapeva la letalità, e quindi lì c'erano queste persone che ovviamente erano consapevoli che se lo sarebbero preso non ricevevano assistenza medica, quindi c'era una forte paura che aveva galvanizzato questa volontà di fare qualche cosa. Era stato imposto a Otta Imesa, ma anche in altri centri, un lockdown. Peraltro sempre curioso il fatto che all'epoca lockdown fosse diventato un termine di uso diffuso per qualunque cosa, però in realtà è un termine che nasce nel carcere. Il lockdown sarebbe quel momento in cui tu, i detenuti non possono uscire dalle celle, no? In cui chiudi i blindati, e lì ne avevano fatto inizialmente un lockdown parziale. Cosa voglio dire? Che avevano chiuso le sezioni, no? Quindi i detenuti non potevano avere accesso alle altre sezioni, il che significava che quello che succedeva nella sezione A, se tu sei nella B, è tanto lontano per te quanto quello che succede in New Jersey. Quindi se loro iniziano uno sciopero tu non lo vieni a sapere immediatamente, perlomeno, e quella era parte dell'intenzione, oltre ovviamente che contenere il virus. Però la cosa interessante era che le modalità di contenimento del virus si sovrapponevano con le modalità di contenimento dello sciopero, e quindi diciamo che a un certo punto anche nelle unità dove avevo i contatti io decidono di iniziare a fare questo sciopero, quindi decidono di partecipare con la consapevolezza appunto che avevano iniziato altri scioperi nel loro stesso centro di detenzione. E questo è stato un momento veramente forte, anche vederlo a posteriori, nel senso che noi non sapevamo, nessuno sapeva esattamente quanti scioperanti erano, perché chiaramente da dentro non li contavano, e quindi gli stessi detenuti non avevano contezza, non sapevano solo della loro sezione, manco del loro centro. Però a un certo punto era diventato chiaro che fossero davvero tanti, sparsi in tutti quanti gli Stati Uniti, e anche l'atteggiamento delle autorità lasciava capire che fossero in difficoltà, che nessuno capiva bene cosa stesse succedendo, no? Loro stessi, per esempio, a me mi raccontavano che nel momento in cui avevano iniziato a scioperare, la prima cosa che avevano fatto era stata chiuderli dentro le celle, quindi un lockdown totale, e poi avevano messo quanti più possibile in isolamento, anche perché all'epoca non facevamo manco più a trasferirli, quindi li avevano messi in isolamento. Ma mi ricordo che il mio contatto mi diceva: arrivano nella sezione e vogliono capire chi sono i capi, no? E lui diceva: ma qua non ci sono i capi, fondamentalmente, perché non è che c'è un programma, una struttura, noi abbiamo aderito a questa cosa che ci è arrivata a voce fosse in corso. Quindi anche tutte Corsivi, che in quel momento si occupava probabilmente sotto direttiva generale di ICE di gestire sto fenomeno, appariva del tutto impreparata. Le stesse guardie, addirittura pensa che in quel centro le guardie poi avevano fatto una class action contro Corsivic perché li aveva fatti lavorare con il Covid, no? Quindi mentre pestavano i detenuti facevano questa cosa, che poi ovviamente anche le guardie, cioè lavorare per Corsivic sei proprio un miserabile.
1: Sì, ma anche qua c'è il sindacato delle guardie, incommentabile.
2: Sì, poi vabbè, lì chiaramente c'è tutto il tema che soprattutto quelli che lavorano per Corsivic sono molto spesso dei proletari latinos, poveri, più poveri, cioè addirittura gli agenti ICE li guardano con sdegno, e non è che gli agenti ICE siano così in alto nella gerarchia sociale, diciamo. Però ecco, emergeva proprio questo panico, lo si sentiva anche dall'altra parte. Poi l'altra cosa che facevano ovviamente era quella di cercare di bloccare i flussi di informazioni da dentro e da fuori, cercavano di impedire che i detenuti parlassero con persone fuori e che arrivassero notizie, li impedevano di guardare le notizie, eccetera. Per molti versi la repressione un po' funzionava, anche e soprattutto perché chiaramente se il potere di questo sciopero dipendeva dall'essere insieme, è chiaro che se ti mettono in isolamento per giorni non vedi nessuno, non senti nessuno, e c'hai la guardia che ti dice ogni giorno: guarda che tutti lì hanno mollato, tu sei l'unico coglione, mo ti prendi il Covid, sei debolissimo, la gente un po' non riusciva a tenere. Poi aveva avuto anche un ruolo il fatto che a un certo punto i tribunali avessero cominciato a sentire la pressione e a rilasciare le persone, però li rilasciavano chi facevano una verifica di vulnerabilità, quindi rilasciavano le persone più vulnerabili al virus, magari evitando quelle con precedenti penali, però da dentro il risultato era che ci cominciavano ad essere dei rilasci, ma sembrava che passassero sopra la lotta che si stava facendo. Tutta quanta questa serie di fattori. Poi ovviamente lo stesso Covid, se da un lato ti aveva galvanizzato, dall'altro chiaramente per i detenuti era molto difficile mantenere lo sciopero ammalandosi, no? E si erano ammalati praticamente tutti. Otay Mesa di San Diego era il centro che aveva avuto più contagi, c'erano stati diversi morti, quindi chiaramente faceva molta paura mantenere lo sciopero della fame in quella condizione in cui già sei debole, non hai cure, la gente c'ha paura di non mangiare. Poi diciamo che secondo me a posteriori, diciamo, lo sciopero è finito in un lampo così come è iniziato, no? Allo stesso tempo aveva avuto questa forza che poi è sembrata disperdersi in un niente. Dopotutto anche il modo in cui è finito, no? Sembrava avere un po' replicato, cioè perché in realtà tutte le persone coinvolte, compresi quelli che facevano lo sciopero, sapevano che era finito dopo tempo. Cosa voglio dire? Che magari oggi io so che 3-4 giorni fa c'erano questo tot di centri in sciopero, dopo, quando era in crescita, 4 giorni dopo sono raddoppiati, non hai proprio contezza e sembra tutto crescere. Poi allo stesso tempo era finito un po' con la stessa velocità, no? Quindi da un lato le stesse condizioni che ne avevano dettato la forza poi ad un certo punto avevano finito per decretarne la vulnerabilità. Allo stesso tempo, secondo me, e poi secondo praticamente tutte le persone che l'avevano visto, è stato un momento molto importante da un punto di vista storico. Lì proprio hai, secondo me, avuto paura, anche perché tu pensa che se da un lato i centri privati ti garantiscono di mettere su questo sistema con così tanta rapidità, dall'altro significa che se questi centri rimangono vuoti e le società vanno in bancarotta, quindi la possibilità di rilasci di massa lì aveva rischiato di mettere proprio in ginocchio quel sistema. Per cui da un punto di vista, diciamo, se vogliamo studiare la storia della detenzione negli Stati Uniti o del insomma rispetto alla lotta, sicuramente quello della pandemia è stato un momento particolarmente alto, per quanto poi non sia stato un po', non fosse assente dalla discussione pubblica e dimenticato dalla memoria per via dell'esistenza del Covid, come dopo tutto è stato lo stesso per le lotte nelle carceri italiane, no?
1: Sì, ma infatti mentre parlavi mi risuonavano ovviamente un sacco di immagini di quelle rivolte che appunto hanno scosso le prigioni italiane proprio nei mesi del 2020, sia quando dicevi della paura e dell'angoscia delle persone che si trovavano al momento detenute e che ovviamente, come dire, l'ansia di morire in carcere senza vedere i propri affetti, ma soprattutto l'ansia di morire poi di carcere, che comunque sono due concetti che è importante anche separare. E quello che era riuscito a fare un po' con le proteste era sfondare quel muro di silenzio e isolamento attorno a proprio l'istituzione del carcere, con la consapevolezza poi che in carcere non può esistere, ne parlavamo anche prima al Ponte Radio, non esiste prevenzione, non esiste sicurezza sanitaria o salute pubblica in un luogo che per definizione, come dire, è patogeno. Rispetto a quello che dici su come è finito anche lo sciopero, credo che ci siano di nuovo delle cose che ci risuonano tanto, nel senso che anche da quello che ci hanno raccontato, insomma, che raccontano le persone che si trovavano detenute nelle tantissime carceri in cui ci sono state rivolte, da Modena, Foggia, Rieti, Milano, Napoli, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Ascoli Piceno, insomma veramente tante, poi hanno avuto, come dire, una conseguenza repressiva drammatica. Se pensiamo da un lato alle 13 persone che sono state uccise nel carcere di Modena, alla persona che è stata lasciata morire e quindi uccisa da Ascoli Piceno, peraltro chi era lì, come dire, racconta che poi subito a seguito di questa uccisione, poi di fatto le persone sono state trasferite da Ascoli per evitare che raccontassero quello che era successo lì, e quando poi hanno denunciato, come anche stato poi per la mattanza di Santa Maria Capua Vetere, ci sono state una serie di trasferimenti punitivi appositamente per evitare che le persone che avevano in alcuni casi anche intentato delle cause per portare alla luce, come dire, di queste mattanze, potessero comunicare soprattutto con l'esterno, ma anche con la stessa, con le stesse, diciamo, con Cellino, con chi era in carcere con loro, di quello che insomma era successo, ecco. E diciamo l'altra cosa che mi veniva in mente in questi ultimi, diciamo, 10 minuti è che, se è vero, così mi viene da pensare, se è vero che sicuramente è finita la mobilitazione, insomma, questa fase di proteste in maniera, come dicevi tu, anche abbastanza fulminea in un certo senso, dall'altra avrà sicuramente lasciato in eredità, come dire, anche il modo di poter lottare e protestare all'interno di un centro, che sicuramente ha avuto poi delle ricadute anche in tutte le proteste che ci sono state dopo, e a questo, diciamo, penso e mi riferisco soprattutto a quelle che ci sono state al Delaney Hall nel New Jersey, quindi di nuovo questo centro detentivo amministrativo, diciamo, in cui tra dicembre e gennaio, gennaio e febbraio, se ricordo bene, a fine maggio c'è stato questo, metà fine maggio c'è stato questo grosso sciopero della fame e anche sciopero dal lavoro, proprio per le condizioni di quel dollaro al giorno per cui le persone vengono pagate obbligatoriamente, perché altrimenti appunto non riescono a pagarsi le cose, diciamo, i beni di prima necessità. Queste 300 persone che sono entrate in sciopero hanno protestato, poi ci sono state anche proteste fuori che sono un po' entrate in contatto, quindi non so se, diciamo, qualcosa della delle proteste del 2020 può aver avuto poi anche una ricaduta in qualche modo sulle proteste più recenti.
2: Beh sì, cioè sicuramente sì, fanno parte ovviamente di una stessa storia, quello che sta succedendo a Delaney Hall, sul quale ovviamente

nel pieno del loro stile, Geogroup e ICE, perché questo centro è un centro gestito da Geogroup, per il resto è molto simile a quello di San Diego che descrivevo prima. Ovviamente hanno subito cercato di trasferire i primi scioperanti, no? E quelli che loro identificano come i leader, quindi la funzione del presidio è fondamentalmente quella di impedire che entrino o escano persone per fare i trasferimenti, cosa che ha dato chiaramente un forte, di sicuro penso un forte senso alle persone del motivo per cui sono lì, ha proprio caricato e si è formato un presidio permanente di diverse centinaia di persone che si sono accollate giorno dopo giorno, anche scontri abbastanza duri, quindi non è cioè il motivo per il quale ha ricoperto e sta avendo tutta questa attenzione è proprio perché in realtà sembra che cioè, è diventata qualcosa di più che una delle tante mobilitazioni in questo periodo sotto Trump, è quanto piuttosto un momento di conflitto molto intenso che stanno riuscendo a mantenere in piedi. Peraltro proprio 3 giorni fa un dipendente di Geogroup ha investito una manifestante, quindi questa cosa ancora di più cioè ne hanno parlato fondamentalmente tutti i giornali, quindi in questo momento quel centro lì ha acquisito questa dimensione. Ora, su quella protesta, diciamo che ritornando un attimo al periodo pandemia, la protesta che ho appena descritto nei centri di detenzione aveva seguito poco prima, che cosa? Le rivolte per George Floyd, no? Erano scoppiate quelle rivolte, come da un certo punto di vista è un po' un classico della storia statunitense, cioè che emergono questi conflitti super intensi, però rapidi, non nella forma di rivolte, che poi però magari ti cambiano la storia di città o del paese, però hanno una vita breve. In quel caso, nel contesto delle rivolte di George Floyd, dove si era riusciti a mantenere una mobilitazione molto più duratura era stata Portland, dove infatti Portland era stato un po' il laboratorio per le politiche di Trump che vediamo adesso, cioè alla fine del suo mandato Trump aveva mandato l'ICE a Portland con funzione repressiva contro i compagni, sperimentandolo per la prima volta quello che poi sarebbe diventata la routine nella seconda amministrazione. Quindi diciamo esistono delle presenze radicate di compagni che riescono a inserirsi dentro lotte che magari poi partono, come può essere una rivolta o uno sciopero dentro il centro, ed è esistito negli ultimi anni una capacità di, intorno a determinati elementi, ottenere grande attenzione e creare momenti di conflitto molto alti. Adesso mi viene in mente così la costruzione di Cop City ad Atlanta, per dirne una, e Delaney Hall sembra che stia diventando una cosa di questo tipo. Ovviamente sta avvenendo in un contesto, secondo quello che dicono diciamo i compagni da dentro, gli elementi, le analisi che stanno venendo pubblicate, quello che sembra così forte e interessante in questo momento storico è che l'intensità della repressione che sta venendo effettuata da parte della nuova amministrazione è tale che sta un pochino facendo saltare un po' quel piano che è sempre esistito di rivolte e di recupero, un recupero che viene gestito prima di tutto dal Partito Democratico. Questa roba sta un po' saltando. Nel periodo di George Floyd era fortissima, anche movimenti che magari da qui sono percepiti come molto radicali, poi in realtà si inseriscono sempre in quella dimensione di sinistra del Partito Democratico. Negli Stati Uniti è davvero comune questa cosa, l'idea che si possa superare il meccanismo elettorale o che si possa mantenere una mobilitazione senza dover fare riferimento dei deputati. Ovviamente ci sono tanti compagni che ci credono e lo praticano, però è sempre un grande tema di dibattito. Ecco, quello che sta succedendo a me sembra è che questo livello di repressione è talmente alto che non funziona più, perché per esempio lì a Delaney Hall tu hai il governatore e il sindaco che ti dicono sì, l'amministrazione Trump quello che ci sta facendo non ci piace, però poi nel momento in cui ci sono gli scontri, gli sbirri del sindaco democratico vengono contro vanno contro i manifestanti come gli altri e non riescono neanche a livello di Partito Democratico a formare un'opposizione, a fare un discorso coerente contro questo tipo di repressione, proprio perché sta saltando il piatto. Nel momento in cui tu hai questi agenti che fanno rastrellamenti, che sparano addosso, la gente muore, difficile a quel punto recuperare quello. Cioè, mi sembra a me che stia salendo uno scontro non più facilmente recuperabile. E gli episodi di Delaney Hall, cioè insomma, se li dovessi interpretare sarebbero mi sembra che avanzino coerentemente lungo questa linea.

0: Ey, tengo el pecho pelado, me di una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde
1: estás? Quindi poi ricollegandomi a quello che dicevo prima, ne approfitto anche per citare perlomeno per chi per chi se lo fosse perso il fatto che proprio rispetto ai centri di detenzione questi giorni sono state emesse delle sentenze molto pesanti per dei solidali che avevano fatto circa un anno fa un saluto in un centro di detenzione in Texas. Noti come se, cioè, per trovarli online bisogna cercare i Prairie Land Defenders. Ma perché è importante questo evento? Perché è stata la prima volta in cui l'amministrazione Trump è riuscita a far dare associazione terroristica rispetto alla cosiddetta Antifa, quella che noi chiamiamo Antifa, cioè antifascismo. L'idea che esista un'organizzazione terroristica negli Stati Uniti che ha come simbolo proprio quello che tutti conosciamo come il simbolo di Antifa, le due bandiere, è che questi imputati ne facessero parte. Lì quello che era successo era che c'era stato questo saluto in cui avevano portato delle torte e alcune macchine erano state graffitate, e poi da dentro del centro di detenzione erano usciti delle guardie armate, era stato esploso un colpo e uno aveva colpito un agente. Non è mai stato chiarito in realtà come, nel senso che la difesa non è mai stato permesso di fare perizia. Non si sa quindi se il colpo se lo siano sparati da soli oppure se effettivamente nel momento in cui sono usciti siano stati attaccati. Però la cosa che colpisce di quel processo è che ci sono stati quindi questa serie di arresti a valanga, non solo delle persone che fisicamente erano lì e si erano portati un fucile, quindi magari erano pronti ad un certo livello di scontro, quanto anche di amici, familiari e in particolare persone arrestate in perquisizione a casa loro e poi portate a processo per fondamentalmente opuscoli tipicamente anarchici. E le pene che sono state date sono altissime. La persona che dovrebbe aver sparato si è beccato 100 anni, ma le altre pene sono tutte di 50 e di 30, comprese per persone che abbiano avuto solo opuscoli. Perché è importante questo processo nel momento in cui cerchiamo di capire gli Stati Uniti contemporanei? Perché rappresenta la prima vittoria di questa linea trumpiana che vorrebbe derubricare il conflitto sociale che sta emergendo così tanto come il risultato di un intervento artificioso di questo cosiddetto gruppo terroristico Antifa. E c'è praticamente riuscito all'interno di una visione in cui semplicemente possedere una letteratura porta ad essere legittima il fatto che tu sia percepito come membro di questa organizzazione. Quindi anche nel momento in cui è successa questa cosa, che mi pare le sentenze fossero di avantieri, è chiaro, poi capisci che anche la stessa protesta di Delaney Hall, il presidio di Delaney Hall, le persone che lì si stanno accollando, gli scontri con la polizia giorno dopo giorno, già essere individuati lì può comportare dei rischi che comunque sono davvero elevati, cioè decadi, decenni in carcere. Per cui anche rispetto al discorso che facevo prima con questa attitudine trumpiana che sta facendo saltare le carte, sicuramente questo è un evento evento importante per capire quel clima repressivo. Poi ripeto, per chi volesse approfondire al riguardo, nei vari siti d'area statunitensi troverete delle informazioni. Per quanto poi il caso sia stato discusso praticamente da tutti i quotidiani anche a livello internazionale, proprio per l'entità delle pene date.
2: Sì, poi questi siti che Ettore vi citava prima ovviamente li metteremo nel podcast, così sono facilmente ritrovabili. E chiudo in realtà proprio su quello che dicevi adesso, a parte che ovviamente, come dire, mai come oggi viviamo anche qua in Italia in una fase in cui possedere un opuscolo significa quasi automaticamente, o per fortuna non ancora automaticamente, ma comunque costruzioni da parte delle procure di associazioni, 270 bis eccetera eccetera, sui solidali, compagni, compagne o chi prova in qualche modo a supportare sia chi si trova all'interno di un centro penale, di detenzione penale, sia amministrativo. Insomma, anche qua a Torino di storia su questo ce n'è tanta, ma per non focalizzarsi su quello, quello che mi veniva in mente di rilevante rispetto a quello che dicevi adesso è che, ricordando, visto che prima parlavamo delle rivolte delle carceri nel 2020, tantissime persone sono state accusate di devastazione e saccheggio, 419 articolo del codice penale che prevede dagli 8 ai 15 anni di carcere per appunto episodi, cioè, che la procura con questo capo d'accusa che che viene dal codice Rocco imputa a qualsiasi tipo di rivolta in carcere, per cui per esempio al carcere Sant'Anna di Modena più di 70 persone sono state indagate a vario titolo, tra devastazione, saccheggio, incendio, una decina al carcere di Trieste, per la rivolta del 9 marzo del 2020 al carcere di San Vittore 12 persone sono state di nuovo indagate per devastazione e saccheggio, questa volta pure di sequestro di persona, lesioni, rapina, 55 persone a Rebibbia, 82 a Foggia, eccetera eccetera. Quindi insomma da ricordarsi anche che poi peraltro chi mette in piedi poi quelle proteste viene represso non solo appunto come dicevamo prima all'interno del centro stesso, ma gli viene come dire anche imputato poi un carico penale, per cui di nuovo come dire la somiglianza, la sottigliezza tra come dicevi anche tu carcere amministrativo e penale perde di senso diciamo come divisione delle due cose, ma invece andrebbe analizzato diciamo come un tutt'uno. E ti chiedo se hai ancora qualcosa da aggiungere, se no abbiamo finito il tempo a disposizione per la raga, sono le 16:02. Noi vi lasciamo con un'ultima canzone di Bad Bunny, di nuovo perché comunque in questo caldo venerdì pomeriggio ci sta, ma soprattutto prima di lasciarvi a dare la trasmissione per le persone detenute che possano ascoltare la radio appunto dal carcere di Torino e chiunque sia ovviamente privato della propria libertà che sia a disposizione di una radio o possa ascoltarci in streaming, facciamo come sempre un saluto, una dedica da parte della redazione di Arraga e di chi adesso si trova allo studio della Blackout House per tutte le persone che si trovano recluse nel CPR, visto che di questo abbiamo parlato fino ad ora di Torino, a tutte le persone che si trovano recluse al carcere di Torino e un saluto particolare ai compagni e alle compagne che sono state arrestate la scorsa settimana a seguito di un'ennesima inutile messa in piedi da parte delle procure. Quindi vi lasciamo con Bad Bunny e poi alle sapienti mani di Aria.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Cocoprofago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago! Dai ragazzi!

vi interrompiamo la bobina solo per dirvi a chi fosse all'ascolto che purtroppo invece il programma Aria oggi non ci sarà perché insomma la persona non sta bene, quindi non riesce a fare la trasmissione, ma ci saranno tantissimissime dediche la prossima settimana, più tutte quelle che vi arriveranno questa settimana, quindi di nuovo vi mandiamo un calorosissimo saluto, speriamo che immaginiamo che questo caldo stia veramente provando il fatto di poter sopravvivere in qualche modo e resistere all'interno delle carceri, ma vi diciamo di provare a tenere duro il più possibile. Vi mandiamo un saluto fortissimo, tutte le persone fuori che vi hanno e vi manderanno le dediche, vi stanno pensando, non siete soli, non siete sole, e Aria ci sarà la prossima settimana. Un abbraccio a tutte e a tutti.

0: Ti piace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
3: Dirette.
1: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai.

0: Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale malandrino che va in onda sui 40, dai 40 gradi in su. In questo studio bollitore di Radio Blackout, un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo,
2: da Fra Pra Papà
3: e ciao da Lucio.
1: Bueno, andiamo a iniziare, magari partiamo subito con della musica rinfrescante e poi vediamo un po' il sommario.

è un breve sommario del giornale Malandrino con una serie di argomenti piuttosto interessanti, un po' affastellati, perché c'è stato veramente un fine settimana molto impegnativo, come lo era già stato quello della settimana precedente, che aveva visto sovrapporsi la festa di radio da tre giorni di Radio Blackout, la festa dell'editoria, della piccola editoria anarchica sotto la biblioteca Ferrer di Genova, e poi la dodicesima edizione dei Senza Stato al Perla Nera di Alessandria. Questo l'altra settimana. Questa settimana invece di nuovo altra sovrapposizione, di nuovo a Genova, Biblioteca Ferrer, un interessante incontro sul linguaggio, argomenti di cui non si parla mai, no? E che finalmente c'è stato tre giorni per parlarne, e di cui appunto adesso magari diremo qualcosa, e che si aggiungeva a domenica con il quarantennale della prima occupazione di Phoenix, il 21 di giugno nel 1986, che prelude appunto poi alle successive occupazioni del Paso, Barocchio, Prince, Asilo, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta, ecco. E quindi un ritorno a Phoenix domenica 21, venendo via, lasciando l'ultimo giorno dell'incontro sul linguaggio, che era interessante, che stava arrivando un po' al noccio della questione. E poi naturalmente a Phoenix non siamo solo andati a celebrare il passato, ma siamo andati a far partire una nuova campagna di solidarietà con i 27F, di cui parleremo. 27F, l'accusa in Spagna ha chiesto la pena, è un ergastolo per tutti, e quindi una cosa gravissima che ci rimette di nuovo in pista per affrontare questi problemi gravissimi di limitazione della libertà di questi nostri compagni, vittima di una montatura razzista e di già 15 mesi di carcere, eccetera. Ma ne parleremo precisamente anche di questo, anche perché la ripresa della campagna di solidarietà con i 27F è partita già anche in Spagna, e quindi è una campagna di tipo internazionale, no? Italia, Spagna sicuramente, ma anche Francia e altre nazioni dove ci sarà appunto un po' perlomeno la controinformazione, se non appunto cortei e iniziative come è successo qua a Torino.

E prendiamo uno di questi argomenti del sommario. Io comincerei così come omaggio con alla libreria Biblioteca Ferrer di Genova, che fa i suoi 50 anni di attività. Partirei di lì, ecco. La settimana scorsa abbiamo visto aveva già iniziato i suoi festeggiamenti con questa mostra dell'editoria anarchica, una mostra senza esclusi, senza divieti, come va molto di moda adesso, quindi una impostazione decisamente anarchica e non escludente, che ha visto diversi espositori occupare la piazzetta circostante il palazzo quattrocentesco degli Embriaci nel pieno cuore di Genova, sotto la torre degli Embriaci, ecco. E al terzo piano c'è anche appunto proprio la biblioteca con tutti i suoi migliaia e migliaia di testi disponibili, di libri, di volumi per tutti. Questa biblioteca che appunto ha 50 anni, perché ricordiamo che è stata data agli anarchici in conseguenza della loro partecipazione alla lotta di resistenza, come riconoscimento della partecipazione degli anarchici alla lotta di resistenza, cosa che non è successa uguale negli altri posti. Facciamo un esempio: Torino, no? Dove ricordo che i vecchi l'avevano chiesto e la risposta era stata picche, ovviamente, da parte dei sindaci più o meno comunisti, socialisti e via di seguito. Quindi in un certo senso è stato persino meglio, perché così siamo stati proprio scaraventati verso la pratica dell'azione diretta di andarci a occupare degli spazi, ed è la cosa che ha segnato poi la storia di Torino dagli anni 80, da metà degli anni 80 in su fino ad oggi, no? E quindi meno male, diciamo, che poi si è passato a andare a occupare gli spazi. È una cosa che sarebbe da fare in grande anche oggi, in barba alle leggi liberticide del governo tardo fascista che c'è a Roma, cioè i decreti di sicurezza eccetera, perché a Torino ci sono 50.000 alloggi sfitti, e quindi sono una cosa impressionante, e c'è la gente che dorme per la strada, cioè, quindi una cosa veramente che non si può neanche sentir dire, ecco, una vergogna per tutti. Sarebbe bello sapere chi sono questi begli speculatori che hanno 20, 30, 40, 50, 100 alloggi e che ci speculano sopra, appunto, e cominciare da loro, ecco, sarebbe proprio una cosa, un atto di giustizia per tutti quanti. Comunque, non divaghiamo, ritorniamo a bomba al Ferrer, alla Biblioteca Ferrer, che aveva fatto questa prima esposizione dell'editoria anarchica, e invece questa settimana, la settimana dopo, parte il convegno del bla bla bla, tre volte bla, è il titolo del convegno, che è iniziato venerdì scorso. C'è stata una diretta con Radio Blackout in occasione dell'inizio, alle soglie, alla partenza dell'iniziativa, con una partecipazione internazionale. C'erano svizzeri, francesi e italiani, c'erano almeno tre nazionalità presenti, e quindi è stato, diciamo, abbastanza stimolante, come anche già solo per gli apporti che ci sono stati. Sono stati trattati vari temi e si arrivava finalmente a trattare, si è cominciato a presentare un tema che secondo me ha bisogno di essere approfondito e sviluppato per benino, ma veramente a fondo, perché è di una gravità eccezionale, che è quello dell'autoritarismo nell'uso del linguaggio. E quindi qui ce n'è a voglia. Purtroppo la discussione è arrivata a toccare questi temi verso il finire del convegno, e quindi diciamo che ha solo dato dei segni d'inizio. Era stato fatto presente anche all'inizio, al venerdì,
da alcuni componenti di questo problema importante, di cui sarebbe stato importante discutere, ma lo svolgersi di tutti gli altri temi ha fatto sì che se ne parlasse poi soltanto domenica. Quindi il tempo è stato limitato e noi lo consideriamo un po' come un inizio di una discussione che deve essere portata avanti, che ha bisogno di essere appunto sviluppata e portata avanti. Ci dispiace non essere potuti essere presenti, ma noi domenica mattina e pomeriggio e sera avevamo ci siamo spostati poi a Torino per la storia di Phoenix, i 40 anni di Phoenix, cioè un momento di azione diretta ai Giardini Reali, luogo tradizionale dove appunto con le occupazioni di Phoenix sono poi partite tutta una serie di iniziative, occupazioni 25 aprile, 1 maggio eccetera, che sono diventate addirittura delle consuetudini. Quindi anche se c'è stato qualche brutto segno di tentativo di repressione ai Giardini Reali il venerdì precedente, dei ragazzi che avevano organizzato un'iniziativa lì ai Giardini Reali hanno avuto la loro iniziativa impedita dalla presenza ingombrante di forti quantitativi di forze dell'ordine sul posto, che gli hanno impedito di fare quello che volevano. Non è successo così domenica, si è potuto andare molto tranquillamente, nonostante che appunto non ci fosse stato nessuna comunicazione con la questura, semplicemente quelli che ci tenevano a ricordare i 40 anni di Phoenix si sono portati lì. Ce n'erano ben due di quelli iniziali, perché 40 anni dopo la gente non c'è più e dall'altra parte via di seguito. Comunque, allora, chiudiamo qui però sulla cosa di Genova. Genova ha dato il via, ha avuto il coraggio di presentare con questo convegno alla Biblioteca degli Ambriaci e alla Libera Collina di Castello un tema scottante che nessuno affronta, ripeto, questa qui è una cosa importante, nessuno ha il coraggio di affrontare. È solo l'inizio, bisognerà andare avanti e portare avanti questo discorso di critica fondamentale, perché è veramente impressionante vedere come siamo ridotti, che non si leggono neanche più i volantini, già che ci siamo non si scrivono, perché tanto si è praticamente incomunicabili per vari motivi. Quindi la situazione è grave, abbiamo a che fare con tutta una serie di problemi molto pesanti proprio di comunicazione primaria, no? E sicuramente questo fa sì che bisognerà parlare.

E questi erano gli Agus che ci forniscono un po' di indicazioni su come torturare uno sbirro. Vai con il prossimo pezzo, Fra.

0: nostra natura umana si è lasciata sopraffare dalle istituzioni esistenti. Crediamo di essere ricchi e invece siamo precipitati nell'abisso dell'aridità e della miseria, privandoci di ogni aspirazione, espressione e valore umano. Questi artifici ci mantengono in uno stato di banalità elevata, impedendoci di vedere la degradazione con la quale abbiamo schiacciato il mistero di Dio che è in noi. E se continueremo a vegetare nella vigliaccheria, nella cecità e nel mutismo, sarà la fine.
1: Accidenti, fa venire il mal di testa.
2: Non dirlo a me.
3: L'operatore si è impegnato al massimo per fare questa schifezza.

0: Ok, dopo questo pezzaccio punk, sono le 18.01 qui nella sauna di Radio Blackout, l'unica radio che agita le orecchie, quindi insomma è una cosa un po' particolare, un po' unica nel panorama radiofonico generale. Riprendiamo le emissioni del giornale Malandrino con quel tratto che riguarda il 21 di giugno del 1986 fu occupata Phoenix. Era stata non era la prima occupazione di Torino, ma è la prima occupazione che nel giorno più lungo solstizio d'estate riesce a superare la nottata, a passare la nottata. È un buon segno che poi si vedrà concretizzarsi maggiormente con le successive occupazioni del Paso, del Barocchio, del Prince, eccetera. Dell'asilo, aveva voglia tantissime occupazioni. Fu la storia di Phoenix non è stata molto fortunata, perché è sempre stata sgomberata, perché le autorità non vogliono il potere torinese locale, ma poi non solo quello locale, non vogliono spazi anarchici attivi nel centro di Torino, cioè occupazioni nel centro di Torino da parte di anarchici non sono tollerate, sono state tollerate per molto poco. C'è stato un periodo d'oro in cui c'era occupata non solo Phoenix, ma anche la palazzina davanti, la Rosalia, e una un po' più in là, un po' più verso Porta Palazzo, l'Alcova. Ma è stato un episodio. Purtroppo la continuità è stata quella della chiusura di questi spazi, la repressione dura, eccetera. Infatti anche nel 21 giugno del 1986 la occupazione di Phoenix è stata poi sgomberata il giorno successivo, con un episodio gravissimo di un ragazzo portato via con le forze dell'ordine che gli fanno una finta esecuzione in un prato della periferia, cioè per intimidire appunto gli occupanti. Un altro occupante viene buttato giù dalla macchina in movimento della polizia. Insomma, ci sono diversi stati di momenti anche di tensione, ma già il giorno prima che preludeva l'occupazione, l'86, un camioncino dei carabinieri aveva avuto le gomme sgonfiate, e poi erano arrivati i grossi, i vecchi, con le gazzelle, col mitra, a cercare di arrestare qualcuno. C'era creato comunque una situazione di tensione provocata ad arte dalle forze dell'ordine, appunto le forze del disordine. No? E comunque questa occupazione era stata poi sgomberata, ma ha dato luogo alle successive occupazioni. Quando tutto sembrava perduto e quando i topolini saltavano dalla nave che sembrava che stesse per affondare, abbiamo occupato il Paso, che è ancora lì 40 anni dopo. Adesso fra un po' fa 40 anni anche lui, perché è dell'anno subito dopo. Quindi festeggiamenti per ricordare questo inizio storico delle occupazioni a Torino con Phoenix. Devo dire che gente che abbia partecipato all'occupazione 40 anni fa, eravamo in due, un po' poco, però insomma 40 anni sono anche tanti, e il panorama si sfoltisce, diciamo. Però c'era gente nuova, cioè la cosa più importante è questo, c'erano ragazzi, giovani, eccetera, nonostante la temperatura proibitiva, così sahariana, da 40 gradi, eccetera. Però ai giardini si resiste un po' meglio e si può fare. C'era ovviamente presente tutta la distro Phoenix, con almeno 200 titoli disponibili. Ha cantato il Corocchio, che ha cantato le sue canzoni di lotta, che sono prevalentemente anarchiche, alcune partigiane, una notav, cioè ci sono un repertorio abbastanza vasto che offre il Corocchio, che tra l'altro si esibirà anche domani al mattina al Balù, verso mezzogiorno, così chi vuole venire a prendere l'insolazione con noi
1: e a bersi una bella sangria
0: e a bersi, cioè, qualche comfort c'è, ecco, la sangria ci sarà. E naturalmente la distribuzione di Fenix, che viene fuori, si espone i suoi titoli in momenti di lotta in cui si esce fuori, come il 21 a Fenix e come domani mattina al Balù. Quindi festeggiamenti al Giardini Reali sono poi proseguiti dopo il Corocchio con un gruppo che ci ha intrattenuto la gente con una jam session che è durata un po' più di un'ora, ma abbastanza lunga, che poi è sfociata in tutta una serie di esibizioni personali di rapper e altri fenomeni del mondo musicale, molto, molto, molto spontanea, ecco. Il gruppo si chiama La Locanda, alla fine del nulla, una roba del genere. Alla fine del mondo. Ecco, che erano stati dei compagni che vengono a suonare anche delle volte al Barocchio, al Mescale, eccetera. E quindi tutto è stato fatto tranquillamente, non abbiamo avuto turbative da parte dei... nessuna violenza o provocazione da parte delle forze dell'ordine, quindi la cosa si è conclusa facilmente, tranquillamente, anche abbastanza presto, perché dopo le 9 era praticamente già tutto smontato, perché c'era ancora l'appuntamento per la pizza Bella Vita al Barocchio Squat Garden West Coast.

Ok, sono le 18:19 Radio Blackout e continuiamo con il nostro programma di informazione che riguarda cosa è avvenuto il 21, il pomeriggio del 21, domenica scorsa a Phoenix. Non c'è stato solo il ricordo di questa occupazione che ha dato poi via alle altre occupazioni successive che avrebbero poi avuto successo, ma c'è stato anche una proposta di tipo politico di lotta chiara, molto, molto forte, molto determinata, e si tratta della ripresa della campagna di solidarietà con i 27F. Abbiamo qui anche un documento scritto che parla di questa ripresa di questa campagna in solidarietà, visto che l'accusa in Spagna ha chiesto le pene dopo essere presa molto comoda, perché i fatti risalgono al febbraio del 21, adesso siamo nel 5 anni dopo. L'accusa ha depositato le sue richieste di pena, che sono completamente sconclusionate e incredibili, soprattutto se pensiamo che derivano da una montatura anche fatta male, no? Combinata da un infiltrato della polizia di Stato spagnola. Quindi abbiamo un nuovo motivo, un nuovo sprone veramente deciso per andare avanti a riprendere questa campagna. Vi leggo il breve comunicato che è stato scritto da parte del Comitato 27F di Torino. È cominciata la seconda campagna di controinformazione e solidarietà attiva riguardo il 27F di Barcellona. Torino, 21 giugno 2026, Phoenix, Giardini Reali. In occasione dei 40 anni della prima occupazione di Phoenix, dai Giardini Reali è partita la seconda campagna italiana di controinformazione e solidarietà attiva con gli imputati del 27 febbraio 2021. Quella sera, in una Barcellona chiusa dal confinamento Covid, in occasione della giornaliera manifestazione di solidarietà con rapper Pablo Hasel, tuttora detenuto per reati di opinione, si verificarono scontri con la polizia. Prese fuoco per circa un minuto un cellulare della guardia urbana, che poi si estinse da sé. Seguendo la tesi razzista, gli stranieri portano disordini, furono arrestati 9 ragazzi, 7 italiani. Alcuni di loro rimasero in carcere 15 mesi in attesa di giudizio, che ancora oggi resta da celebrare. Lo Stato spagnolo infatti non ha nessuna fretta di processare i colpevoli di una ridicola montatura razzista che potrebbe screditarlo. Per tirarli fuori sono stati pagati ai sequestratori di Stato riscatti per 20.000 euro a testa. Chiuse le indagini in questa primavera, l'accusa ha fatto la sua richiesta di pena per gli imputati, affibbiando l'accusa incredibile di tentato omicidio e gruppo criminale, per un totale di 25 anni e 6 mesi, un ergastolo a testa. Con tutta la nostra indignazione riprendiamo la lotta a sostegno degli imputati, 3 ragazze e 6 ragazzi, con la stessa determinazione di quando furono arrestati. Contiamo nello smascherare della montatura costruita dallo Stato mandante. Uno Stato che con la sua magistratura, i suoi sbirri e le sue galere ci riporta alle peggiori tradizioni della dittatura franchista. Ribadiamo l'ineluttabilità della protesta attiva per chi si vuole libero, al di là di qualunque divieto. Diamo la nostra solidarietà incondizionata ai 27F e a Pablo Hasel. La campagna ha carattere internazionale ed è ripartita anche in Spagna con una riunione in uno storico Ateneo Libertario di Barcellona il 7 giugno 2026. Comitato 27F Torino.

0: A quest'ora del pomeriggio pensiamo che di aver raggiunto il massimo della calura e ci domandiamo, siamo un po' perplessi perché non arrivano dei cisti. Sarà mica che i detentori del monopolio della violenza, cioè gli sbirri, patiscono un po' il caldo? Può essere che sia, potrebbe essere una spiegazione, ma vedremo, vedremo.
1: Eh beh, la divisa non è fresca comunque, Mario?
0: E puoi stare sotto il sole a fare le
1: la
0: multe.
1: Divisa in paio, maniche lunghe, non è fresca.
0: A scrivere il verbale, a perquisire l'immigrato, eccetera, eccetera.
1: Poverini, la nostra solidarietà va a loro. Questo...
0: Sicuro.
1: Allora, finalmente è arrivato il momento di annunciare i concerti che si terranno l'11 e il 12 luglio al Barocchio. Noi del Barocchio e tanta altra gente che ha già visto la locandina, anche perché sta già girando su gancio da un po' di queste due giornate. E, come dicevo, siamo felici perché diciamo che ci sono un bel po' di gruppi interessanti e cominceremo appunto sabato 11 e avremo per la prima volta al Barocchio no scherzo, ci sono i Turbo Go che, come sapete, chi è già venuto ai concerti al Barocchio sa bene che sono un gruppo di casa, diciamo, però ogni volta ci fanno divertire tantissimo, sì. Per chi non li conosce, loro fanno del punk and roll. Davvero, se possiamo dirlo, stupidissimo, che punta solo a farci divertire, a farci pensare, a farci passare un live spensierato, diciamo, magari anche spingerci a pensare in modo non convenzionale per quei minuti. Intanto cominciamo ad ascoltare Robocop dei Turbo Go.
2: Johnny, sveglia, dobbiamo andare a fare la spesa.

0: Io li prendo cotti, ma poi non è diverso. Non è diversa la canzone.
1: Come abbiamo detto, questo era Robocop dei Turbo Go, che appunto dopo questa canzone vogliamo ricordare che i concerti sono bella vita. Ogni riferimento è puramente casuale. E appunto, per chi non li conosceva, abbiamo capito un po' l'andazzo, come comincerà, come apriranno la serata i nostri Turbo Go. E mettiamo ancora un altro loro pezzo, che dal titolo Aglio, Olio e Petrolio.
2: Tanto buttiamo la pasta.

0: Allora, dopo appunto l'apertura, che quella che sarà l'apertura dei Turbo Go, passiamo a un po' di musica un po' più seria, diciamo. E ci saranno appunto gli Apofenia, che sono un gruppo death metal argentino. È un bel gruppo, è un death metal non troppo tecnico, molto sporco, e sarà veramente anche questo un bel live. Ci ascoltiamo il primo pezzo degli Apofenia,
1: Prophecy of Death.

E dopo la profezia di morte degli Apofenia andiamo avanti con la loro Possessed by Evil. Possedute dal diavolo.

E come dico sempre, c'è quel tipo di rumore, gli appassionati della scena noise not music, con la quale si riesce a fare qualcosa di davvero straordinario alle volte, attraverso quello che è l'autogestione e l'auto-organizzazione delle serate. E appunto, come in questo caso, il sabato 11 luglio avremo i Chow, che spero che si pronuncino così. Il loro album per noi è chiaramente illeggibile. Comunque, questo perché è una band di ragazzi cinesi, quindi dalla Cina, che fanno power violence. Quindi appartenenti a quella che è la nostra scena, e partiamo adesso con loro.

E questa era l'ultima band del sabato sera, appunto i Show, Power Violence dalla Cina. Invece adesso partiamo con il presentare gli altri gruppi che invece sarebbero quindi di domenica 12 luglio. Avremo i Social Sheet, un'altra band dall'Argentina, con un grindcore vecchia scuola. E ci ascoltiamo un loro pezzo.

0: E a questi appunto erano i social shit dall'Argentina, e diciamo che già si comincia a capire un po' l'andazzo delle serate, e si mette veramente male a quanto pare. E ancora dal Sud America, insieme ai social shit, perché stanno comunque facendo insieme il tour mondiale, e verranno gli Amputated Genitals. Questa volta un gruppo brutal death metal, anche loro non troppo tecnico, ma anzi molto molto marcio. Ci ascoltiamo
1: Geriatric Bloodstorm.

E voglio vedere chi è che urla più veloce al prossimo concerto, chi ha il coraggio. Adesso passiamo invece ad un gruppo italiano, ma veramente conosciuto in tutto il mondo. E abbiamo avuto anche in questo caso la fortuna di averceli al Barocchio, perché si trovavano appunto

0: nonostante siano di queste zone, però comunque sia erano in tour e quindi si trovavano in Italia. Abbiamo avuto anche in questo caso la fortuna di averci i Putriditi, anche loro con un brutal death metal molto marcio, e ce li ascoltiamo
1: la loro Portrait of a Soiled Innocence.

Dopo i Putriditi annunciamo un altro gruppo, anche lui per la prima volta al Barocchio, forse non li vedremo mai più, e questi sono i Bialera.

0: E anche oggi siamo giunti alla conclusione di Tutto Squat, il giornale malandrino. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera al Barocchio Squat Garden con la cena Bella Vita, di domani sabato al Balloon dalle 11 in poi con i canti anarchici del Corocchio accompagnati da sangria fresca e paninazzi zozzi, e la pizza di domenica sempre Bella Vita, quindi non siate timidi, portate il meglio che avete. Ci sentiamo presto, un saluto da Frappiripappappappa,
1: un saluto da Mario Schizzo a tutto e a tutta,
2: e ciao da Lucio.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
3: dirette,
1: laboratori,
2: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

Anche io ho molti problemi col mio lavoro, ma ho risolto il problema della gomma. Fitent, la gomma che non si attacca o cazzo.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero!

0: what you guys want to hear next. We're gonna have some fun tonight, right? All right. All right.
1: Per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Midlife.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare. Nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Ore 23, poco più inizia Monster.

ciocchi di mixer, ma un ventilatore salvavita a blackout. 346-6673-263 per maledizioni o

Radio Blackout, Monster Track, disagio senza continuità e senza un perché. Al 346 73 263.

4x4 Monster Truck, il vostro disagio sta per finire. Perché Yashin non c'è. Quindi fra un po' Bob, a.k.a. Bobina,

Beh, se non siete andati a fare una rissa in questo frattempo, Monster Truck finisce qua. Con la prossima traccia, un saluto.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
10: Sì, parto i primi di luglio.
9: E dove vai?
10: Vado a Verona.
9: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
11: Onde riflesse.
12: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
12: Dirette.
11: Laboratori.
12: Performance.
11: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
12: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
12: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho.

0: ti chiami?
1: Salvatore.
0: Salvatore, tu come ti chiami?
1: Marco.
0: Quanti anni hai?
1: 5 anni.
0: 5 anni? E tu?
2: E sono Lorenz, famiglia disco-cristiana, tengo 15 anni.
0: E tu?
3: E io sono Giampaolo, DN Napoli, tengo 16 anni.
0: Ma questo che ha un motore vero?
3: Per forza, danni.

0: A chi ti piace? Come non ti piace? A chi ti piace?
1: Radio Coprifuoco, il vostro amico per l'isolamento.